Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni per

Purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere. E perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di

Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio,

prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di Grazia, Madre di Misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora.
Sacro cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Madre di Dio, Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità, perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio Redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre degna d'amore, prega per noi. Madre ammirabile, prega per noi. Madre del buon consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi.
prega per noi. Vergine prudente,

prega per noi. Vergine degna di onore, prega per noi. Vergine degna di lode, prega per noi. Vergine potente, prega per noi. Vergine clemente, prega per noi. Vergine fedele, prega per noi. Specchio di perfezione, prega per noi. Sede della sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'eterna gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa mistica, prega per noi. Torre della santa città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della divina presenza, prega per noi. Arca dell'alleanza, prega per noi. Porta del cielo, prega per noi. Stella del mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori, prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza. Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione.

0: Sicilia, in particolar modo dalla provincia di Trapani, Alcamo.
1: Oh, sei già stata qua a Medjugorje?
0: Questa è la sesta volta che sono qui, proprio per il Festival dei Giovani, il sesto Festival dei Giovani che faccio. Sono venuta tante volte da pellegrina, questa volta sono una pellegrina, però accompagno dei ragazzi.
1: E quindi tu hai risposto alla chiamata e stai
0: chiamando
1: anche gli altri?
0: Altri e gli altri, sì, assolutamente. Perché credo è una gioia così grande che io ho ricevuto che non posso fare a meno di condividere con gli altri e portare altri qui a trovare la stessa gioia.
1: Ovvio, molto di questo festival, la parola di questo festival è tornare alla sorgente. Cosa dice per te questo?
0: Per me dice questo, che noi siamo abituati nella quotidianità a volte a bere in delle pozzanghere e non è la sorgente vera. Trovarla nella nostra normalità, la sorgente vera c'è perché la domenica o comunque tutti i giorni si può andare a Gesù, ma vivere una settimana intera di poter andare alla sorgente è qualcosa di... è una grazia.
1: Questo si ricollega anche un po' con il discorso di ieri che Papa ha mandato a tutti i giovani quando è fuori.
0: Sì, è stata una grazia per noi sapere che anche Papa Leone, come Papa Francesco, sta benedicendo tutto quello che avviene qui a Medjugorje, e il fatto che ci sia un pensiero da parte del Papa, che quindi sia anche informato perché ha visto il tema, ha fatto riferimento, per noi giovani è una carezza, una conferma che quello che succede qui a Medjugorje non è una cosa così, ma è una cosa che anche la Chiesa benedice.
1: Oggi è il giorno di Porciunco, di la Madonna degli Angeli, a Medjugorje è una parrocchia francescana. Avete fatto oggi?
0: Sì, insieme ai ragazzi che accompagno proprio stamattina. In questi giorni si sono già confessati tra ieri e oggi, ma comunque ci si può confessare nell'arco della settimana. Insieme abbiamo pregato, abbiamo preso l'indulgenza, alcuni per se stessi, altri per i defunti cari, perché l'indulgenza si può chiedere per se stesso o per un defunto caro che non c'è più.
1: Ecco, lei conosce la spiritualità di Medjugorje di Cinque Sassi?
0: Sì. E queste confessione, eucaristia, prega del rosario, lettura della Bibbia e ne manca uno. È il digiuno, mercoledì e venerdì a fare altro, sì.
1: Ecco, per concludere il nostro discorso, se ha qualcosa da dire per i ragazzi che non sono mai stati qua a Medjugorje, forse verranno il prossimo anno.
0: È farsi un regalo alla propria vita, non solo spirituale, perché poi quando migliora la vita spirituale migliora tutta la vita sotto tutti gli aspetti, della famiglia, del lavoro. Quindi se qualcuno vuole veramente svoltare la propria vita deve partire da se stesso nella fede, quindi ripartire da Gesù.
1: Non c'è altra strada.
0: No.
1: Solo tornare alla...
0: Ho incontrato tanti, io stesso ho provato a volte altre strade, ma niente e nessuno è la sorgente di acqua vera che è Gesù.
1: Quanto è importante che noi questo cammino facciamo insieme con la nostra cara madre?
0: La Madonna, io sono una salesiana cooperatrice, Don Bosco diceva non si va a Gesù se non per mezzo di Maria. E quindi la Madonna che è come una mamma, noi sappiamo che da piccoli, e noi siamo piccoli tutti anche quando cresciamo, senza la mamma non si può fare niente. E quindi ringraziamo Maria che ha questa maternità sempre, nonostante i nostri errori, di prenderci e riportarci a Gesù. Noi codiamo e lei ritorna, quindi grazie Maria anche per questo.
1: Io la ringrazio,
0: grazie.
1: Buon festival.
0: Grazie anche a voi.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco dal 24 settembre al 2 ottobre alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo!

Oggi ricordiamo la memoria degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. E siamo venuti in questa chiesa, la parrocchia di San Michele Arcangelo, in Bastia Umbra, nei pressi di Assisi.

Pace e bene a tutti. Lo Spirito Santo illumini le nostre menti e riscaldi il cuore nell'ascolto e nell'amore di donazione verso gli altri. Oggi ricordiamo la memoria degli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. E prima di parlare di loro in modo più dettagliato, dobbiamo però partire da lontano, anche perché è un argomento, quello degli angeli, affascinante, ma anche molto esigente e rigoroso, proprio perché potrebbe essere esposto a interpretazioni anche troppo personali, in modo improprio, con fantasie che viaggiano solamente su ipotesi immaginarie, personali o secondo anche il proprio desiderio del cuore. Quindi è un argomento importante, profondo, e quindi deve far riferimento, e noi facciamo riferimento, a delle basi molto concrete. Infatti si può dire che lo studio dell'angeologia ha dei riferimenti legati a delle regole e a delle norme molto più concrete, paradossalmente, da quelle temporali, proprio perché è una realtà invisibile che però esiste e che quindi ha bisogno di una stabilità nella fede, ma anche nello stesso tempo nella comprensione di come il Creatore, Dio Padre Onnipotente, ha voluto e desiderato anche queste realtà esistenziali. Quindi il riferimento deve essere fatto sulla divina rivelazione delle Sacre Scritture, sulla base della dottrina del Catechismo della Chiesa Cattolica e molto anche sulla testimonianza dei Santi,

anche qui c'è un grande riferimento per quello che riguarda la loro esperienza diretta con questi esseri personali invisibili ma reali, gli angeli. Infatti si può dire che questa realtà, che è testimoniata da chi ha vissuto questa profondità spirituale, è legata anche a tre dimensioni molto importanti. Poi gli studi fatti sono stati fatti inizialmente nella chiesa nascente dallo pseudo Dionigi, poi nel corso degli anni da San Gregorio Magno, da San Tommaso d'Aquino, da San Bonaventura e altri santi che hanno approfondito l'argomento. Ma quindi si deve partire da questa conoscenza, anche perché poi altrimenti molte realtà, molte dinamiche che avvengono non solo quelle che sono avvenute nella storia da tanti millenni, da tanti secoli, ma anche le realtà che avvengono, gli eventi, gli avvenimenti che avvengono ancora oggi non sarebbero compresi. Allora bisogna partire da questa conoscenza, da questo credo, che noi viviamo in una realtà visibile ma anche in quella invisibile. La realtà visibile è molto concreta, si vede nella realtà di tutti i giorni, nel creato, nella vita terrena dell'essere umano, all'interno della terra, della vita nella terra, fatta quindi di vegetazione, di animali, di atmosfera, andando oltre nell'astronomia, di galassie e di ulteriori mondi che Dio ha creato. E questa parte iniziale si chiama la dimensione naturale. Quindi noi viviamo nella terra, in una costituzione di materia, nella dimensione naturale. Poi esiste un'altra dimensione, la dimensione preternaturale, che è quella dove vivono le realtà invisibili, che sono chiamati angeli, che sono nella parte intermedia tra la vita terrena e quella celeste. Quindi è quella realtà intermedia dove queste presenze invisibili possono intervenire nella vita anche reale dell'essere umano. Poi c'è la terza sfera, la terza dimensione, che è quella soprannaturale, dove è la dimora di Dio, della Santissima Trinità, di Maria Santissima e dei santi e degli angeli, che però vivono al cospetto di Dio. Noi sappiamo che poi c'è stata anche una ribellione da parte di qualche angelo, che poi la Sacra Scrittura dice un terzo degli angeli con a capo Lucifero si ribellarono a Dio. Quindi questo come è stato possibile? Perché queste creature invisibili hanno lo stesso libero arbitrio, lo stesso dono che Dio ha dato agli uomini, agli esseri umani, lo hanno anche gli angeli. Quindi il libero arbitrio di poter decidere. Allora questo angelo luminosissimo che faceva parte dei serafini si è ribellato a Dio, Lucifero, e siccome sappiamo per gli studi fatti che gli angeli non hanno una forma corporea, una natura corporea come gli esseri umani, allora il giudizio verso di loro, se c'è una disobbedienza a Dio, è immediato. Quindi non c'è una forma di tribunale, di ascolto, di giudizio rimandato secondo lo studio particolare di quello che è stato fatto, ma il giudizio di allontanamento e di condanna è immediato, proprio perché gli angeli si trovano al cospetto di Dio e quindi non hanno questo margine di errore che può essere così per loro una salvaguardia. E partendo quindi da questa base, noi possiamo capire anche un'altra cosa particolare, ecco, che nel Catechismo della Chiesa Cattolica, al capitolo primo, paragrafo 150, vediamo che c'è un argomento specifico degli angeli, sugli angeli, che dice: bisogna subito dire che questa esistenza degli angeli è una verità di fede. E Sant'Agostino afferma: la parola angelo, che significa messaggero, designa l'ufficio
non la sua natura, perché la sua natura vuol dire che è essere spirituale, invisibile ma spirituale, ma il suo ufficio, cioè la sua mansione, ciò che lui deve fare, risponde al nome di angelo, quindi messaggero, colui che sarà mandato da Dio per poter portare o una notizia o addirittura intervenire in modo diretto nella vita degli esseri umani. Ecco, come abbiamo citato prima, lo studio iniziale avviene da questo pseudo Dionigi, l'Areopagita si dice, perché pseudo perché si firma con il nome di Dionigi, che invece era una persona convertita da San Paolo nel primo secolo dopo Cristo, e si converte dopo aver ascoltato l'annuncio di Paolo ad Atene, diventando un seguace influente del Vangelo insieme a una donna di nome Damaris. E comunque, con questo studio fatto da questo pseudo Dionigi, possiamo dedurre l'espressione che tutta la schiera degli angeli e quindi tutte le milizie celesti sono caratterizzate da gerarchie, che sono tre, formate da tre cori angelici. Quindi i cori angelici sono tre, quindi ogni coro sono miriadi di angeli, e queste gerarchie sono formate da questi tre cori. Quindi vediamo che la prima gerarchia è formata dai cori dei serafini, più vicini a Dio, dai cherubini e dai troni. Infatti anche qui vicino a me sono rappresentati attorno al tabernacolo, dove c'è la presenza reale di Gesù Cristo, come è anche in paradiso, la presenza dei serafini e dei cherubini che stanno attorno alla porta del paradiso. Poi li andremo a vedere in modo particolare qual è la loro natura, ma soprattutto qual è la loro mansione. Poi la seconda gerarchia è formata da dominazioni, virtù e potestà. La terza gerarchia dai principati, dagli arcangeli e dagli angeli. Infatti quando arriveremo al coro degli arcangeli vedremo in modo più strettamente dettagliato i primi tre di questa schiera degli arcangeli, che poi ce ne sono tanti altri, che sono Michele, Gabriele e Raffaele, che è la festa, la loro festa di oggi. Nella lettera ai Colossesi di San Paolo Apostolo, capitolo 1, versetto 3, leggiamo: «Noi rendiamo grazie a Dio, Padre del Signore nostro, Gesù Cristo. È Lui che ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasferiti nel regno del Figlio Suo Amore, per mezzo del quale abbiamo la redenzione, il perdono dei peccati. Egli è immagine del Dio invisibile, primogenito di tutta la creazione, perché in Lui furono create tutte le cose, nei cieli e sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili, troni, dominazioni, principati e potenze. Tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui». Sempre alla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, primo capitolo, versetti 13-16. Poi leggiamo la lettera agli Efesini, capitolo 1, versetto 21. «Al di sopra di ogni principato e autorità, di ogni potenza e dominazione e di ogni altro nome che si possa nominare, non solo nel secolo presente, ma anche in quello futuro». Quindi vediamo che anche San Paolo parla di queste realtà di cui lui sicuramente ne avrà avuto esperienza, infatti, per il fatto che ha avuto una conversione mistica, è caduto da cavallo, ha perso la vista, direttamente ha incontrato Gesù, che ormai era morto in croce e risorto, quindi dopo la sua risurrezione ha avuto un'esperienza mistica della presenza reale di Gesù, e quindi nella sua vita spirituale, nella sua vita mistica, ha sperimentato la verità dell'esistenza di queste milizie celesti. E come dicevamo prima, questo studio è stato fatto anche da San Tommaso d'Aquino nella Summa Theologica,
Lui ha vissuto dal 1225, poco prima della morte di San Francesco di Assisi, fino al 1274. E poi anche gli studi fatti da San Bonaventura, che era un frate francescano, è stato anche ministro dell'ordine dei frati francescani e anche cardinale. Lui ha vissuto dal 1221 fino al 1274. Ecco, ora iniziamo a vedere in modo particolare e dettagliato queste schiere di angeli, perché anche questo lo troviamo nella Summa Teologica, dove San Tommaso, attraverso questo grande studio e grande analisi anche dettagliata di questa operosità degli angeli, che non è facile capirla proprio perché è una realtà invisibile, però ecco, da questi studi emergono delle cose molto interessanti legati a questi esseri. Come dicevamo prima, nella prima gerarchia il coro, il primo coro, è formato dai serafini. Serafino viene da seraf, fuoco ardente che dimora nell'amore di Dio. Sono tutti angeli di fuoco, sono i più vicini a Dio e quindi coloro che bruciano di amore ardente in un fuoco dimorante che non si consuma. Ecco, e sono gli angeli quindi più vicini a Dio perché ne circondano il trono, come sono raffigurati anche qui. E sono citati per la prima volta nella Bibbia, nel libro del profeta Isaia, capitolo 6, versetto 2, dove vengono descritti in questo modo. Ognuno aveva sei ali, con due si copriva il volto, con due si copriva i piedi e con due volava. Veramente impressionante come anche l'esperienza del Santo Francesco di Assisi e poi anche di Padre Pio, di Pietrelcina, hanno vissuto l'esperienza diretta nel non solo aver visto questo serafino, ma addirittura aver ricevuto da questo serafino le stigmate, quindi le piaghe nelle mani, nei piedi, nel costato. E infatti leggiamo nelle fonti francescane la leggenda maggiore di San Bonaventura, versetto 1225. Un mattino, all'appressarsi della festa dell'esaltazione della Santa Croce, mentre pregava sul fianco del monte, San Francesco vide un serafino con sei ali tanto infuocate quanto luminose, discendere dalla sublimità dei cieli. Esso, con rapidissimo volo, giunse vicino, librato nell'aria, all'uomo di Dio, e allora apparve tra le sue ali l'effigie di un uomo crocifisso, che aveva mani e piedi stesi in forma di croce e confitti alla croce. Due ali si alzavano sopra il suo capo, due si stendevano a volare e due velavano tutto il corpo. A quella vista si stupì fortemente, mentre gioia mista a tristezza gli inondava il cuore. Provava letizia per l'atteggiamento gentile con il quale si vedeva guardato da Cristo sotto la figura del serafino, ma il vederlo confitto in croce gli trapassava l'anima con la spada dolorosa della compassione. È molto interessante questo versetto perché fa capire questa esperienza mistica che San Francesco di Assisi ha vissuto. Però, ripeto, anche Padre Pio di Pietrelcina ha vissuto la stessa esperienza. San Francesco porterà le stigmate per 3 anni, poi morirà nel 1226. Padre Pio le porterà per 50 anni. È il primo sacerdote stigmatizzato della storia. Il secondo coro della prima gerarchia sono i cherubini. E il nome di cherubini viene da carabù, che significa benedire. Il loro nome indica la forza della conoscenza e della contemplazione di Dio, la facoltà di ricevere la più alta illuminazione e di riflettere la divina bellezza nella sua diretta, immediata ed efficace potenza. Queste parole le prendiamo dallo pseudo Dionigi nell'opera De Celesti Hierarchia. La Sacra Scrittura, in Genesi 3:24, troviamo che ci parla di loro come custodi, angeli posti a guardia dell'albero della vita. Infatti, in Genesi leggiamo: «Scacciò l'uomo e pose ad oriente del giardino di Eden
i cherubini e la fiamma della spada folgorante per custodire la via all'albero della vita. Ecco, bastano anche questi riferimenti per capire anche l'importanza di questa schiera di angeli, che sono i custodi della porta del paradiso. È come dire, per poter passare e unirti con Dio bisogna essere spogliati di tutti i difetti umani, ma non solo dei peccati, ma anche della defezione dell'uomo. Quindi è come se dicessero: devi spogliarti di tutto, devi prostrarti a Dio, e allora con una purificazione del cuore e della tua anima potrai passare. Non a caso Dio dice a Mosè davanti al roveto ardente: togliti i sandali, perché il luogo che calpesti è un luogo sacro. Quindi non perché Mosè era peccatore oppure non era degno di stare lì, ma proprio perché è chiamato da Dio, però gli dice: togliti i sandali, perché davanti a Dio bisogna avere un atteggiamento di umiltà, di prostrazione e di adorazione. Qui è importante proprio adesso specificare questa cosa, perché vediamo che nel mondo purtroppo è considerata una cosa normale, leggera, non c'è nessun pericolo, non c'è nessun problema. Invece, davanti al cospetto di Dio e agli occhi degli angeli, questo atteggiamento dell'essere umano è molto importante, cioè non si deve adorare nessun'altra cosa all'infuori di Dio. Perché se uno adora qualcosa, adorare vuol dire prostrarsi in ginocchio, fare tutto ciò, quello che questo mito, che questa immagine che ho davanti mi suggerisce, io lo faccio. Quindi, se non è Dio, l'adorazione è un atto di grande peccato, che è un'idolatria, perché si adora ciò che non è Dio e quindi si mette qualsiasi altra cosa al posto di Dio. Più di una volta nei nostri incontri abbiamo sottolineato, ma non si finisce mai di farlo perché l'argomento è importante, che non bisogna considerare nulla al posto di Dio, perché altrimenti noi adoreremo quella realtà, anche fosse un proprio figlio, anche fosse una propria moglie, un proprio marito. E quindi metteremmo queste persone anche care, però al posto di Dio, quindi toglieremo a Dio quella che è la sua natura e quella che è la sua realtà onnipotente. Quindi l'adorazione, ci insegnano i cherubini, va data solamente a Dio Padre Onnipotente, alla Santissima Trinità, Dio Padre, Dio Figlio, Gesù Cristo e Dio Spirito Santo. Il terzo coro, formato dai troni della prima gerarchia, il nome vuol dire drappello più alto ed elevato, e sono lo splendore della divina onnipotenza, i grandi fiduciari della divinità, e vedono immediatamente in Dio stesso le essenze di tutte le cose. Questo lo troviamo nella Summa Teologica, capitolo 1, quaderno 108, versetto 6. Quindi c'è un punto specifico nello studio e nell'opera di San Tommaso d'Aquino dove noi possiamo trovare queste descrizioni. Quindi poche cose riferite, però si capisce l'importanza della loro presenza. Non sono creati da Dio per ornamento, per rendere più bella la sua presenza o la sua luminosità, ma hanno una importanza reale, concreta, perché intervengono dentro la creazione. Anche all'interno di quelle realtà che per noi sembrano impossibili da scrutare e sono invisibili, ma loro invece ne vivono all'interno e ne reggono l'equilibrio cosmico. Ora siamo passati alla seconda gerarchia di altri tre cori. Quindi questo altro primo coro della seconda gerarchia è formato dalle dominazioni. Questo quarto coro, forma la corte di Dio ed è superiore agli altri cori nell'esecuzione del piano divino sul mondo, mentre tuttavia rimane nella continua e amorosa contemplazione di Dio. San Gregorio Magno afferma: alcune colonne dell'esercito angelico si chiamano dominazioni,
perché i rimanenti sono a loro sottoposti in obbedienza. Quindi vuol dire che loro dominano non in senso negativo come possiamo immaginare noi nel mondo, perché comandano, dominano, schiacciano, mettono sotto la subordinazione gli altri per poterli controllare e gestire a proprio piacimento, ma sono i responsabili di tanti altri angeli, e cioè loro

hanno delle direttive e queste direttive che sono stabilite dalla loro ruolo, la loro posizione, per creare sempre questa armonia del disegno salvifico di Dio. Quindi hanno il ruolo di dominare, di indicare, di regolare i rapporti di tantissimi altri angeli che hanno dei ruoli diversi. Ecco, quindi ecco, sempre nella Summa Teologica noi leggiamo che non sono gli esecutori delle opere divine, ma ordinano e prescrivono il lavoro che gli altri devono svolgere. Se devono fare questo lavoro, vuol dire che è molto importante organizzare, architettare, costruire, decidere, stabilire. E vuol dire, come se già lo vediamo, che se nel piccolo lo facciamo noi esseri umani nel nostro lavoro, nelle nostre attività, nelle nostre attitudini giornaliere e lavorative, immaginate quanto è ancora più importante che lo facciano gli angeli al cospetto di Dio per un ordine sempre cosmico che riguarda tutta la realtà creata. Il quinto coro è quello delle virtù. Ecco, questo è un coro interessantissimo perché come nome riguarda anche le virtù teologali, che sono la fede, speranza e carità, le virtù cardinali, la prudenza, la temperanza, la giustizia e la fortezza. Però qui si parla delle virtù come presenze angeliche, quindi ecco, hanno una importanza anche più grande di quelle che sono le virtù che l'essere umano può mettere in pratica. E quindi che vuol dire? Che questo coro attua, mette in pratica un particolare ordine, quindi osserva gli ordini delle dominazioni. E non li spaventa nessun incarico, non li trattiene nessun impegno, non li piega nessuna opposizione. San Tommaso attribuisce loro il compito di proteggere i mondi corporei, così come le dominazioni sono a presidio delle nature celesti, sono posti a controllo delle realtà puramente corporee e viene data loro la sorveglianza degli spiriti cattivi. Ecco, qui entriamo in una dinamica ancora più particolare. Nella Summa Teologica lo troviamo, quindi nel libro primo, quaderno 110, versetto 1. È molto particolare perché loro controllano gli spiriti del male, che hanno seguito Lucifero, e operano all'interno della vita di ogni essere umano, quindi nella dimensione naturale. Ecco perché sono molto importanti, perché interagiscono anche nella realtà umana. Poi il sesto coro è quello delle potestà. Mentre le dominazioni si curano di ciò che deve essere fatto, organizzano, architettano e poi ordinano, le potestà si curano di come deve essere fatto. Tutto questo lavoro sempre fa sorridere perché sembra come se uno sta parlando di cose inventate o immaginarie, ma nel credo profondo e nella fede profonda, sapendo che tutto questo esiste in un ordine quindi armonico e volontario e di lavoro, si lavora più nel mondo invisibile che quello visibile, al cospetto di Dio per cose buone e giuste, e che fa sorridere perché è possibile che anche questa schiera di angeli devono dire come si deve fare? Quindi le dominazioni hanno detto cosa si deve fare e ordinano alle virtù di eseguirlo, però le potestà intervengono per dire guardate, dovete farlo così, in questo modo, seguendo questo tipo di disposizioni. E quindi mentre le virtù quindi garantiscono la realizzazione, perché sappiamo che questi cori degli angeli, delle virtù, non si tirano indietro davanti a niente, quindi ciò che è stato ordinato, ciò che è stato stabilito per come farlo, loro lo realizzano. E quindi ecco, siamo arrivati alla terza gerarchia, però tra poco ci fermeremo perché poi quando arriveremo al coro degli arcangeli lo spiegheremo in modo più dettagliato in un momento e in un posto anche diverso di questa posizione in questa chiesa. La terza gerarchia quindi ecco, è formato dal settimo coro dei principati. Questo coro è riferito alle guide dei messaggeri e all'assistenza di interi popoli. Sono coloro che cantano all'umanità le divine melodie, quindi potrebbero essere loro coloro che durante la nascita di Gesù e il coro degli angeli hanno cantato il Gloria, e vengono inviati non a persone qualsiasi, ma ai principi e ai re della terra,

in corrispondenza del loro alto titolo. I principati sono presentati come protettori, come angeli tutelari di popoli interi. Ecco, quindi adesso ci fermiamo qui.

la devozione popolare, da quello che si è sempre detto, perché Michele Arcangelo ha combattuto contro Lucifero, lo ha sconfitto, è colui che ci protegge da ogni male, quindi anche avere la devozione verso di lui, e San Francesco d'Assisi l'aveva, e aveva addirittura fatto 40 giorni di digiuno pane e acqua nell'isola maggiore del lago Trasimeno, proprio per poter vivere questa donazione, questa penitenza, questo digiuno in nome di San Michele Arcangelo. Quindi San Francesco di Assisi ci teneva tantissimo a questo arcangelo. Quindi ora ci fermiamo qui e poi riprendiamo sempre da questo punto del coro dei Principati per scoprire qual è l'opera più dettagliata e specifica di questo grande arcangelo. Poi assieme a lui ci sono comunque l'arcangelo Gabriele e l'arcangelo Raffaele, che dopo vedremo nei particolari, e anche la loro presenza, la loro nominologia che troviamo scritta anche nell'Antico Testamento delle Sacre Scritture.

qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp, che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito, che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Riprendiamo dal settimo coro degli angeli della terza gerarchia, perché vediamo che sono quelli dei principati, ma in modo un po' dettagliato e particolare vedremo, in modo così specifico, che avrà una sua importanza anche Michele Arcangelo. Anche se lui fa parte della schiera degli arcangeli, però ha un compito particolare che adesso scopriamo per la prima volta da parte nostra, anche riferito a questa schiera degli angeli dei principati, che è il settimo coro. E andiamo però a prendere il libro di Daniele nell'Antico Testamento, capitolo 9, versetti 20-23. E vediamo che viene citato l'angelo che gli appare per dargli le istruzioni. Quindi in questa parte del libro di Daniele troviamo citato il nome di questo arcangelo che gli dà istruzioni. Questo arcangelo è l'arcangelo Gabriele. E da qui capiamo perché c'entra poi anche Michele. Mentre io stavo ancora parlando e pregavo e confessavo il mio peccato e quello del mio popolo, Israele, e presentavo la supplica al Signore Dio mio per il monte santo del mio Dio, mentre dunque parlavo e pregavo, Gabriele, che io avevo visto prima in visione, volò veloce verso di me. Era l'ora dell'offerta della sera. Egli mi rivolse questo discorso. Daniele, sono venuto per istruirti e farti comprendere. Fin dall'inizio delle tue suppliche è uscita una parola e io sono venuto per annunziartela, poiché tu sei un

Uomo prediletto. Ecco, sempre nel libro di Daniele, al capitolo 10, però questa volta, versetti 1-20, troviamo l'arcangelo Gabriele che nomina l'arcangelo Michele, superiore a lui perché è uno dei primi angeli a capo dei principati. Ecco, qui scopriamo che Michele arcangelo è uno dei primi angeli anche del coro dei principati, non solo quello degli arcangeli. E qui dobbiamo leggere questa parte del libro di Daniele per capire i particolari. Il terzo anno di Ciro, re di Persia, fu rivelata una parola a Daniele chiamato Baltassar. In quel tempo io, Daniele, feci cordoglio per 3 settimane intere. Non mangiai nessun cibo prelibato, né carne né vino entrarono nella mia bocca e non mi unsi affatto sino alla fine delle 3 settimane. Il 24° giorno del primo mese, mentre mi trovavo sulla sponda del grande fiume, che è il Tigri, alzai gli occhi, guardai ed ecco un uomo vestito di lino che aveva ai fianchi una cintura d'oro in ufaz. Il suo corpo era come crisolito, la sua faccia splendeva come la folgore, i suoi occhi erano come fuoco fiammeggiante, le sue braccia e i suoi piedi erano come il bronzo splendente e il suono della sua voce era come il rumore di una moltitudine. Soltanto io, Daniele, vidi la visione. Gli uomini che erano con me non la videro, ma un gran terrore piombò su di loro e fuggirono a nascondersi. Io rimasi solo a contemplare quella grande visione. In me non rimase più forza, il mio viso cambiò colore fino a rimanere sfigurato e le forze mi abbandonarono. Poi udii il suono delle sue parole, ma appena le udii, caddi assopito con la faccia a terra. Ed ecco una mano mi toccò e mi fece stare sulle ginocchia e sulle palme delle mani. Poi mi disse: Daniele, uomo molto amato, cerca di capire le parole che ti rivolgo, alzati nel luogo dove stai, perché ora io sono mandato a te. Quando egli mi disse questo, io mi alzai in piedi tutto tremante ed egli mi disse: Non temere, Daniele, poiché dal primo giorno che ti mettesti in cuore di capire e di umiliarti davanti al tuo Dio, le tue parole sono state udite e io sono venuto a motivo delle tue parole. Ma il principe del regno di Persia mi si è opposto per 21 giorni, però Michele, uno dei primi principi mi è venuto in aiuto e io l'ho lasciato là, presso il principe del re di Persia. Ora sono venuto per farti intendere ciò che avverrà al tuo popolo alla fine dei giorni, poiché c'è ancora una visione per quei giorni. Mentre egli parlava con me in questa maniera, chinai la faccia a terra e ammutolii, ed ecco uno con sembianze di uomo mi toccò le labbra. Io aprii la bocca, parlai e dissi a colui che era in piedi davanti a me: Signore mio, nella visione i miei dolori sono tornati su di me e ho perduto tutte le energie. Come potrebbe questo servo del mio Signore parlare con il mio Signore? Dal momento che non è rimasto in me alcun vigore e mi manca anche il respiro. Allora di nuovo quella figura d'uomo mi toccò, mi rese le forze e mi disse: Non temere, uomo prediletto, pace a te, riprendi forza, rinfrancati. Mentre egli parlava con me, io mi sentii ritornare le forze e dissi: Parli il mio cuore, perché tu mi hai ridato forza. Allora mi disse: Sai tu perché io sono venuto da te? Ora tornerò di nuovo a lottare con il principe di Persia, poi uscirò ed ecco verrà il principe di Grecia. Io ti dichiarerò ciò che è scritto nel libro della verità. Nessuno mi aiuta in questo se non Michele, il vostro principe.
qui scopriamo questa verità di fede, questa particolare mansione che ha San Michele Arcangelo. Non solo ha combattuto contro Lucifero all'inizio, quando si è ribellato a Dio e lo ha scagliato lontano dal cospetto di Dio, e infatti la parola del suo nome, Michele, Michael, significa chi è come Dio, è come se dicesse

Lucifero, chi è come Dio? Vai lontano da qui, perché solo lui è il Dio onnipotente. E è perché, proprio perché aveva tentato Lucifero di mettersi al posto di Dio. Allora qui noi siamo arrivati all'ottavo coro degli arcangeli, e gli arcangeli sono di natura principesca in quanto sono messaggeri di particolare importanza. L'arcangelo Michele, leggiamo nella lettera a Giuda, capitolo 9, quando in contesa con il diavolo disputava per il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: ti condanni il Signore. Poi passiamo all'altro arcangelo, che sappiamo che quindi la schiera degli arcangeli sono quasi arrivati all'ultimo coro, sono precedenti all'ultimo, molto più vicini agli uomini, ma sono di una maggiore importanza perché sono mandati a Dio per una missione molto importante. L'arcangelo Gabriele, Gabriele infatti significa forza di Dio, lo troviamo nel Vangelo di Luca, nel momento in cui appare a Maria Santissima. Luca capitolo 1, versetti 26-28. Nel sesto mese l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La Vergine si chiamava Maria, entrando da lei disse: ti saluto, o piena di grazia, il Signore è con te. Poi scopriremo in secondo momento che siccome Giuseppe era un uomo, quindi per quanto santo era un essere umano con le sue debolezze, nel momento in cui ha saputo che Maria era rimasta incinta e lei diceva non sono stata con nessun uomo, umanamente non poteva capirlo e quindi la prima reazione è stata quella dello sdegno, del dolore, della sofferenza, del sentirsi tradito. E allora l'arcangelo Gabriele appare anche lui in sogno, gli fa capire che veramente Maria aveva concepito per opera dello Spirito Santo e quindi lui riconosce la volontà di Dio, quindi si inginocchia davanti a lui e riconosce quindi Maria sua eletta sposa e lui diventerà il padre putativo di Gesù. Il terzo arcangelo si chiama Raffaele, infatti viene dal nome ebraico Rafael, medicina di Dio. Il suo nome e la sua operatività la troviamo nel libro di Tobia, nell'Antico Testamento, capitolo 12, versetti 13-22. Tu, senza esitazione, hai lasciato la tavola imbandita per andare a sotterrare quel morto. Allora io sono stato mandato da te per metterti alla prova, ma poi Dio mi ha inviato a guarire te e Sara, tua nuora. Difatti io sono Raffaele, uno dei sette angeli che stanno davanti al trono di Dio per servirlo. Tobi e Tobia furono presi da grande stupore al sentire quelle parole. Si gettarono con la faccia a terra, pieni di paura. Ma egli disse loro: non abbiate timore, io vi porto la pace. Lodate Dio senza stancarvi. Non sono stato con voi di mia iniziativa. Dio lo voleva. Perciò lodate Dio, ringraziatelo ogni giorno. Quando credevate di vedermi mangiare, in realtà io non mangiavo niente, era soltanto un'apparenza. Ora voi, finché restate sulla terra, lodate il Signore, proclamate quello che Dio ha compiuto, io invece devo tornare a Dio che mi ha mandato. Scrivete il racconto di tutto quello che vi è capitato. Poi Raffaele scomparve. Quando Tobi e Tobia si alzarono da terra, egli si levò in alto. Allora si misero a lodare e ringraziare Dio, proclamarono le grandi cose che Dio aveva operato e il fatto straordinario che aveva compiuto. Era apparso loro un angelo di Dio. Qui bisogna fare un piccolo aneddoto per far capire anche quando si presentano gli angeli nell'Antico Testamento, ma anche nel Nuovo Testamento, quando anche Gesù risorge, la realtà spirituale non è più quella corporale, anche se comunque si manifesta in forma corporea, per poter dare agli esseri umani questa certezza che comunque questa vita continua in un'altra dimensione. Però fa sorridere un po' l'evento in cui questo angelo si mette a mangiare con loro e poi gli rivela che non aveva mangiato nulla, ma non per prenderli in giro, ma perché, anche se ha fatto il gesto di mangiare, la sua natura non è corporea come quella dell'essere umano, non è terrena, non è di terra. L'angelo non muore, rimane per sempre, quindi è immortale.
Quindi però il gesto era un gesto quindi non per prendere in giro, ma per poter condividere quella realtà terrena, quella realtà della loro vita, per farli sentire comunque protetti, per dar loro una confidenziale amicizia, presenza che li avrebbe protetti veramente. Quindi il discorso del mangiare, che dice noi non mangiavamo niente, era un'apparenza, era per far capire che comunque la loro natura non è corporea ma è spirituale. Però la loro presenza è reale. E sempre, ecco, adesso vediamo nella lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 4, versetti 13-18, sempre questo riferimento che è specifico per quello che riguarda la realtà ultraterrena. Non vogliamo poi lasciarvi nell'ignoranza, fratelli, circa quelli che sono morti, perché non continuiate ad affliggervi come gli altri che non hanno speranza. Noi crediamo, infatti, che Gesù è morto e risuscitato. Così anche quelli che sono morti, Dio li radunerà per mezzo di Gesù insieme con Lui. Questo vi diciamo sulla parola del Signore. Noi che viviamo e saremo ancora in vita per la venuta del Signore, non avremo alcun vantaggio su quelli che sono morti, perché il Signore stesso ha un ordine: alla voce dell'arcangelo e al suono della tromba di Dio discenderà dal cielo. E prima risorgeranno i morti in Cristo. Quindi noi, i vivi, i superstiti, saremo rapiti insieme con loro tra le nuvole per andare incontro al Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Confortatevi dunque a vicenda con queste parole. Ecco, qui la parola di San Paolo è potentissima, perché afferma con sicurezza e certezza la realtà della risurrezione. Siamo giunti al nono coro degli angeli, nell'ultima e terza gerarchia, che è quella degli angeli che noi chiamiamo comuni, ma non sono comuni perché non valgono, ma proprio perché sono quelli più vicino alla vita degli esseri umani. E tra loro ci sono questi angeli chiamati anche angeli custodi, gli angeli che Dio ha mandato alla destra di ogni essere umano per essere protetto. Sempre nella Summa Teologica di San Tommaso d'Aquino, leggiamo nel primo libro, quaderno 113, versetto 3, questo coro è molto vicino agli esseri umani, sono angeli ministranti e ricevono ordini dall'Altissimo e li eseguono. Sono chiamati anche angeli custodi perché custodiscono un bambino che gioca, si accompagnano a un giovane che si trova in pericolo o assistono e consolano un morente e tanti altri eventi che loro realizzano nella vita degli esseri umani. Ora vorrei leggere l'inno agli angeli custodi, che è molto bello, particolare, ci fa entrare nella dimensione della preghiera, e poi l'atto di affidamento a San Michele Arcangelo, che in questo caso pensa sia doveroso fare. Noi vi festeggiamo con canti e inni, o angeli custodi, degli uomini voi che il Padre con molta sollecitudine ha posto accanto alla fragile natura umana per guidarla affinché senza difesa non debba soccombere dinanzi agli intrighi dei nemici. Poiché lo spirito traditore che è cacciato e privato della gloria già posseduta è andato miseramente in rovina e si consuma dall'invidia di spingere nell'abisso coloro che il Signore ha chiamato al cielo. Perciò tu, o vigile custode, levati in volo al di sopra di questo luogo, allontana dalla terra che gode della tua protezione ogni debolezza dell'anima e tutto ciò che toglie la sicurezza e la tranquillità e la pace al pellegrino e a ogni essere umano. Atto di affidamento a San Michele Arcangelo. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e delizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere del numero dei tuoi devoti, a te oggi mi offro e mi dono, pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu gradisci l'affetto del mio cuore, assistimi in tutta la mia vita, procurami il perdono dei miei molti e gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio
il mio caro Salvatore Gesù e sua madre Maria Santissima e tutti gli uomini, miei fratelli amati dal Padre e redenti dal Figlio. Difendimi sempre dai nemici della mia anima, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta, respingi lontano da me negli abissi dell'inferno quell'angelo prevaricatore e superbo che prostrasti nel combattimento in cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua Santa Croce hai redento il mondo.

piacerebbe che la carovana per la pace arrivasse nella tua città o comunità? Se desideri che questa iniziativa possa raggiungere la tua località, contatta il nostro call center via WhatsApp al numero 329 553 32 41, indicando la tua città o comunità. Affidiamo questo cammino al Sacro Cuore di Gesù e al Cuore Immacolato di Maria, perché ogni incontro possa essere segno di pace e di amore.

Benvenuti a tutti, eravamo rimasti che erano, stavano scendendo i Lanzichenecchi, vi ricordate? Stavano mandati da Ferdinando II d'Asburgo, che era l'imperatore in quel momento, e quindi stava mandando queste truppe, e i documenti, Manzoni cita i documenti, parlavano di 28.000 fanti e di 7.000 cavalieri. Adesso queste notizie storiche, vediamole vissute sulla popolazione di quel momento. Allora pensiamo a questi paesi che arrivano queste orde, diciamo così, di vandali, perché in realtà erano eserciti normali, però non essendo pagati, perché non avevano soldi per pagarli, l'imperatore non aveva tanti soldi, permetteva il saccheggio. Quindi immaginate che cosa succedeva nei paesi in cui andavano queste orde di Lanzichenecchi, e stanno per arrivare anche al paese di Agnese e Don Abbondio e Perpetua, perché noi sappiamo che Lucia è a Milano da Donna Prassede e Renzo è a Bergamo nel Bergamasco, vi ricordate? E quindi stanno arrivando. E la gente grida: sono 30.000, sono 50.000, 40.000, 50.000, sono anticristi, perché erano luterani, quindi avevano paura. E quindi vediamo con le grida della gente, adesso le vediamo non più con la notizia storica, diciamo così, sono ariani, ecco. E quindi la gente scappava, prendeva quel poco che aveva e se ne scappavano sulle montagne, non sapevano neanche loro dove andare. E tra questi immaginate chi c'era che aveva una paura fregata. C'era Don Abbondio. Don Abbondio andava su e giù per la casa, non sapeva che fare, e Perpetua cercava di nascondere tutto, perché sapeva che dovevano fuggire, non si sapeva dove, ma dovevano fuggire. Quindi Perpetua andava avanti e indietro a nascondere cose d'argento, l'oro, i soldi, tutte quelle suppellettili di una casa, insomma, più o meno. E quindi Don Abbondio piagnucolava e non sapeva che fare, sembrava un bambino piagnucoloso. E Perpetua diceva: ma insomma, invece di aiutare, da dare una mano, sta solo a mettere obiezioni, a mettere il bastone tra le ruote. Poi, vedendo che con Perpetua non poteva parlare, allora si andava a mettere alla finestra vicino alla porta e vedeva tutte le persone, povere famiglie che se ne andavano con i bambini, con qualche animale che avevano, perché c'era una povertà enorme. E questa gente che soffre già per tutte le arroganze e le prepotenze dei governatori, e che devono sopportare tutti questi, anche le invasioni di tutti questi soldati. E di fronte al piagnisteo di Don Abbondio diceva: noi ci arrangiamo, arrangiatevi pure voi. E quindi, del resto, Don Abbondio chiedeva aiuto, ma in realtà non si fidava di nessuno, e quindi anche lui è perso, diciamo, come al solito. E mai, non è che prega e per rifugiarsi nella preghiera, mai prega. A un certo punto arriva Agnese. E come mai arriva Agnese? Perché aveva, vi ricordate che l'innominato aveva dato 100 scudi d'oro, e quindi, prendendo questi scudi per nasconderli, aveva pensato: chi è che lo conosce all'innominato? Don Abbondio, perché lei in realtà non l'aveva visto. E allora aveva pensato di andare da Don Abbondio e di proporre a Don Abbondio e a Perpetua di andarsi a rifugiare dall'innominato. E quindi arriva con questa proposta, Perpetua tutta felice: ah, è stata un'illuminazione del cielo, è proprio qualcosa, meno male che ci sei, perché non sapevano dove scappare. E invece Don Abbondio: ma è sicuro che è convertito? Sempre, logicamente, sempre. E poi incomincia a fare varie illazioni, dice tutto il contrario di tutto, insomma, mette i bastoni in mezzo alle ruote. E non, a un certo punto le donne si stufano e lo costringono a seguirlo. Quindi lui non pia mai nessuna decisione. Vediamo che personcina particolare che è questo Don Abbondio. E quindi si mette insieme alle donne, passano davanti alla chiesa, e la chiesa abbandona la chiesa, dice: la guardasse il popolo. Quindi ha trascurato il popolo, non si cura del popolo, non si cura della chiesa. E va così, ecco, diciamo, quest'uomo in realtà, questo mestierante, che in realtà non ama né il suo popolo né la chiesa, dove c'è il tabernacolo di Cristo e dove c'è Dio. Quindi incominciano a camminare in silenzio, ognuno pensando alle cose che venivano in mente. E a un certo punto, però, chi è che sbotta è Don Abbondio.
e incomincia a dire adesso per colpa del Duca di Nevers, e se la prende col Duca di Nevers, e se la prende coi potenti che devono arrivare chissà dove, che devono decidere loro e che non sanno che le cose vanno come devono andare e che fanno prepotenze su prepotenze e il popolo ci va per sotto. Una volta tanto Manzoni la pensa come Don Abbondio, quindi quello che dice Don Abbondio lo pensa anche Manzoni. In realtà lui è contrario alla guerra perché abbiamo detto che sono solamente soprusi per il potere e per, appunto, per arrivare al potere. A un certo punto Perpetua si ricorda di aver nascosto delle cose in modo troppo evidente e lo dice ad alta voce e Don Abbondio si arrabbia con Perpetua: hai visto? Te l'avevo detto io. Perpetua a questo punto perde la pazienza: ma come? Tu mi ostacolavi solamente, venivi avanti e indietro, non facevi niente e adesso te la pigli con me che l'ho nascosto male pure per colpa tua. E quindi incominciano i battibecchi. Poi si aggiunge Agnese: cioè, pensare che io a di questi tempi dovevo vedere Lucia, invece adesso chissà quando la vedrò. Insomma, tra lamentele e battibecchi arrivano finalmente a casa del sarto, perché vi ricordate che il sarto abitava nel paese vicino al castello dell'innominato. E quindi logicamente il sarto è un esempio di carità, li ospita, li riceve in modo, con un'ospitalità enorme. Era una famiglia molto ospitale, abbiamo detto una famiglia ideale, perché erano tutte e due accomunati dalla fede e tutte e due aperti all'amore verso il prossimo, non chiusi nel loro individualismo di famiglia. E quindi ricevono Perpetua, Agnese e Don Abbondio e mettono le cose in comune, quelli che avevano preparato Perpetua e Agnese e quelli che avevano loro a casa, il sarto con la sua famiglia, e fanno un bel pranzo. E poi il sarto vuole instaurare un discorso un po' a un certo livello, lui è una persona colta, ricordiamoci che ha letto 3 libri, e cerca di avviare quindi un dialogo impegnato con il parroco, cioè una persona colta, sa il latino, e accenna quindi alle sue letture, dice mi pare di leggere la storia dei Mori, con le invasioni quando arrivano i Mori e tutte le persone si dovevano nascondere, ma Don Abbondio non è che si interessa tanto, e l'unica cosa che gli chiede, dice ma l'innominato è proprio convertito? Vi ricordate che l'aveva chiesto già pure ad Agnese, si mantiene convertito? E lui risponde, il castello, il sarto, sempre nominando le cose che aveva studiato, sembra una tebaide in cui si vanno a nascondere tutte le persone che hanno paura. E quindi usando sempre quei termini. Infatti l'innominato, ci dice Manzoni, era diciamo tutte le sue doti, la volontà ferrea e la tenacia, quella di portare a termine le cose, le aveva utilizzato, come gli aveva profetizzato il cardinale, l'aveva utilizzato per aiutare gli altri. E in questo frangente in cui appunto tutti avevano paura e ognuno non sapeva dove nascondersi, si era fatto appunto prossimo e quindi aveva aperto il suo castello a tutti. E Manzoni vuole mettere in evidenza come quelle caratteristiche che aveva erano state utilizzate, erano state potenziate dalla fede. Quindi la fede per Manzoni, noi sappiamo che l'unica cosa che cambia l'uomo, dice Manzoni, è la religione, perché lo cambia da dentro. E poi questa religione che cambia l'individuo da dentro, logicamente lasciando l'uomo così com'è, non è che cambia, chissà, diventa un'altra persona, con le stesse caratteristiche ma potenziate dalla fede, dalla conversione, dalla fede. E quindi questo cambiamento interiore poi si proietta sulla società e quindi diventa qualcosa di sociale. Ecco perché chi può cambiare veramente la società è solo l'uomo che ha fede, perché è in una dimensione che va oltre e quindi non c'ha un interesse particolare, un interesse egoistico. Ecco perché Manzoni diciamo va verso un liberalismo moderato anche dal punto di vista politico. E quindi questa conversione aveva questa portata sociale e adesso però uno dice, ma i magistrati che sapevano che lui aveva fatto tanti crimini, come si comportano adesso con l'innominato, adesso che non fa più il criminale? Lo condannano, lo condannano agli anni di prigione, lo mandano in esilio? No. Ognuno non l'aveva fatto prima, quando era delinquente, figuriamoci adesso che si era convertito. E poi, per mezzo di Federico, che era una grande personalità in quel momento, era ritenuto anche un santo.
e gli esecutori dei delitti, tutti gli amici dell'innominato, i bravi si erano tutti, diciamo, chi si era addolorato, chi si era stupito, chi si era abbattuto, ma non è che l'odio, nessuno aveva odiato direttamente l'innominato, al limite avevano odiato il cardinale pensando che fosse lui l'artefice di questo. E i suoi bravi, vi ricordate il discorso che aveva fatto ai bravi? Parecchi erano rimasti con lui, c'era la crisi, non sapevano che fare, poi sembrava loro pure, parecchi avevano già forse quei pensieri che poi aveva esplicitato l'innominato e quindi avevano cambiato, parecchi erano rimasti, cambiando vita anche loro. E adesso questo castello era diventato un asilo per i deboli e quindi aveva formato un piccolo esercito armato in cui lui però andava avanti senza armi. Come mai senza armi? Perché non perché avesse fatto un voto, perché purtroppo lui sapeva di avere una natura violenta e quindi per prudenza, perché la prudenza è una virtù cardinale ma viene spontaneo quando uno crede in Dio, per prudenza non voleva usare le armi per non ricadere in quella violenza in cui era stato per tanti anni, per tutta la sua vita passata. E quindi si vedeva questo esercito, diciamo così, un esercito tutto armato con un capo disarmato. E allora abbiamo lasciato quindi Don Abbondio, Agnese e Perpetua che sono a casa del sarto, vanno via, si salutano e vanno verso il castello e mentre camminano incontrano tanta gente, Don Abbondio comincia a fare i nervi a pezzi e tutti quanti qua, e che massa di pecore, è possibile, non si capisce che se tutti vengono qua ci stanno gli eserciti, che penseranno? Andiamo dove stanno tutte le persone che si saranno portate tutte le cose preziose appresso. E quindi aveva da ridire, e allora, logicamente Agnese e Perpetua dice: senti, tu chiami pecore a quelle, che stai facendo tu? La stessa cosa stiamo facendo noi, allora pure noi siamo pecore. E Don Abbondio si arrabbiava con loro e quindi ha sempre il solito borbottone, diciamo così. Quando a un certo punto arrivano alla malanotte, diciamo nella valle, vedono addirittura che c'è un blocco d'armata, c'è una guarnigione proprio di soldati. E Don Abbondio: ma nonna, questo vuole fare la guerra da solo, dove sono capitato, questo povero me. E le donne invece contente, dice: vedi tu che dicevi che non eravamo protette, vedi che c'è l'esercito, vedete come l'ottica cambia a seconda del punto di vista. Don Abbondio riesce a stravolgere la realtà, le donne erano più realiste, dice: tu dicevi che potevano venire l'esercito, vedi che abbiamo un esercito che ci difende. E quindi Don Abbondio invece vede sempre tutto come una fonte di pericolo. Poi, dopo che hanno visto tutta questa gente, dice: mi raccomando, dice alle donne, non vi opponete mai davanti al Signore. Lui lo chiama Signore, mentre gli altri lo chiamavano Santo, lui lo chiama sempre Signore. E fate sempre buon viso davanti a Lui, non vi opponete mai. E quindi finalmente arrivano a casa dell'innominato e l'innominato le va incontro. E allora l'innominato va incontro riconoscendo Don Abbondio e dice: siamo al verso 90-91 del capitolo 31, per chi dovesse seguire. Signor curato, disse, quando gli fu vicino, avrei voluto offrire la mia casa in migliore occasione, ma a ogni modo sono ben contento di poterle essere utile in qualche cosa. Confidato nella gran bontà di Vostra Signoria Illustrissima, rispose Don Abbondio, mi sono preso l'ardire di venire in queste triste circostanze a incomodarla. Come vede Vostra Signoria Illustrissima, mi sono presa anche la libertà di menare compagnia. Questa è la mia governante. Benvenuta, disse l'innominato. E questa, continuò Don Abbondio, è una donna a cui Vostra Signoria ha già fatto del bene. La madre di quella, e non voleva dire, perché dicevo, affinché se dico quella lì che lui aveva rapito, lui si ricorda del rapimento, insomma, e gli faccio fare la figura del criminale, e quindi era reticente. Di quella, arriva Agnese fresca fresca, di Lucia, disse Agnese. Di Lucia, esclamò l'innominato, voltandosi con la testa bassa ad Agnese, del bene io. Dio immortale, voi mi fate del bene a venire qui da me, in questa casa. Siate la benvenuta, voi ci portate la benedizione. Perché? Perché
Lucia era stata la causa, della, diciamo, la causa prossima della sua redenzione. E quindi era benedetta anche la mamma che si era rivolta a lui, significa che l'avevano perdonato, che Dio veramente tutti l'avevano perdonato e che si erano ricordati di lui per essere aiutati. E quindi vediamo che logicamente Lucia fa un'occhiata a Don Abbondio, perché si piglia la rivincita, e quindi la rivincita perché l'innominato è stato così gentile, e poi ringrazia, dice: oh giusto, disse Agnese, vengo a incomodarla, anzi, continuò avvicinandosi all'orecchio, o anche a ringraziarla, e si avvicina per ringraziarla dei soldi, e l'innominato tronca tutto perché era superiore a queste bassezze. E adesso vediamo che cosa succede, come riesce ad organizzare l'ospitalità verso questi tre nostri personaggi, l'innominato.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Allora, abbiamo detto che Agnese si è presa la rivincita con Don Abbondio, però poi l'innominato, quando lei cerca di ringraziarlo per i soldi, tronca tutto e chiede di Lucia. E sapute che lebbe le notizie, si voltò per accompagnare al castello i nuovi ospiti, come fece malgrado la loro resistenza cerimoniosa, e quindi li accompagna lui in persona. Agnese diede al curato un'occhiata, abbiamo detto, per vendicarsi che lui aveva detto che doveva parlare solo lui e che lei non poteva parlare. E poi l'innominato chiede: sono arrivati alla sua parrocchia? Logicamente i Lanzichinecchi, gli domandò l'innominato. No signore, che ho voluto aspettare quei diavoli, rispose Don Abbondio. Se il cielo, avrei potuto uscire vivo dalle loro mani e venire a incomodare Vossignoria Illustrissima. Bene, si faccia coraggio, riprese l'innominato, che ora è insicuro. Quassù non verranno, e se si volessero provare, siamo pronti a riceverli. Speriamo che non vengano, disse Don Abbondio, perché logicamente sappiamo la sua paura. E sento, soggiunse Don Abbondio, aggiungendo col dito i monti che chiudevano la valle di Rimpetto, sento che anche da quella parte giri un'altra masnada di gente. Ma infatti dalla parte di Bergamo erano venuti i Cappelletti, che era un esercito mandato da Bergamo per far sì che i Lanzichenecchi non andassero nel territorio bergamasco. E quindi l'innominato risponde: è vero, rispose l'innominato, ma non dubiti che siamo pronti anche per loro. Ma due fuochi, diceva Don Abbondio. Quindi era capitato tra i Lanzichenecchi e i Cappelletti, e l'innominato con il suo esercito in mezzo. E immaginate la paura di Don Abbondio: proprio tra due fuochi, dove mi sono lasciato tirare, e da due pettegole, e costui pare proprio che ci sguazzi dentro. Oh, che gente c'è a questo mondo! Guardiamo sempre come stravolge la realtà. Cioè, le donne sono pettegole, se non era per loro lui ancora non sapeva dove doveva nascondersi, e in più lui è capitato tra due fuochi, un pazzo che vuole fare guerra, e invece non capisce che a un certo punto era quello che l'avrebbe difesi, e quindi stravolge completamente la realtà per la sua paura. E vediamo che logicamente Manzoni, che fa dire all'innominato che è pronto per combattere contro questi assalti, diciamo, è d'accordo con questo, perché anche se lui non condivide la guerra, però logicamente la difesa armata di fronte a un'aggressione è giusta. E quindi figuriamoci anche ricordate che avevamo detto, anche di fronte a uno Stato autoreferenziale che non fa il bene del prossimo, il contratto sociale viene meno. E quindi figuriamoci se c'è un assalto di gente per prevaricare il popolo, è giusto difendersi. E quindi l'innominato è giusto che difenda questi umili, questi poveri. E quindi vediamo che poi l'innominato porta lui personalmente le donne nel reparto delle donne e Don Abbondio fino al reparto degli uomini, degnandosi lui personalmente a dargli la stanza. Logicamente immaginate Don Abbondio come ringrazia. E nel castello, diciamo, non succedono mai grandi turbamenti, anche se c'era tanta gente, perché innanzitutto erano tutte persone tranquille, erano le stesse persone che erano andate a trovare il cardinale, vi ricordate quella notte che poi il nominato ebbe tentò pure il suicidio, e diciamo, quindi erano le stesse persone che adesso vanno a cercare rifugio dall'innominato. E vediamo che Manzoni fa pure una distinzione tra la folla di paese, diciamo, che si aiutano nei momenti di disgrazia, si aiutano l'uno con l'altro, e la folla, come anche abbiamo visto in città durante la sommossa di Milano, che invece sono estranei, e uno deve aver paura degli estranei, perché c'è il sospetto reciproco, perché non sai di chi fidarti. Abbiamo visto il povero Renzo che si era fidato di un estraneo. Quindi c'è sempre questo dualismo in Manzoni, questo propendere per il paese, per il piccolo centro, forse perché c'era stato da piccolino gli anni più belli della sua vita, quando era stato fino a 6 anni in quel paesello, con la balia, diciamo. E quindi vediamo che
logicamente c'erano pure delle persone addette a guardare l'ordine, che erano i prelati oppure gente per bene che stava lì per controllare un pochino. Poi c'erano delle teste, dice Manzoni, delle capi scariche, cioè gente che si vuole divertire anche nei momenti più tragici, e andavano nella valle erano sorte varie osterie e andavano a giocare a carte, a bere qualche bicchiere di vino, insomma cercavano di passare la vita allegramente quei giorni. E c'erano anche state famiglie intere, che alcune famiglie amiche che erano andate insieme dall'innominato e quindi continuavano a frequentarsi, o altre famiglie che si erano conosciute là, quindi che diventavano amici, e quindi vediamo che si stava un buon andamento, cioè vivono tranquillamente quando la vita di ogni giorno. E diciamo, quando c'era qualche attacco, che si sapeva che arrivava qualche esercito, il nostro nominato col suo esercito andava a controllare, e una volta aveva addirittura mandati via con la forza un esercito che si stava spostando, un gruppo che si stava spostando verso di loro, e quindi stavano al sicuro queste famiglie, diciamo queste famiglie nascoste qui. Erano quelli che avevano i soldi, andavano a mangiare all'osteria per non gravare sull'innominato, e invece quelli più poveri mangiavano una minestra, un po' di vino c'era per tutti quelli che non avevano la possibilità. Logicamente poi c'erano gli ospiti fissi, e indovinate chi c'era tra questi ospiti fissi? Don Abbondio e le due donne. Don Abbondio mangiava addirittura con l'innominato, a tavola con l'innominato. Le due donne non perdevano tempo, si davano da fare, facevano i piatti, cucinavano, quindi erano una presenza attiva. Invece Don Abbondio stava sempre solo, non usciva mai, e stava solo con la sua solitudine. Anche l'innominato è solo nella sua solitudine, perché è un, diciamo, una mente superiore, una persona superiore alle altre, quindi come se ci fosse un abisso tra lui e gli altri, la solitudine della grandezza purtroppo. E adesso che era pure diciamo quasi con una veste di santità, c'era ancora più distacco, la gente lo guardava con ammirazione quando passava, ma sempre solo. E poi abbiamo Don Abbondio, che invece era solo perché era solo per il suo egoismo, sempre solo, aveva sempre paura, sempre la paura, e non è che pregasse. Ricordate che Renzo prega quando c'ha paura nel bosco, Lucia prega quando sta nel castello, quando sta in rapita. Don Abbondio non prega mai, non prega mai, non prega, perché non ha fede, l'abbiamo già detto più volte. E quindi lui è solo nella sua paura, nella sua egoistica paura, pensa solo a lui stesso, alla sua tranquillità, alla sua pace, e quindi è insensibile alle sofferenze degli altri, non le vede proprio, vede solo le sue sofferenze, e tutti ce l'hanno con lui. Vi ricordate, anche la mula lo portava sul precipizio, anche la mula voleva il suo male, tutte le disgrazie succedono a lui per colpa degli altri, e non si accorge di quante volte è lui il colpevole di tutti i mali che purtroppo succedono. E quindi purtroppo questo significa essere chiusi nel proprio egoismo e nel solipsismo, cioè pensare solo a se stesso senza porsi il problema mai degli altri. Quindi Don Abbondio, diciamo, è chiuso nel suo egoismo, nella sua mancanza totale di volontà. Non ha la volontà, purtroppo, è un uomo senza volontà, e questo è in colpa tutti quanti, gli altri, di tutti i suoi problemi, e purtroppo questo è il dramma. Però diciamo, possiamo farci pure noi delle domande, quante volte possiamo cadere noi in questo. Ecco, Manzoni ci spinge ad essere allerta e a non cadere in queste meschinità come cade Don Abbondio, un personaggio che ci deve far riflettere molto. E quindi diciamo che quando esce, non esce mai, sta sempre in casa, sempre nel castello, esce ogni tanto solamente per andare sulla spianata, per vedere se c'era qualche precipizio, qualche cosa dove nascondersi, casomai arrivasse un esercito, quindi sempre allerta che può succedere di qualche disgrazia. E poi a tavola, diciamo, si parlava, ma lui non parlava mai, gli altri parlavano degli eserciti che stavano arrivando, poi c'era qualcuno che era arrivato da poco, che era arrivato proprio quando gli eserciti erano già arrivati, quindi se ne era scappata all'ultimo momento,
e dava le ultime notizie, e quindi diciamo in modo che si sapessero, sapevano tutti le ultime notizie. E dice Manzoni, poi c'erano quelli che erano storici per natura, cioè che gli piaceva, a cui piaceva accumulare le notizie, i cosiddetti novellisti, e tra questi ci si mette anche lui, i quali avevano il gusto di prendere, di narrare, di prendere i dati, di setacciare le notizie, e poi davano le notizie agli altri, e quindi erano quattro, e quindi in questo modo si passava la giornata parlando di quello che stava succedendo, parlando del più e del meno. E passarono così 23-24 giorni, dice Manzoni, nel castello. A un certo punto passano finalmente le varie, i vari eserciti, abbiamo detto il numero prima, passano tutti, e Manzoni ci dice pure i nomi dei capi, di Wallenstein, di Merone, di Annal, di i fanti di Brandeburgo, fino a Galasso, che fu l'ultimo, e quindi ormai i cappelletti poi erano tornati nel loro territorio, ormai erano passati l'Anzichenecchi, quindi c'era ritornata la calma. Logicamente tutti quanti se ne tornano a casa, ognuno per conto suo, nelle proprie famiglie, e gli ultimi che se ne vanno sono Don Abbondio e le due donne. Come mai Don Abbondio? Ce lo possiamo immaginare. Perché diceva, no, se poi c'è qualcuno che torna indietro è meglio aspettare, è meglio essere più prudenti. E Perpetua invece insisteva, dice, no, è meglio andare, perché poi saranno stessi paesani che ci andranno a fregare le cose nella casa. E lui no, a non ascoltarla. Finalmente si decidono, ormai sono passati più giorni, sono andati via proprio tutti, l'innominato li accompagna alla carrozza, dà dei altri soldi, dei altri denari ad Agnese e anche il corredo, un po' di dote per Lucia, e si salutano. Passano per la casa del sarto, il quale, come al solito, deve dire la sua frase a effetto da persona colta, e di queste storie si farà da fare dei libri di stampa, vediamo che resta sempre lui. E logicamente i nostri tre continuano, dopo aver salutato il sarto, continuano ad andare verso il castello, e purtroppo vedono tutto devastato, la distruzione della guerra. Sembra, dice Manzoni, che ci sia stata una grandinata che ha distrutto tutti i campi. Così arrivano, vedendo la distruzione della guerra, e arrivano ognuno a casa sua. Agnese ritorna a casa sua, Perpetua e Don Abbondio pure loro, e Agnese trova la porta disfatta, però con quei pochi soldi, con i soldi che ha avuto dall'innominato, riesce a far risistemare tutto, spazza, pulisce, e dice, contenta di questi doni che ha avuto nuovo, dice, mamma mia che fortuna, sono caduta proprio in piedi. Invece Don Abbondio e Perpetua tornano a casa e trovano la casa devastata, feci per tutte le stanze, immagini dei preti, perché erano luterani, quindi erano anticlericali, diciamo così, e quindi la sporcizia dappertutto. Manzoni fa vedere quanto è terribile quella sensazione di violazione dell'intimità della casa, più dei danni stessi, e la violazione della privacy, diciamo della intimità, che dà fastidio e che distrugge, che fa male a chi è la persona a cui è stata violata la casa, in cui sono entrate persone strane. E appunto più della distruzione è questo che distrugge. E a un certo punto, poi andando in giro, Perpetua vede che tante cose che erano a casa del Don Abbondio stanno a casa di persone, e lei se la piglia con Don Abbondio, vedi che significa essere arrivati tardi, adesso devi andare a chiedere le cose, a fartele restituire. E Don Abbondio, figuriamoci, Don Abbondio, lo sapete qual era il suo sistema di vita, no? Quello di neutralità disarmata e non farsela mai con i violenti o con i ladri, figuriamoci, questi erano quelli che avevano rubato le cose a casa sua, era gente disonesta, e Don Abbondio non sarebbe mai andata a parlare con questi, a cosa di fare una guerra, di essere semmai con gente violenta e ladra. E quindi una lotta tra Perpetua e Don Abbondio, che sono sì complementari, ma in questo momento sono proprio antitetici, e quindi non si capiscono proprio. A questo punto abbiamo parlato quindi della situazione, abbiamo parlato della carestia. Manzoni ci ha parlato a lungo della carestia in vari momenti, poi
ci ha parlato della guerra, di questa guerra inutile, perché ritorna al Duca di Nevers, come ben vi ricordate, il Ducato di Mantova, e poi adesso ci incomincia a parlare della carestia. Come mai questi tre, questi sono i cosiddetti cavalieri dell'Apocalisse, no? Perché dell'Apocalisse? Apocalisse significa rivelazione. Perché queste, la carestia, la guerra, la malattia sono sempre delle cose che si avverano in ogni epoca, possiamo vederli anche nella nostra epoca, quante guerre, la crisi, l'ebola, no? Adesso, e purtroppo vedete che sono mali che periodici, che si ripetono continuamente, ogni epoca ha le sue malattie, le sue pesti, ogni epoca ha le sue guerre, ogni epoca ha le sue crisi, e quindi Manzoni dice che sono apocalittici, mali apocalittici, non perché si riveleranno alla fine dei tempi, ma perché in ogni epoca rivelano l'animo dell'uomo e ognuno reagisce in un certo modo, o diventa disumano, oppure capisce come è niente e nulla, come può morire facilmente, come la vita è un attimo, e capisce che quella vita che lui vive è un dono di Dio e quindi lo deve vivere pienamente, senza sprecarla. E qui adesso Manzoni fa una bella digressione sulla peste e come è avvenuta. E quindi questa digressione, perché fa questa digressione? Quali sono le finalità che si pone Manzoni per parlare della peste? Uno, presentare lo sfondo, in cui lo sfondo storico in cui agiscono, ci sono le ultime avventure dei nostri personaggi, e la seconda finalità è quella di illustrare un periodo storico della patria più famoso che conosciuto, dice stessa Manzoni.

Manzoni. E quindi adesso si dilungherà e vediamo con quale metodo lui affronta questa situazione, questa peste, no? Questa situazione che si è venuta a creare. Come lo vuole affrontare da storico.

Carissime fratelli e sorelle, questa sera siamo in compagnia della famiglia di Maria Vision. Questa TV cattolica sta percorrendo un itinerario, un sentiero, la carovana della pace, che ha toccato già diverse comunità della Sicilia e questa sera nella nostra cittadina. Ci uniamo allora alla preghiera anche tutti quelli che si collegano attraverso i mezzi di comunicazione sociale a questo momento liturgico. La Chiesa parla tutte le lingue dei popoli, soprattutto la lingua della pace. Ascolta tutte le lingue, tutte le aspirazioni del cuore dell'uomo. E mentre annuncia il Vangelo della pace e della vita, si arricchisce della sapienza di tutte le culture. Parla le coscienze, ammaestra e convince gli uomini all'amore del crocifisso risorto. La Chiesa, nel dono dello Spirito, si esprime nel dialetto dell'amore, come una mamma nei confronti del proprio figlio. Un dialetto che diventa un linguaggio di senso, un vero linguaggio, quello dell'amore appunto, che non nasce da idee o ideologie studiate a tavolino, ma si forma dall'esperienza della vita stessa. Ciò che è vero, ciò che è buono, nasce dall'esperienza umana. La Chiesa oggi, nel dono dello Spirito, si fa ponte di pace fra tutti i popoli. La Chiesa, nel dono dello Spirito, assume il linguaggio della verità, della condivisione degli ideali umani, delle aspirazioni degli uomini che anelano alla fratellanza. Questa è la nostra Pentecoste oggi. Lo Spirito viene, lo Spirito abita tutta la storia e continua a creare un mondo nuovo. Il racconto della Pentecoste altro non è che l'esperienza di una comunità che si rende conto di essere abitata dallo Spirito Santo. Abbiamo ascoltato poco fa nella lettura, non c'era ancora lo Spirito, ma Gesù consegna lo Spirito sulla croce e da quel momento lo Spirito abita, anzi lo Spirito dall'inizio aleggiava sulle acque. Lo Spirito Santo continua a visitare la sua Chiesa e spinge i discepoli di oggi sulle strade del mondo, ad abitare la strada e il villaggio, a sapere incrociare ogni sguardo, a soffermarsi sulle fragilità dei fratelli, a gioire di ogni sorriso, a condividere ogni speranza, a sostenere ogni angoscia. Lo Spirito spinge la Chiesa sulla via della diaconia per il regno. Lo Spirito plasma le comunità ad essere una casa ospitale, la Chiesa una casa di tutti gli uomini. Lo Spirito è il dono del risorto. Sulla croce Gesù consegnò lo Spirito. Nella sera di Pasqua Gesù stette in mezzo agli apostoli e disse loro: ricevete lo Spirito. Allora gli apostoli successivamente si rendono conto di questo dono. Ecco, la Pentecoste

come memoriale pieno della Pasqua. Quando Gesù inizia la sua vita pubblica nel Vangelo di Luca, anche lì leggiamo, lo Spirito era su di lui. Ricordiamo questo fatto nell'episodio della sinagoga a Nazareth. Gesù nella sua missione ha portato un fuoco che desidera sia già acceso. Lo Spirito dunque è presente in tutta l'esperienza storica di Gesù ed è presente nella sua Chiesa. La Pentecoste che oggi celebriamo, 50 giorni dopo la Pasqua, è la coscienza della Chiesa di essere abitata dal dono dello Spirito.

Allora, abbiamo detto quindi che vuole affrontare, le finalità l'abbiamo visto, per cui affronta e per cui fa questa grande digressione sulla peste. Adesso vediamo qual è il metodo che Manzoni vuole usare. È un metodo storiografico, cioè un metodo più scientifico, perché lui vuole essere uno storico scientifico, più scientifico, diciamo che non accetta assolutamente come era stata fatta la storia dagli storici del Seicento che lui analizza. Perché? Perché non avevano tenuto conto, avevano detto i fatti così alla rinfusa, senza tener conto della causa, dell'effetto, e quindi quello che si propone è proprio di rifare in maniera più scientifica e di ridire i fatti, di riportare i fatti in maniera più scientifica, cioè cercando la causa e l'effetto, e cosa che non era stata fatta dagli storici del Seicento, e poi utilizzando, diciamo, un procedimento scientifico, nel senso che nel confronto tra le relazioni edite e quelle inedite, in modo da fare un confronto e da vedere qual era il vero. Perché noi sappiamo che Manzoni da sempre, da quando ha incominciato la sua ricerca, cerca la verità, no? E questa verità è anche nei fatti, però si deve vedere quali sono autentici, quali sono esagerati, eccetera. Quindi deve fare un confronto tra fonti inedite e edite. E quindi procede in questo modo, nella ricerca e nell'analisi dei fatti, vede i fatti più importanti, dispone i fatti in ordine cronologico di causa e di effetto, e poi studia i rapporti e le influenze dei vari avvenimenti tra loro. La conseguenza qual è? Che la notizia, anche se sintetica, risulta vera, cioè costruita a partire da fonti, e in grado di evidenziare anche lo sviluppo nel tempo e le connessioni tra gli eventi. E quindi vediamo che cerca in tutti i modi di essere il più scientifico possibile. Ricordiamoci che gli amici storici, Floriel, eccetera, che l'avevano ben condizionato e ben preparato. E si rifà come, diciamo, come documenti, si rifà al Ripamonti, e il Ripamonti cita che già il 20 ottobre del 1629 Settala, che era un medico, aveva, ed faceva parte pure del Tribunale della Sanità, aveva denunciato il contagio. Siamo al 20, ricordiamoci un po' le date per capire come si evolve, 20 ottobre del 1629. Il Tribunale di Como, dopo la denuncia di Settala del contagio, manda un commissario e un medico nella zona per vedere se era vero. Parlano con un barbiere, dite voi che c'entra il barbiere? Nel Seicento i barbieri avevano anche un compito medico, diciamo, erano quasi dei medici di famiglia, diciamo così. E il barbiere li convince che non c'è il contagio. Logicamente i decessi continuano ad aumentare e quindi si spediscono altri due delegati, il Tadino, che è un altro medico, e uno del Tribunale della Sanità. A questo punto vedono e capiscono che veramente c'è questa malattia, c'è la peste, e prescrivono delle bolle di sanità. Cioè, che sono le bolle di sanità? Uno, se veniva da una parte, da una zona dove c'era l'infezione, dove c'era qualche stato, dove c'erano stati dei decessi, non potrebbe entrare perché avrebbe contagiato. Diciamo come adesso per l'Ebola, no? Cioè, se uno viene dalla Liberia deve fare dei controlli, e il Tribunale della Sanità doveva dare una bolla di sanità per dire che veniva da una zona non infetta. Vediamo che le cose, il lontano e il vicino, si stanno assumendo gli stessi aspetti, no? E vediamo che logicamente prescrivono questa bolla di sanità di non far entrare in città i provenienti da zone contagiate. Il 14 novembre, siamo sempre nel 1629, fanno il resoconto al governatore, che era Ambrogio Spino, la vi ricordate che era cambiato, Don Gonzalo era decaduto, fischiato da tutti, e Ambrogio Spinola non, così minimizza, non capisce quanto è importante la situazione, quanto è drastica tutti questi morti. Lui minimizza, addirittura è nato l'erede di Filippo IV, il piccolo Carlo, e quindi lui fa fare dei festeggiamenti senza proteggere il popolo. E noi sappiamo che il governo, uno Stato, intanto deve esistere proprio per proteggere i cittadini, e lui invece è proprio senza criterio. Fa fare indire la festa popolare, il popolo è ancora più incosciente del governatore, tutti a sta festa, e
logicamente immaginate i decessi che ci furono dopo. L'unico che ha un po' di cervello è il cardinale Federico, il quale avvisa tramite i parroci tutte le parrocchie che se c'è qualche decesso, qualcuno malato, devono denunciarle al Tribunale della Sanità. Ecco, la denuncia in modo che da prevenirlo, da curare subito, eccetera. Logicamente vediamo l'incompetenza del governo, il ritardo delle cose, perché poi il Tribunale della Sanità chiede, implora la cooperazione del governo, dice facciamo qualcosa, ma che fate qualche legge, qualche cosa qui, dopo col ritardo finalmente c'è una grida che sarebbe una legge, che fu stesa il 30 di ottobre e fu pubblicata il 29 novembre, un mese per pubblicarla. Quindi pensate, fatta con ritardo, pubblicata dopo un mese, messa, quindi una cosa, proprio la lentezza, la mancanza di intelligenza da parte di questi governanti, di questi uomini politici, proprio la stoltezza umana, Manzoni la mette in evidenza. E poi ci sono le relazioni del Tadino e del Ripamonti che Manzoni logicamente confronta, abbiamo detto che fa il confronto delle fonti per vedere la verità, e il Tadino dice che e Pietro il primo ad avere la peste, ad aver portato la peste a Milano, era un certo Pietro Antonio Lovato di Lecco, il 22 ottobre, quindi diciamo dopo che era ancora non era uscita la legge. E invece il Ripamonti dice che l'ha portato un soldato italiano al servizio della Spagna, un certo Pierpaolo Lovato, vedete che i nomi sono quasi uguali, Pietro Antonio Lovato, Pierpaolo Lovato, di Chiavenna, secondo il Ripamonti, il 22 novembre, cioè dopo che era stata fatta la legge, ma non era stata ancora emanata. E quindi questa ci fa vedere ancora di più la colpa degli uomini e dei governanti. Come era successo? Come mai questo tizio, chiunque sia, o Pietro Antonio o Pierpaolo Lovato, come aveva fatto a diffondere la peste? Aveva comprato dei vestiti rubati, aveva rubato dei vestiti a dei soldati alla Manni e li aveva venduti. Ma questi soldati, tra questi soldati c'erano dei appestati. E quindi si era presa la peste lui, era morto. E quindi con un bubone sotto l'ascella. Il tribunale della sanità fa bruciare tutti i vestiti di questo soldato, però muoiono pure i due servi che l'hanno curato e il frate che l'ha assistito, e quindi la peste incomincia a dilagare sempre di più. Logicamente dice cercano di isolare questi tre casi, ma quel soldato aveva già sparso la peste. Ecco, vedete come sta succedendo, come succede ogni volta che c'è un'epidemia, no? Ecco, e diciamo che il soldato, infatti il padrone di casa del soldato a un certo punto muore di peste. Allora tutti quelli del palazzo vengono portati tutti al lazzaretto e alcuni muoiono di peste anche lì. E tutto quello che resta nelle case di queste persone, i mobili, gli arredi, eccetera, sono lasciati lì ai parenti che per trascuratezza li vendono senza pensare, e quindi la peste si diffonda ancora di più. Vediamo che Manzoni non è che sta facendo vedere come non gli interessa una ricerca sulle forze che producono la malattia, ma si sta interessando dell'inadempienza degli uomini, della incapacità dei capi, dei governanti, di quelli che stanno addetti al bene pubblico, dovrebbero essere al servizio del popolo, come invece sono lenti, tardi e incompetenti, e quindi provocano questo dilagare della malattia. Si incominciano a espandere vari casi in più quartieri. Molti medici dicono no, non è peste, no, febbre pestilenziale, no, c'è qualcosa che rassomiglia alla peste, ma non è peste, minimizzano. E quindi per il terrore di essere portati nel lazzaretto, parecchi non denunciano niente, perché poi quando si denuncia qualcuno, quando c'è un ammalato o uno che muore, si brucia tutto quello nella casa, si mette la casa, si sequestra la casa e si portano i parenti al lazzaretto. Quindi parecchia gente odiava i medici che avevano detto che era peste, tant'è vero che il Tadino e il Settala, che avevano
si erano pronunciati dicendo che era peste, erano mal visti. E una volta il Settala che camminava per la strada addirittura fu assalito a pietrate perché aveva sparso questa voce, e per cui tutti poi dovevano andare, se si bruciava una casa, cioè se si scopriva un caso si bruciavano le suppellette, le si chiudeva la casa e si mandavano i parenti al lazzaretto. Quindi la gente era terrorizzata, non sapeva più come fare a difendersi. Nel lazzaretto che succede? Che la popolazione aumenta sempre di più. I medici, gli infermieri, parecchi muoiono, parecchi infermieri non ci sono. Come fare? Non si sa più che cosa fare. Vedete com'è moderna questa storia, cioè sembrano fatti di oggi, no? E a un certo punto, però, a quel tempo, chi assoldano? Chiamano i cappuccini. E i cappuccini vanno, tutti i cappuccini dediti all'amore del prossimo, tra questi come capo presidente eletto padre Felice Casati, che prende la peste subito, però poi guarisce, quindi è immune, e poi padre Michele Pozzo Bonelli, e questi sono i capi di tutti gli altri cappuccini, e quasi tutti i cappuccini muoiono di peste, però muoiono felici di dare la vita per gli altri, ricordandosi che Cristo ha detto: chi dà la vita per uno alla vita eterna, quindi loro sicuri di accedere quindi alla vita eterna per cui erano vissuti e per cui avevano utilizzato tutta la loro vita. Quindi a un certo punto incominciano a moltiplicarsi i casi, addirittura 50.000 morti di peste a Milano, e tra questi muoiono pure persone importanti come il Settala. Quindi che morisse pure un medico così famoso che l'aveva poi diagnosticata metteva ancora più paura. E allora si incomincia a parlare di malefici, di veleni contagiosi, di arti benefiche, di operazioni diaboliche. Quindi si mette vicino alla peste, cioè alla malattia, si mettono altre chiacchiere, cioè no. E addirittura il re di Spagna, Filippo IV, nel 1629, già dal 1629, aveva avvisato, aveva fatto comunicazione al Senato e al Tribunale della Sanità di Milano che c'erano quattro francesi scappati da Madrid sospetti di spargere l'unguento della peste. Immaginate un po', già nel 1629. Poi il 17 maggio del 1630, l'anno dopo, diciamo che nel Duomo si incominciò a spargere la voce che c'era stato un assito che era stato contagiato dalla peste. Allora che fanno? Cacciano tutti, l'assito era una specie di legna, di separè di legno che divideva il reparto dei maschi dalle femmine. Allora cacciano tutti i banchi fuori la chiesa. La paura è tanta, quindi la gente vedendo tutti questi banchi si terrorizza ancora di più. Il presidente della sanità va per constatare, ma vede che solamente non c'è niente di concreto, è solamente il popolo spaventato. Poi la mattina dopo di questo avvenimento trovano tutte le mura e le porte della città sporche di una materiale giallastro, e quindi va sempre il rappresentante del Tribunale della Sanità per vedere, fa mangiare questa sostanza ai cani, ma non succede niente. Però il Tribunale della Sanità manda una legge, fa in mano una legge contro ignoto, contro quello che aveva messo questo materiale, e quindi questa legge spaventa ancora di più. Allora ci sta gente che vuole la peste, ci stanno persone, e chi sono? E allora le varie teorie, chi dice che il governatore Don Gonzalo perché era stato trattato male, chi invece dice che era il cardinale di Richelieu per vendicarsi della guerra degli spagnoli a Milano, e chi incolpa il conte di Wallenstein, chi un ipotetico signor gentiluomo di Milano, e che dice invece che era stato uno scherzo, che forse era quello che più capiva. Quindi ancora ci sono tante persone che non credono alla peste, che non ci sia la peste, quindi diciamo un po' è minimizzato, un po' si accompagna alla peste, alcuni medici hanno detto febbre pestilenziale, qualche altro dice che non è peste, insomma. Ancora ci sono tutte queste chiacchiere, ma intanto la gente muore una sopra l'altra continuamente. E allora il Tribunale della Sanità, per convincere la popolazione che c'era la peste, il giorno della Pentecoste mette davanti al cimitero di San Gregorio, dove tutti andavano in quell'occasione, una famiglia completamente nuda, morti tutti di peste, piene di buboni. A questo punto si convincono che è peste tutti quanti. Però
prima erano state non era peste, poi erano febbre pestilenziali, adesso riconoscono la peste ma con l'aggiunta degli untori e dei malefici. Ecco come vanno, come andavano le cose, come vanno o come andavano le cose a quel tempo, direbbe Manzoni. E così vediamo che succede la prossima volta.

Benvenuti sul canale YouTube della Basilica Santuario Cattolico. Monastero di Jasna Góra, Częstochowa, Polonia. Introduzione. Il Monastero di Jasna Góra Częstochowa, in Polonia, è un santuario dedicato alla Vergine Maria ed è uno dei luoghi di pellegrinaggio più importanti del paese. L'immagine della Madonna Nera di Częstochowa, conosciuta anche come Nostra Signora di Częstochowa, a cui sono attribuiti poteri miracolosi. È uno dei tesori più preziosi di Jasna Góra. Il sito è uno dei monumenti storici nazionali ufficiali della Polonia, Pomnik Historii, ed è monitorato dal Consiglio Nazionale del Patrimonio della Polonia. Ogni anno, fin dal Medioevo, migliaia di polacchi si recano in pellegrinaggio a Jasna Góra. Nel 2011 si stima che 3,2 milioni di pellegrini provenienti da 80 paesi di tutto il mondo abbiano visitato il santuario. Circa 800 anni dopo, il tempio fu ricostruito. 130.000 pellegrini hanno partecipato a 228 pellegrinaggi organizzati in diverse località della Polonia. 143.983 pellegrini tra questi sono arrivati al monastero a piedi. La distanza media che un gruppo di pellegrini percorre è di circa 350 km, ovvero 217 miglia, in 11 giorni. La Madonna di Jasna Góra, il tesoro più grande di Jasna Góra, è l'immagine miracolosa della Madre di Dio. Grazie a lui, Jasna Góra divenne uno dei più grandi santuari mariani della Polonia nel XV secolo. Il motivo per cui ciò accade non è spiegato né dalla leggenda che attribuisce la paternità dell'icona a San Luca Evangelista, né dalla protezione della coppia reale, Jadwiga e Vladislo Jagiello. La ragione dell'unicità di questo luogo deve essere più profonda, ma va sottolineato che a Jasna Góra non sono mai state registrate apparizioni mariane, come invece è accaduto in altri santuari. La forza e il mistero che attirano i pellegrini ai piedi della Signora di Jasna Góra sono legati alla sua immagine miracolosa. Senza di essa, Jasna Góra sarebbe solo un insieme di edifici, cimeli e opere d'arte, forse bello e ricco, ma un museo morto. La più antica descrizione dell'immagine della Madre di Dio ci viene data da Jan de Lugos nel Liber Beneficiorum, l'immagine della più gloriosa e illustre Vergine e Signora, Regina del mondo e nostra regina, realizzata in uno strano e raro modo di dipingere, con un'espressione amabile sul volto che permea agli spettatori di una particolare pietà, come se si stesse guardando una persona viva. Il dipinto appartiene al tipo di rappresentazione noto come ottagatria. Questo nome significa colei che guida. Mostra Maria come madre di Dio, ma anche madre di ogni essere umano. Sull'origine dell'immagine e sulla sua storia fino al 1382, non abbiamo informazioni certe e strettamente storiche, solo tradizione e varie pie leggende. Secondo la tradizione, l'immagine della Signora di Jasna Góra sarebbe stata dipinta da San Luca Evangelista durante la vita della Beata Vergine. La stessa tradizione afferma persino che l'immagine sia dipinta su un tavolo usato dalla Sacra Famiglia a Nazareth. Nel IV secolo, Sant'Elena, madre dell'imperatore Costantino il Grande, avrebbe portato con sé questo quadro a Costantinopoli. Lì ricevette grande venerazione e fu di aiuto nei momenti di particolare sventura, come malattie contagiose, epidemie, eccetera. Intorno al IX o X secolo, l'immagine si spostò verso nord, dove infine trovò una dimora permanente nel castello di Belski, a nord-est di Leopoli, nella Rutenia Rossa. Nel 1382 Vladislo, principe di Opelai, governava la Rutenia per conto del re Jadwiga Wiederski, il principe, volendo proteggere il dipinto da una possibile profanazione da parte dei pagani tatari, una volta durante l'assedio del castello di Belski. Una freccia tartara cadde attraverso la finestra della cappella colpendo il collo della Madre di Dio, così si decise di trasportare il dipinto a Opale in Slesia. Quando, durante il viaggio, si fermò per una breve sosta a Częstochowa, ai piedi della chiesa di Jasna Góra, la Madre di Dio gli fece sapere la sua volontà,
voleva restare lì. Perciò Opale lasciò il quadro al monastero di Jasnagora, affidandolo alle cure dei padri paolini bianchi, portati dall'Ungheria nel 1382. Storia del monastero di Jasnagora, Częstochowa, Polonia. Il monastero di Jasnagora fu fondato nel 1382 dai monaci paolini che arrivarono dall'Ungheria su invito di Vladisio, duca di Opole. Il monastero è stato meta di pellegrinaggio per centinaia di anni e custodisce un'importante icona della Vergine Maria. L'icona, che raffigura la Madre di Dio con il Bambino Gesù, è conosciuta come la Madonna Nera di Częstochowa o Nostra Signora di Częstochowa, ampiamente venerata e a cui sono attribuiti molti miracoli. Tra questi, le viene attribuito il miracolo di aver salvato il monastero di Jasnagora durante l'assedio di Jasnagora, avvenuto al tempo del diluvio, l'invasione svedese del XVII secolo. L'evento stimolò la resistenza polacca. I polacchi non riuscirono a cambiare immediatamente le sorti della guerra, ma, dopo un'alleanza con il Canato di Crimea, respinsero gli svedesi. Poco dopo, nella cattedrale di Leopoli, il 1 aprile 1656, Jan Kazimierz, re di Polonia, pronunciò solennemente il suo voto di consacrare il paese alla protezione della Madre di Dio e la proclamò patrona e regina delle terre del suo regno. Tra le esposizioni più importanti del monastero c'è la medaglia del Premio Nobel per la pace del 1983 ricevuta da Lech Walesa, l'ex presidente polacco e organizzatore sindacale. Di solito ci sono numerosi pellegrini e turisti al monastero di Jasnagora, e il volume delle voci entusiaste può essere elevato. Tuttavia, entrando nel monastero, è consuetudine che i visitatori mantengano il silenzio o parlino il più piano possibile, per rispetto. Spesso c'è una lunga fila di persone che aspettano di avvicinarsi al santuario della Madonna Nera di Częstochowa. Arrivando al luogo del santuario, dove si passa davanti all'icona della Madonna, è consuetudine e segno di rispetto per i pellegrini inginocchiarsi e attraversare la parte anteriore del santuario sulle ginocchia. Con una popolazione che supera di poco i 200.000 abitanti, Częstochowa potrebbe non essere la città più grande della Polonia. Allo stesso tempo, questo affascinante luogo situato nella parte centro-meridionale del paese, raggiungibile in 90 minuti di viaggio da Cracovia, è una delle mete turistiche e di pellegrinaggio più popolari per i suoi visitatori. Con una gita di un giorno a Częstochowa, avrai l'opportunità di visitare per due ore il monastero fortificato dei Paolini, dove l'icona della Madonna Nera, ampiamente venerata, viene svelata due volte al giorno, alle 6 del mattino e alle 13.30, per essere ammirata da innumerevoli devoti del culto mariano sviluppatosi lì. La Madonna Nera è il principale punto di interesse per le masse di pellegrini che si recano a Częstochowa. Questo dipinto sacro è spesso stato associato a San Luca Evangelista come suo presunto autore, essendo stato riscoperto nel 385 a Gerusalemme per poi arrivare a Częstochowa nel 1384. Esposta nella parte più antica del complesso monastico, la cappella gotica della Madonna del XV secolo, splendidamente ornata con ulteriori decorazioni barocche, la Madonna Nera è lì per ascoltare le preghiere dei fedeli cattolici, a cui vengono lasciati numerosi ex voto che si possono vedere all'interno della cappella. Questa icona in stile bizantino rappresenta la Santa Vergine che indica il Bambino Gesù che tiene in braccio, per mostrarlo come fonte di salvezza. Si dice che le cicatrici sulla guancia della Santa Vergine siano state inflitte dalle spade dei briganti boemi che saccheggiarono il santuario durante la Pasqua dei 1430. L'immagine sacra è anche accreditata per la difesa riuscita del monastero contro le truppe svedesi durante il diluvio, motivo per cui il re Jan Kazimierz proclamò la Madre di Dio regina della corona polacca il 1 aprile 1656. Questo la dice lunga sulla storia turbolenta del santuario, di cui sentirete parlare molto durante il tour che farete.
Il santuario di Częstochowa è stato visitato da gruppi organizzati di pellegrini fin dal Medioevo. Attualmente, alcuni di questi gruppi percorrono una distanza di ben 638 km per raggiungere il luogo sacro, con il punto di partenza del pellegrinaggio situato nella penisola di El. Tradizionalmente, è ad agosto che innumerevoli pellegrini a piedi si dirigono verso Częstochowa, con il 15 agosto, l'Assunzione della Beata Vergine Maria, come momento culminante degli incontri internazionali sulla cima della Montagna Luminosa. Papa Giovanni Paolo II, cittadino onorario della città, era particolarmente devoto nel rendere omaggio alla Madonna di Częstochowa, visitando il santuario numerose volte sia prima che durante il suo pontificato. Seguendo le sue orme, visiterete anche le parti accessibili del complesso monastico, tra cui il campanile di 106 metri, che funge anche da comodo punto panoramico per ammirare la splendida vista su Częstochowa, la sontuosa basilica barocca adiacente alla cappella già menzionata, il tesoro dove sono conservate le offerte votive alla Madonna Nera fin dal XIV secolo e le 14 stazioni della Via Crucis che circondano la suddetta basilica. Cenni storici sull'immagine miracolosa della Madonna di Jasna Góra. Il dipinto è realizzato su tre tavole di tiglio, con dimensioni totali di 121,8 cm di altezza, 81,3 cm di larghezza e uno spessore massimo di 3,5 cm. Raffigura la Beata Vergine Maria in posizione eretta, con il bambino Gesù tra le braccia. Maria è rivolta verso i fedeli, mentre il volto del bambino guarda verso il pellegrino. Sebbene non posi lo sguardo su di lui, entrambi i volti sono accomunati da un'espressione di riflessione, quasi di una certa assenza, e di serietà. La guancia destra della Madonna è segnata da due linee parallele, incrociate da una terza all'altezza del naso. Sul collo ci sono sei tagli, due dei quali sono ben visibili, mentre gli altri quattro sono meno pronunciati. Il bambino, vestito con una tunica color carminio, si appoggia sulla spalla sinistra di Maria. Tiene un libro nella mano sinistra e alza la mano destra verso l'alto in un gesto caratteristico di un maestro, un sovrano o una benedizione. La mano destra di Maria è poggiata sul petto, indicando Gesù, l'unico salvatore del mondo.

La veste blu navy e i mafalion dello stesso colore della Madonna sono decorati con gigli dorati e indigavin. Sopra la fronte della Vergine, il pittore ha posto una stella a 6 punte. L'immagine della Madre di Dio è dipinta su uno sfondo di colore blu e verde, che sfuma nella tonalità dell'onda del mare. L'elemento dominante dell'icona sono i nimbi dorati attorno alle teste di Maria e Gesù, simbolo di Dio Padre, che si fondono in un'unica composizione, costituendo un dettaglio caratteristico che contrasta con la carnagione scura dei volti dei santi. Per questo motivo, a volte la Madre di Dio viene chiamata la Madonna Nera. Sopra la fronte della Vergine, il pittore ha posto una stella a 6 punte. L'immagine della Madre di Dio è dipinta su uno sfondo di colore blu e verde, che sfuma nella tonalità dell'onda del mare. L'elemento dominante dell'icona sono i nimbi dorati attorno alle teste di Maria e Gesù, simbolo di Dio Padre, che si fondono in un'unica composizione, costituendo un dettaglio caratteristico che contrasta con la carnagione scura dei volti dei santi. Da qui, per questo, a volte la Madre di Dio viene chiamata la Madonna Nera. Nei 1430, preziose offerte votive furono rubate dalla cappella di Jasna Gora e l'immagine miracolosa fu danneggiata. Dopo essere stata privata dei suoi oggetti di valore, l'immagine fu tagliata con una sciabola e spezzata. Secondo la tradizione, fu ritrovata nel luogo dove sorge la chiesa di Santa Barbara con una sorgente miracolosa, vicino a Jasna Gora. Il padre Paolino portò il dipinto distrutto a Cracovia, alla corte del re Władysław Zieciło, che, insieme a sua moglie, Santa Jadwiga, è il fondatore della parte più antica della cappella della Madonna a Jasna Gora. Fu lo stesso re Władysław Zieciło a occuparsi del restauro del dipinto. Ci furono molte difficoltà legate alla tecnica pittorica dell'immagine di Jasna Gora. Probabilmente era così danneggiato che si decise di applicare nuove tele sulla tavola esistente, considerata una reliquia, e di ridipingere l'immagine seguendo il disegno visibile sulle vecchie tele rovinate, dei cui frammenti ne furono lasciati sotto le nuove tele. Tracce permanenti della distruzione dell'immagine nei 1430 sono le cicatrici sul volto della Madonna. Una caratteristica distintiva per cui tutti riconoscono l'immagine di Jasna Gora sono proprio le cicatrici sul volto della Madre di Dio. Il quadro di Jasna Gora è segnato da ferite e dolore. Ci sono molte ferite, tagli nell'immagine, sul collo, sul volto e 2 sotto l'occhio destro. Come se la Madonna volesse dirci che è la madre e la regina di un popolo tormentato e martoriato da secoli. Come 7 spade di dolore le trafissero il cuore sotto la croce, così ora porta i segni di ferite dolorose sul suo volto di Jasna Gora. Sul lato sinistro dell'immagine si trovano le insegne della Madre di Dio, regina della Polonia, uno scettro e una mela realizzati nei 1926 grazie alla fondazione delle donne polacche dalla ditta Bercelo Pienci di Varsavia. Sul lato destro del quadro ci sono una rosa d'oro e un ex voto dorato a forma di cuore con l'iscrizione Totus Tuus, donati dal Santo Padre Giovanni Paolo II nei 1979 e nei 1982. Un ex voto insolito e sconvolgente lasciato da San Papa Giovanni Paolo II, attualmente esposto in una speciale teca sull'altare della Madre di Dio, è la sua cintura talare. Graffita e insanguinata durante l'attentato a San Pietro il 13 maggio 1981. L'immagine della Madre di Dio è coperta da una lamina d'argento del 1723 con una composizione allegorica che richiama l'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. La cornice è circondata da un bordo del 1763, che rappresenta una donazione della famiglia Jelinski. Fin dall'inizio, il quadro di Jasna Gora era famoso per i suoi miracoli, che resero celebre il santuario mariano di Częstochowa e fecero sì che pellegrini da tutta la Polonia, e nei secoli successivi anche da paesi europei più lontani, iniziassero a recarsi a Jasna Gora. Jan de Lugos, che morì nel 1480, scrisse: da tutta la Polonia e dai paesi vicini, cioè Sle.

Svezia, Moravia, Prussia e Ungheria. Per la festa della Santa Maria, la cui rara e pia immagine si trova in questo luogo, i fedeli si radunavano per gli straordinari miracoli che, grazie alla Nostra Signora e Avvocata, accadevano qui. Un segno della fede dei pellegrini erano i numerosi ex voto offerti alla Madre di Dio, il cui valore oggi dovrebbe essere determinato principalmente dal valore delle pure e nobili intenzioni con cui sono stati fatti, e non dal loro valore materiale o dalla persona del donatore. Etichetta monastica. Di solito ci sono numerosi pellegrini e turisti al monastero di Jasna Gora, e il volume delle voci entusiaste può essere alto. Tuttavia, entrando nel monastero, è considerata buona educazione che i visitatori mantengano il silenzio o parlino il più piano possibile, per rispetto. Spesso c'è una lunga fila di persone che aspettano di avvicinarsi al santuario della Madonna Nera di Čestochova. Arrivati davanti al santuario, dove si passa davanti all'icona della Madonna, è consuetudine e segno di rispetto per i pellegrini inginocchiarsi e attraversare la parte anteriore del santuario sulle ginocchia. Madonna Nera di Čestochova, Nostra Signora di Čestochova. La Madonna Nera di Čestochova, in polacco Czarna Madonna, Matka Boska Čestochovska, in latino Imago Taumaturbo Beate Virginis Maria Immaculatae Concepcionis, in claro monte, immagine miracolosa dell'Immacolata Concezione, la Beata Vergine Maria sul Monte Chiaro, conosciuta anche come Nostra Signora di Čestochova, è un'icona venerata della Beata Vergine Maria custodita nel monastero di Jasna Gora a Čestochova, in Polonia. Diversi pontefici hanno riconosciuto l'icona venerata, a partire da Papa Clemente XI, che concesse una coronazione canonica all'immagine l'8 settembre 1717 tramite il Capitolo Vaticano. Fino ad oggi, ha ampie meritato 3 ose d'oro pontificie. Il dipinto, che misura 122x82 cm, presenta una composizione tradizionale ben nota nelle icone del cristianesimo ortodosso. La Vergine Maria è raffigurata nella versione odegetria, cioè colei che indica la via. In essa, Maria distoglie l'attenzione da se stessa, indicando con la mano destra Gesù come fonte di salvezza. A sua volta, il bambino estende la mano destra verso lo spettatore in segno di benedizione, mentre con la sinistra tiene un libro dei Vangeli. L'icona mostra a Maria con vesti sontuose. Le origini dell'icona e la data della sua realizzazione sono ancora oggetto di dibattito tra gli studiosi. Una delle difficoltà nel datare l'icona è dovuta in parte al fatto che l'immagine originale fu ridipinta dopo essere stata gravemente danneggiata dai ladri nel 1430. Il pannello di legno che sosteneva il dipinto fu rotto e l'immagine venne sfregiata. I restauratori medievali, non conoscendo la tecnica dell'encausto, scoprirono che le vernici applicate sulle aree danneggiate semplicemente si staccavano dall'immagine, secondo quanto riferisce il cronista medievale Risenius. La loro soluzione fu cancellare l'immagine originale e ridipingerla sul pannello originale. I tratti originali di un'icona ortodossa furono ammorbiditi, il naso reso più aquilino. Tradizione lucana. L'icona della Madonna di Čestochova è stata strettamente legata alla Polonia negli ultimi 600 anni. La sua storia prima dell'arrivo in Polonia è avvolta da numerose leggende che fanno risalire l'origine dell'icona a Luca l'Evangelista, che l'avrebbe dipinta su un tavolo di cedro proveniente dalla casa della Sacra Famiglia. La stessa leggenda racconta che il dipinto fu scoperto a Gerusalemme nel 326 da Elena, che lo portò a Costantinopoli e lo donò a suo figlio, Costantino il Grande. Arrivo a Čestochova. I documenti più antichi di Jasna Gora affermano che l'immagine viaggiò da Costantinopoli passando per Bels. Alla fine, entrò in possesso di Władysław Opale, duca di Opale e consigliere di Luigi d'Angio, re di Polonia e Ungheria. Fonti ucraine affermano che, in precedenza nella sua storia,
fu portata a Bels con grande cerimonia e onori dal re Levi di Galizia e successivamente presa da Vladislao dal castello di Bels quando la città fu incorporata nel

Regno Polacco. Una storia famosa racconta che, alla fine di agosto del 1384, Ladislao stava passando per Częstochowa con l'immagine quando i suoi cavalli si rifiutarono di proseguire. Gli fu consigliato in sogno di lasciare l'icona e Asmagora. Gli storici dell'arte affermano che il dipinto originale era un'icona bizantina creata tra il VI e il IX secolo. Sono concordi nel dire che il principe Vladislao la portò al monastero nel XIV secolo. La Madonna fu proclamata regina e protettrice della Polonia. Nell'agosto del 1382, la chiesa parrocchiale sulla collina fu affidata ai polacchi da un ordine eremitico proveniente dall'Ungheria. I gigli dorati dipinti sul velo blu della Vergine richiamano l'azzurro araldico, semidelice. O dello stemma reale francese, e la spiegazione più probabile della loro presenza è che l'icona sia stata in Ungheria durante il regno di Carlo I d'Ungheria o di Luigi il Grande, i re ungheresi della dinastia degli Anjou. Probabilmente fecero dipingere sull'icona i gigli dello stemma della loro famiglia. Questo suggerirebbe che l'immagine sia stata probabilmente portata originariamente a Jasnogora dai monaci paolini dal loro monastero fondatore in Ungheria. Si dice che la Madonna Nera abbia miracolosamente salvato il monastero di Jasnogora, Monte Luminoso, da un'invasione svedese. L'assedio di Jasnogora ebbe luogo nell'inverno del 1655 durante la Seconda Guerra del Nord, come è conosciuta l'invasione svedese della Confederazione Polacco-Lituana. Gli svedesi stavano tentando di conquistare il monastero di Jasnogora a Częstochowa. L'icona sacra fu sostituita con una copia e l'originale fu trasferita in segreto al castello di Lubiana e successivamente al monastero paolino di Mokau, tra le città di Prudnik e Blagovec. 70 monaci e 180 volontari locali, per lo più appartenenti alla Szlachta, la nobiltà polacca, resistettero a 4.000 svedesi per 40 giorni, salvarono la loro icona sacra e, secondo alcuni resoconti, cambiarono le sorti della guerra. Questo evento portò il re Giovanni II Casimiro Vasa a pronunciare quello che è diventato noto come il giuramento di Leopoli. Egli pose la Confederazione Polacca sotto la protezione della Madonna e la proclamò regina della Polonia nella cattedrale di Leopoli il 1 aprile 1656. Prima di questo evento, diverse nobiltà reali avevano offerto corone all'immagine nel corso degli anni, sostituendo la sua corona di lamiera di ferro, la Rizza, con una in oro ornata di diversi gioielli. Negli anni successivi, varie pietre preziose furono scambiate e riposizionate attorno all'immagine per preservare l'estetica dell'icona sostituendo le corone rubate. Leggende sull'aspetto della Madonna. La leggenda riguardante le due cicatrici sulla guancia destra della Madonna Nera narra che gli Ussiti assaltarono il monastero dei Paolini nel 1430, saccheggiando il santuario. Tra gli oggetti rubati c'era anche l'icona. Gli Ussiti cercarono di fuggire dopo averla caricata sul loro carro, ma i cavalli si rifiutarono di muoversi. Gettarono il ritratto a terra e uno dei saccheggiatori sguainò la spada contro l'immagine, infliggendo due profondi colpi. Quando il ladro cercò di infliggere un terzo colpo, cadde a terra e si contorse dal dolore fino alla morte. Nonostante i tentativi passati di riparare queste cicatrici, fu difficile coprire quei tagli poiché il dipinto era stato realizzato con tempera mescolata a cera diluita. Venerazione. Częstochowa è considerato il santuario più popolare della Polonia, con molti cattolici polacchi che vi si recano in pellegrinaggio ogni anno. Dal 1711, ogni 6 agosto parte da Varsavia un pellegrinaggio per un viaggio di 9 giorni e 140 miglia. I pellegrini anziani ricordano di essersi mossi furtivamente attraverso la campagna buia, correndo grandi rischi personali durante l'occupazione nazista. Papa Giovanni Paolo II visitò segretamente il santuario come pellegrino studente durante la Seconda Guerra Mondiale. Approvazioni pontificie.
Papa Clemente XI emise un decreto di incoronazione canonica per l'immagine tramite il Capitolo Vaticano l'8 settembre 1717. È la terza immagine a meritare un decreto di incoronazione pontificia al di fuori di Roma. La prima è la Madonna di Tersato in Croazia, seguita dalla Vergine del Monte Gorizia in Slovenia. Papa Pio X, dopo che le corone furono rubate il 23 ottobre 1909, sostituì le colonne il 22 maggio 1910. Papa Giovanni Paolo II, in quanto originario della Polonia, donò un altro set di colonne, poste il 26 agosto 2005. Tre pontefici hanno concesso rose d'oro all'immagine: Papa Giovanni Paolo II nel 1978, Papa Benedetto XVI nel 2006, Papa Francesco nel 2016. Al di fuori della Polonia, i credenti cristiani ortodossi in Ucraina e Bielorussia, come ex parti della Confederazione Polacco-Lituana. Gli ucraini hanno una devozione particolare per la Madonna di Częstochowa. L'icona è spesso menzionata nelle canzoni popolari ucraine del XVI e XVII secolo. Il Santuario Nazionale Americano della Madonna di Częstochowa si trova a Doylestown, in Pennsylvania. Un altro santuario dedicato all'immagine si trova a Garfield Heights, Ohio, eretto il 1 ottobre 1939 dalle Suore di San Giuseppe del Terzo Ordine di San Francesco. Uso dell'icona nella religione voodoo haitiana. A causa della sua immagine africanizzata, l'icona è stata sintetizzata da alcuni praticanti del voodoo con la divinità Zili Damtur, il principale loa della famiglia Petro nel voodoo haitiano. Si ipotizza che l'immagine sia stata introdotta ad Haiti dalle riproduzioni della Madonna Nea portate dai soldati polacchi che si schierarono con i ribelli durante la rivoluzione haitiana. Giorno della festa, 26 agosto. La festa della Madonna di Częstochowa si celebra il 26 agosto. Principali celebrazioni mariane al monastero di Jasna Góra, 3 maggio, festa della Beata Vergine Maria, regina della Polonia. 16 luglio, memoria di Santa Maria della Vergine del Monte di Crimea, Nostra Signora del Carmelo. 15 agosto, sagra dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. 26 agosto, festa della Santa Vergine Maria di Częstochowa. 8 settembre, festa della Natività della Beata Vergine Maria. 8 dicembre, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria. Ora della messa, giorni feriali. 6:00, 7:00, 7:30, 8:00. In latino, 9:30, 11, 13:30, 15:30, 18:30, domenica, 6, 7, 8. In latino, 9:30, 11, 12:30, 14, 15:30. Ore 17, 18:30, ore 20:00, orario delle visite in chiesa, ogni giorno alle 5:30 del mattino, alle 21:30. Informazioni di contatto. Monastero di Jasna Góra. 1. Cordo Ciego. 2. 42, 225. Częstochowa, Polonia. Come raggiungere il monastero di Jasna Góra? L'aeroporto di Katowice, conosciuto anche come aeroporto Katowice-Olczyk-Kurfanty, è un aeroporto internazionale situato a Piszowice, 30 km a nord di Katowice, in Polonia, ed è l'aeroporto più vicino al monastero di Jasna Góra. La stazione ferroviaria di Częstochowa, situata a Częstochowa, nei Vavodato della Slesia, in Polonia, è la stazione ferroviaria più vicina al monastero di Jasna Góra. Se desideri saperne di più sulle basiliche santuario cattoliche, sui santuari mariani e sulle apparizioni mariane, iscriviti al nostro canale YouTube Catholic Shrine Basilica. Metti mi piace e condividi con i tuoi cari.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La pace sia con voi.
1: Seduti. Cari fratelli e sorelle in Cristo, eccellenze reverendissime, autorità civili e militari, rappresentanti delle istituzioni e delle forze dell'ordine, fratelli sacerdoti e religiosi, cari fedeli, cari pellegrini tutti, con grande gioia vi accogliamo in questa grotta sacra per celebrare la festa di San Michele Arcangelo, a nome dei padri Micheliti, custodi di questo santuario, rivolgo a tutti voi il più cordiale benvenuto. Un saluto particolare e un sincero ringraziamento a Sua Eccellenza Monsignor Franco Moscone, nostro arcivescovo, che oggi presiede questa Santa Messa. Eccellenza, siamo lieti di accoglierla in questa grotta, luogo così caro alla fede della nostra Chiesa. Saluto con particolare affetto Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Piemontese, Vescovo Emerito di Terni Narni Amelia, figlio di questa terra di Monte Sant'Angelo che oggi si unisce a noi nella celebrazione. Ecco, siamo grati per sua presenza e per il legame profondo che lo unisce a questa città e a questo santuario. Rivolgo un cordiale saluto al nostro primo cittadino, il dottor Pierpaolo D'Arienzo, sindaco di Monte Sant'Angelo, insieme alla giunta comunale e all'amministrazione cittadina. Ecco, signor sindaco, grazie per la sua presenza, per la vicinanza che manifesta al santuario e alla festa del nostro patrono San Michele Arcangelo. Un deferente saluto alle autorità civili e militari presenti, in particolare al dottor Vincenzo Lubrano, viceprefetto vicario della prefettura di Foggia, al dottor Alfredo D'Agostino, questore di Foggia, e al dottor Michele Di Bari, prefetto di Napoli. Rivolgo un particolare saluto agli uomini e alle donne della Polizia di Stato che oggi celebrano qui la loro festa patronale, provinciale, ai dirigenti, agli ufficiali e agli agenti, alle loro famiglie e a tutti coloro che svolgono questo importante servizio. Esprimiamo la nostra riconoscenza e assicuriamo la nostra preghiera. Saluto inoltre i rappresentanti delle forze dell'ordine e delle forze armate, gli ufficiali e i comandanti presenti, in particolare carabinieri, guardia di finanza, polizia penitenziaria, polizia locale e tutti coloro che ogni giorno operano a tutela della sicurezza e del bene dei cittadini. Rivolgo un cordiale saluto all'onorevole Gian Diego Gatta, a Raffaele Piemontese, assessore provinciale, al presidente del Comitato San Michele Arcangelo, Antonio Renzulli, e a tutti i suoi membri, ai rappresentanti

0: alle associazioni, ai volontari e a quanti hanno collaborato alla preparazione di questi giorni di festa. Saluto con gioia i sacerdoti e i religiosi presenti e tutti voi, cari fratelli e sorelle, che siete venuti a condividere questa giornata di festa. Il ritornello del Salmo della Messa propria in onore di San Michele Arcangelo ci offre oggi una bellissima affermazione. L'angelo del Signore protegge e libera. È una parola che accompagniamo con gioia e fiducia. Ecco, noi non siamo soli nel cammino della vita, nelle battaglie della vita. Ecco, il Signore ci accompagna e ci dona a San Michele Arcangelo come nostro protettore e custode. Ecco, da secoli in questa grotta, generazioni di pellegrini hanno pregato e hanno affidato al Signore la propria vita, le proprie famiglie e le proprie speranze. Anche noi oggi portiamo qui ciò che siamo e ciò che viviamo, con la certezza che il Signore è vicino e che San Michele ci sostiene nel cammino della fede. A Lui affidiamo le nostre famiglie e tutte le persone che amiamo. Preghiamo per la Chiesa e per il mondo intero, chiedendo il dono della pace, perché ogni uomo possa vivere nella dignità, nella sicurezza e nella speranza. Cari fratelli e sorelle, celebriamo questa festa con gioia e gratitudine per il dono di San Michele Arcangelo. Che la sua protezione ci accompagni ogni giorno e che, tornando alle nostre case, possiamo portare con noi una fede più forte, una speranza più grande e un cuore più aperto verso gli altri. Buona festa di San Michele.
1: Incominciamo a portare di fronte al Signore i nostri cuori, feriti dal peccato e da tante fragilità, chiedendo perdono dei nostri peccati e confidando nella Sua misericordia. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.

0: Preghiamo. O Signore, che disponi i tuoi angeli per la nostra salvezza, ti preghiamo di essere difesi dall'arcangelo San Michele contro le insidie del diavolo, perché al termine della vita presente siamo ammessi nel regno della luce. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen. Dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai dal sorgere delle nazioni fino a quel tempo. In quel tempo sarà salvato il tuo popolo, chiunque si troverà scritto nel libro. Molti di quelli che dormono nella regione della polvere si risveglieranno, gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento. Coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle, per sempre. Parola di Dio.
0: Vediamo.

Dal libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo. Scoppiò una guerra nel cielo. Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago. Il drago combatteva insieme ai suoi angeli, ma non prevalse e non ci fu più posto per loro in cielo. E il grande drago, il serpente antico, colui che è chiamato diavolo e Satana e che seduce tutta la terra abitata, fu precipitato sulla terra e con lui anche i suoi angeli. Allora udì una gran voce potente nel cielo che diceva: «Ora si è compiuta la salvezza, la forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo, perché è stato precipitato l'accusatore dei nostri fratelli, colui che li accusava davanti al nostro Dio giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto grazie al sangue dell'agnello e alla parola della loro testimonianza, e non hanno amato la vita fino alla morte. Esultate dunque, o cieli, e voi che abitate in essi». Parola di Dio.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.

In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradicate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasce per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo e il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.

tutte e tre le letture che abbiamo ascoltato, dal profeta Daniele, l'Apocalisse e la parabola del Vangelo di Matteo, si concludono invitandoci ad alzare lo sguardo, a contemplare il cielo, a contemplare luci di sicura speranza che illuminano e ristabiliscono unità e armonia. E questo è un invito a tutti noi a far crescere

nei nostri cuori uno sguardo sincero e positivo verso il futuro e la storia intera, perché il futuro e la storia sono nelle mani di Dio. Il vero autore, il vero costruttore della storia è Dio. L'Arcangelo Michele, che celebriamo oggi e contempliamo continuamente da quassù, da questa vetta del Gargano, ci viene a ricordare questa verità. La fine del mondo non è fine della storia, è piuttosto la sconfitta del male e della violenza, e la vittoria eterna del bene e la luce del sole che viene da Dio, riscalda, feconda, protegge e vince. Siamo troppo abituati a fermarci sulle cose negative, a lasciarci prendere da sconforto, da paure, e accogliamo sentimenti di divisione, di violenza, di una difesa che si fa attacco verso gli altri. Non è questa la via vincente della storia. La via vincente della storia è quella del bene che cresce e che avrà sempre la meglio. Per quanto ci sembra che si moltiplichi il male, questo sarà sempre senza radici e destinato a seccare e a consumarsi, come ha detto Gesù nel Vangelo, nel fuoco eterno che gli toglie consistenza, consistenza che già non aveva di sé. Mentre ciò che rimane e che resiste è il buon grano, il frutto buono seminato nel mondo, nella vita e nella storia, mondo e vita e storia di bene che è destinata per l'eternità. Ripeto, i testi di oggi per la festa di San Michele ci parlano di una fine del mondo che non è fine della storia o della creazione, è piuttosto la vittoria della storia e della creazione tutta, costruita e sviluppata sul bene e non sul male, che pure è presente, vediamo e ci spaventa. Chiediamo all'Arcangelo Michele che dia a tutti noi questa convinzione, questa certezza, che ci dia perseveranza e pazienza per combattere la battaglia vincente del bene, per disarmare senza bisogno di crescere in strumenti di violenza, per disarmare il male togliendogli ciò che lo alimenta, l'egoismo, l'interesse, la sopraffazione, l'individualismo, l'avarizia, la ricerca del profitto ad ogni costo, l'individualismo al posto della fratellanza e della solidarietà, e potrei continuare.

Il male si vince e si disarma facendogli venire meno ciò che quotidianamente lo alimenta. E questo vale per tutte le forme di male, da quelle che ci turbano interiormente e personalmente, facendo bollire nel nostro cuore sentimenti negativi, di gelosia, di divisione, di orgoglio, fino al male più grande e assoluto per la storia terrena, che è la guerra e sono i conflitti dentro le nazioni e tra le nazioni, le società, le civiltà e a volte le stesse religioni. Togliere ciò che alimenta il male, armarci disarmando, non aumentando strumenti di violenza, che tolgono invece alimento a ciò che fa crescere, feconda i semi di bene che non mancheranno mai nel mondo e nella storia. Anche il deserto più secco, se venisse innaffiato, se avesse il dono dell'acqua, potrebbe produrre tantissimo e diventare un giardino fiorito. San Michele ci ricorda questa grande verità. La modalità autentica di sconfiggere il male e togliere ciò che lo alimenta, la modalità per far crescere il bene e nutrirlo di ciò che gli dà forza e lo feconda. Sono stato colpito dalla notizia ieri che alla città di Manfredonia è stata tolta la seconda postazione del 118 e quindi la seconda ambulanza con chi la deve gestire. Per tanti motivi, non sto ad elencarli, forse i motivi sono quello di cercare stabilità nei conti economici, ma è togliere e non alimentare ciò che è veramente strumento di sicurezza. Fatti del genere credo che non avvengano solo da noi, ma anche da altre parti della nostra Italia e della nostra Europa, che ha sempre pensato di essere segno di civiltà, di umanesimo e di solidarietà. Arriviamo a questo perché si preferisce utilizzare i beni per alimentare guerre, per regalare armi al conflitto tra Ucraina e Russia o venderle in altri scenari di guerra, come in Medio Oriente, nel luogo del Golfo e in tanti altri luoghi dimenticati di conflitti. Si preferisce alimentare le grandi multinazionali delle armi, si preferisce vedere crescere la nostra Leonardo piuttosto che le postazioni dei 118 o altri luoghi di salute e di sanità nella nostra Italia e nella nostra Europa. Una guerra tra Ucraina e Russia sarebbe già finita se 4 e più anni fa si fosse utilizzato un altro strumento, quello del non alimentare il commercio delle armi e non foraggiare con armi quel conflitto

ci sono altri strumenti, San Michele ce lo ricorda, ma vale per tutti. Vorrei quindi che da qui, da questo luogo, da questo cuore del Gargano e della vera devozione di San Michele parta sempre questo annuncio di Vangelo che ci dice che la vittoria sta nel bene e lo strumento è alimentarlo, la sconfitta sta nel male e lo strumento è togliergli ciò che alimenta. In questo momento chiaro le visioni e gli sguardi sulla situazione di rischio internazionale ci colpisce tutti ed è quello il primo elemento che vorremmo vedere finire, sconfiggere le guerre, perché siamo sicuri e certi che alla pace non c'è soluzione, è la pace la soluzione. Che San Michele, il guerriero disarmato e disarmante, il guerriero che ha liberato il cielo dalla violenza e dalla disobbedienza a Dio, disarmi i nostri cuori, i nostri pensieri, le nostre scelte, le nostre mani e ci aiuti ad utilizzarle in forma positiva, per stringerci le mani l'uno all'altro, per guardarci e riconoscerci fratelli e non nemici o avversari, per ricordarci che un abbraccio vale più di qualsiasi azione di offesa, che un bacio, una carezza dice di più di ogni azione di violenza e di persecuzione. La parola che grida San Michele è perdono, è misericordia, è pace, è bene, e vittoria del bene. Ieri un giornalista mi ha chiesto che significato ha la festa di San Michele per il Gargano. E ho risposto: se non ci fosse stato San Michele, lei non mi avrebbe fatto questa sera questa domanda. E probabilmente ben pochi avrebbero conosciuto lungo due millenni di storia cristiana il nostro Gargano. Quasi nessuno sarebbe venuto qui. Non c'è Gargano senza San Michele e dal Gargano non può che partire il messaggio di Michele, il messaggio della certezza della vittoria del bene sul male, della carezza tenera e misericordiosa di Dio, della pace come prospettiva possibile e reale per tutti e sempre. Amen.

Rinnoviamo tutti insieme la nostra fede cattolica. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, prima di tutti i secoli, da Dio luce da luce, ovvero da Dio vero, generato, non creato, la stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore, sempre vicino, opera nella storia dell'umanità e accompagna il nostro cammino attraverso la singolare presenza dei Suoi angeli. Affidiamo la nostra preghiera al loro ministero di messaggeri di Dio e nostri mediatori.

0: Per Papa Leone, il Collegio Episcopale, l'Arcivescovo Franco che presiede questa Eucaristia e ogni pastore della Chiesa sappiano custodire il dono della paternità verso tutti i figli di Dio e siano per loro, soprattutto nei momenti di sofferenza e paura, balsamo di consolazione e di fede.
1: Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore.
0: Per i responsabili della vita pubblica, il Signore doni loro il suo spirito di creatività e di lungimiranza e li stimoli ad impegnarsi per il bene comune.

0: per le famiglie religiose sorte dal carisma del beato Bronislao Markievicz e, in particolare, per i custodi del santuario. Siano il volto del buon samaritano per tutti gli abbandonati del nostro tempo e si mostrino accoglienti e caritatevoli verso tutti i pellegrini che giungono in questo sacro luogo. Preghiamo.
1: Noi dolci preghiamo, ascoltaci, Signore.
0: Per questa nostra comunità di Monte Sant'Angelo, abbia a sperimentare l'intercessione del celeste patrono nelle necessità della vita individuale, familiare e sociale.
1: Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore.
0: Per i pellegrini, i devoti e gli zelatori della confraternita di San Michele, affinché godano della protezione dell'Arcangelo e possano dedicarsi pienamente al servizio di Dio.

0: per tutti coloro che si uniscono spiritualmente a noi nella preghiera e che ci seguono attraverso il canale streaming del Santuario. La presenza e l'intercessione del Principe degli Angeli doni a tutti, in particolar modo agli anziani e agli ammalati, conforto, fiducia e aiuto.
1: Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore.
0: Per le sorelle e i fratelli che hanno lasciato questa terra, San Michele li accolga in cielo e li presenti al trono dell'Altissimo.
1: Noi ti preghiamo, ascoltaci, Signore. O Dio nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli le nostre preghiere e fa di noi degli adoratori in spirito e verità, con cittadini degli angeli in cielo, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Ti siano graditi, o Signore, i doni che ti offriamo in questa solennità del tuo beato Arcangelo Michele, e diventino per noi sorgente di misericordia e di salvezza, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente

negli spiriti beati, tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, in Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui, le moltitudini degli angeli celebrano la Tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Veramente, veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra il tuo nome in sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti presentiamo, perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa, vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo con Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, San Michele Arcangelo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo è il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Franco, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle e defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. E attorno a Gesù Eucaristia e guidati dalla sapienza del Vangelo che nutre le nostre esistenze, osiamo con Lui pregare dicendo: Padre nostro, in cielo, il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi ne rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. E preghiamo insieme ad un coro unico per il dono della pace. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi.
3: Scambiatevi il dono della pace.
0: Pace.

Mistero della fede. Celebrando

Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvo. Il corpo e il sangue di Cristo.

Preghiamo. Fortifica, o Dio, il nostro spirito con la potenza misteriosa del pane eucaristico e fa che, sostenuti dal tuo beato Arcangelo Michele, avanziamo con rinnovato vigore nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore. Amen.

Preghiera a San Michele Arcangelo, patrono della Polizia di Stato. O San Michele Arcangelo, nostro celeste patrono, che hai vinto gli spiriti ribelli, nemici della verità e della giustizia, rendi forti e generosi nella reverenza e nell'adesione alla legge del Signore quanti la patria ha chiamato ad assicurare tra i suoi cittadini, concordia, onestà e pace, affinché nel rispetto di ogni legge sia alimentato lo spirito di umana fraternità. Per questo imploriamo dal tuo patrocinio rettitudine alle nostre menti, vigore ai nostri voleri, onestà agli affetti nostri, per la serenità delle nostre case, per la dignità della nostra terra. Amen.

atto di affidamento all'Arcangelo Michele. Principe nobilissimo delle angeliche gerarchie, valoroso guerriero dell'Altissimo, amatore zelante della gloria del Signore, terrore degli angeli ribelli, amore e letizia di tutti gli angeli giusti, Arcangelo San Michele, desiderando io di essere nel numero dei tuoi devoti,

a te oggi mi offro e mi dono. Pongo me stesso, il mio lavoro, la mia famiglia, gli amici e quanto mi appartiene sotto la tua vigile protezione. È piccola la mia offerta, essendo io un misero peccatore, ma tu guarisci l'affetto del mio cuore. Ricordati, se da quest'oggi sono sotto il tuo patrocinio, tu devi assistermi in tutta la mia vita. Il perdono dei miei molti gravi peccati, la grazia di amare di cuore il mio Dio, il mio caro Salvatore Gesù, la mia dolce Madre Maria e tutti gli uomini miei fratelli, amati nel Padre e redenti dal tuo Figlio. Impetrami quegli aiuti che sono necessari per arrivare alla corona della gloria. Difendimi sempre dai nemici dell'anima mia, specialmente nell'ultimo istante della mia vita. Vieni in quell'ora, o glorioso Arcangelo, assistimi nella lotta e respingi lontano da me, negli abissi dell'inferno, quell'angelo predicatore superbo che prostrasti nel combattimento del cielo. Presentami allora al trono di Dio per cantare con te, Arcangelo San Michele, e con tutti gli angeli, lode, onore e gloria a colui che regna nei secoli eterni. Amen.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il
0: Dio, gloria e letizia dei Suoi servi fedeli, che ci concede di celebrare la festa dell'Arcangelo Michele, vi doni la sua perenne benedizione.
1: Amen.
0: L'intercessione del Principe dei Cori Celesti, l'Arcangelo Michele, vi liberi dalle insidie del maligno e disponga la vostra vita nel servizio di Dio e dei fratelli.
1: Amen.
0: Possiate godere con l'Arcangelo Michele e con tutti i cori angelici di pace e gioia eterna in una lode perenne a colui che siede sul trono e all'agnello nella liturgia del cielo.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
2: Saluto con profonda gratitudine il Sindaco di Monte Sant'Angelo per averci accolto nella sua comunità e per averci sostenuto nella organizzazione di questa ricorrenza che riveste per noi grande importanza. Un deferente saluto al viceprefetto vicario della provincia di Foggia, al prefetto di Bari, all'onorevole Gatta, all'assessore piemontese e al rappresentante della provincia, al signor procuratore della Repubblica di Foggia. Un saluto alle autorità civili e militari, un fraterno abbraccio e un saluto ai fratelli dell'Associazione

Nazionale Polizia di Stato, donne e uomini oggi in pensione che un tempo hanno vestito la divisa ma che ancora oggi sono fortemente impegnati nel sociale. Un saluto ancora alle donne e agli uomini della Polizia di Stato cui va il mio quotidiano grazie. Un saluto ancora ai fedeli che oggi sono qua in mezzo a noi. Profonda gratitudine, eccellenza nei suoi confronti per la vicinanza che costantemente dimostra nei confronti della nostra istituzione e per le parole che sono sempre motivo di profonda riflessione, quali quelle che abbiamo ascoltato nella sua omelia. Una profonda gratitudine anche nei confronti di padre Ladislao per averci accolto nella Basilica Celeste. Per noi è questo motivo di profonda commozione. Il 29 settembre del 1949 Pio XII, Papa Pio XII, proclamò San Michele Arcangelo patrono della Polizia di Stato. Per questo noi oggi siamo qui. Da allora la Polizia di Stato affida la vita delle proprie donne e dei propri uomini alla tutela e alla protezione del Santo affinché ci illumini nel nostro percorso quotidiano. E proprio a ricordo di questa giornata, Eccellenza, Padre Ladislao, vorremmo farvi dono, la Polizia di Stato della provincia di Foggia vuole farvi dono della riproduzione della bolla con cui Pio XII appunto proclamò San Michele nostro celeste patrono.

Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato Gesù Cristo e Maria.
0: Lei da dove viene? Come si
1: Io
0: chiama?
1: Vengo da Padova.
0: Nome?
1: Mi chiamo Marisa.
0: Signora Marisa, ho sentito da lei poco fa una parola che mi è rimasta nel cuore. Vedendo questi giovani qua che stanno festeggiando così tanto, la signora ha detto c'è la speranza.
1: Sì, quando si viene qua e si vedono questi giovani inginocchiati cantare e pregare, nel cuore mio e nella mia mente sento che c'è la speranza e che la vita va avanti e che magari tutto questo cambierà il mondo.
0: Ecco, la frase di questo festival è andare alla fonte. Cosa dice per lei questo?
1: Per me significa ritornare a Dio, dissettarsi con la sua parola e ricominciare sempre da capo.
0: Diceva che a Međugorje viene da tantissimi anni.
1: Sì, penso dall'84 che vengo. Dei primi momenti quando ho sentito la notizia alla TV, ho avuto un grandissimo desiderio di arrivare qui. Poi sono passati 2 anni e un'estate siamo giunti qua con la famiglia.
0: La Madonna chiama tutti qua, in particolare questa spiritualità che noi la chiamiamo Cinque Sassi, sono delle pietroline contro il nostro Goliath, contro Satana,
1: sì, contro
0: il male. E lei ci aiuta consigliandoci di tornare a Dio in questo modo.
1: In questo modo, sì.
0: E oggi parliamo di lettura della Sacra Scrittura. Ultimo messaggio, la Madonna ci invita a leggere la Sacra Scrittura. Quanto è importante questo?
1: Per me la parola di Dio è molto importante. Anch'io ho sul mio comodino la Bibbia sempre a disposizione. Mi piacerebbe lasciarla aperta in casa, in un angolo della mia casa, che tutti possano vederla. Però giustamente lotto anche con chi magari non vuole questo, pur credendo. Ma la parola di Dio è quando entra nel nostro cuore e l'assimiliamo, diventa vita per noi, perché ci offre dei cambiamenti, ci corregge, ci aiuta, ci incoraggia, è molto importante.
0: Questo modo di glorificare Signore, di cantando, ballando, quello che

0: succede questi giorni qua a Međugorje. Sì. Quanto è importante così fare anche, questo modo di pregare?
1: È vita. È importantissimo, perché ti toglie dalla ruggine, ti toglie dal fango e ti porta

0: perché quando tutto inizia, quando la giornata inizia nel nome di Gesù, col segno della croce, con la preghiera, tutto è vivere nella santità, offrire ogni momento della propria vita, della giornata, anche le arrabbiature, perché no, al Signore. È questo che vuol dire vivere alla santità, accettare e continuare e ricominciare sempre dopo ogni caduta.
1: Certo, io la ringrazio, vi auguro un buon festival, buone vacanze.
0: Grazie mille.
1: Che anche quando tornerete nelle vostre case continuate a vivere di questa bellezza.
0: Grazie,
1: grazie
0: che
1: di
0: Dio
1: cuore.
0: Ti benedica.

0: Amici di Maria Vision, buonasera, benvenuti a una nuova puntata di In Cielo è Sempre Musica. Avete già visto l'ospite di questa sera, lo conoscete tutti, amico di Maria Vision, è un volto noto, è un volto gradito, Marco Mammoli è qui con noi. Ciao Marco.
1: Michele, buonasera. Siamo senza voce stasera, diciamo
0: ecco,
1: subito perché.
0: C'è Marco, però purtroppo non potrà cantare questa sera perché è senza voce, proprio questa notte l'ugola è caduta.
1: E quindi... È clamorosamente caduta questa notte, quindi sentirete parlare, non è che hanno abbassato i volumi, è proprio naturale la cosa, ecco.
0: Quindi non canta, però con lui parleremo di tante cose. E volevo anche dirvi che siamo in diretta su Facebook, proprio nella pagina di Marco, quindi se volete anche seguirla, per chi non può vedere la televisione da internet, potete vederla dalla pagina Facebook o anche dal sito di Maria Vision, mvloreto.tv. Allora Marco, intanto benvenuto.
1: Grazie. Sempre un piacere venire.
0: Sempre un piacere.
1: Assolutamente.
0: E vedremo anche oggi, questa sera, con te alcuni video dei tuoi lavori che adesso piano piano ci presenterai. E il primo che tra poco andremo a vedere è Davanti alla Croce.
1: Sì.
0: E ci parli un po' di questo progetto musicale, come è nato?
1: Sì. Davanti alla Croce non è un brano che ho scritto io, ma è un brano che... Ho collaborato insieme a un carissimo amico, un cantautore cristiano, Wally Alves, brasiliano, un cantautore brasiliano, che mi ha contattato appunto

0: attraverso Facebook e facendo, controllando la musica cristiana italiana, e ci siamo così misteriosamente incrociati. Wally, ci siamo incontrati, è venuto anche in Italia, abbiamo fatto dei progetti insieme, e questo brano che noi andiamo ad ascoltare è un suo brano. L'origine di questo brano nasce dalla perdita di suo padre, che lui trasforma in preghiera. E questo brano era in portoghese. Questa versione che voi questa sera ascolterete è una versione partecipata insieme a me in italiano, tradotta in italiano, dove lui racconta questa sua esperienza, questo dolore davanti appunto alla croce, che si trasforma in una preghiera, la preghiera di una perdita che mette davanti la croce di Gesù. È un incontro con Wally interessante, perché io dico che abbiamo gli stessi obiettivi, ma non solo con lui. Quando si fa musica e si fa per Cristo, molto spesso le strade si incontrano, molto spesso ci sono dei incroci particolari, diciamo.
1: Quindi musica cristiana, Christian Music. Sì. Ne parliamo dopo. Intanto sì. Adesso ascoltiamola questa bella canzone, mandiamo sì. Il video e ci vediamo dopo.
0: Ok.

0: Ecco, mi diceva Marco, mentre andava il brano, che è una produzione internazionale questa, perché
1: sì,
0: quando avete prodotto questo video, Wally era in Brasile
1: sì,
0: e tu eri in Italia.
1: Eh sì, abbiamo interagito, questa è la potenza di internet in qualche modo. Sì, lui ha completato le sue parti in Brasile e io qui dagli studi qui in Italia ho integrato il brano per come erano gli accordi, senza mai esserci incontrati prima. In quel momento.
0: Poi invece vi siete...
1: Sì, successivamente ci siamo conosciuti. È venuto in Italia, è stato un piacere conoscerlo, sì.
0: Perché tu e Wally fate parte di questo, chiamiamolo genere musicale, che racchiude tanti artisti, tante realtà musicali, che viene chiamato generalmente Christian Music, di cui anche Maria Vision cerca di essere portavoce.
1: Sì.
0: Che cercano di evangelizzare attraverso la musica, tradotto in soldoni, no Marco?
1: Sì, beh, questa è una realtà in crescita in Italia, è abbastanza nascosta, non c'è stato mai un grande spazio su questo. Diciamo che i network ordinari non danno molto spazio a questo stile di musica. E poi è uno stile abbastanza diffuso in Italia con grande qualità. Io ho conosciuto dei gruppi, degli artisti veramente bravi. E in Italia è una, diciamo, realtà che sta crescendo. E qui infatti vi va dato merito perché state dando spazio a un qualcosa che in questo momento nessuno sta dando. E la forza della musica la conosciamo tutti, la forza della comunicazione. E quando questa musica è evangelizzazione, parla di Cristo, il messaggio è molto potente.
0: E anche in discorsi di ecumenismo, come sta facendo il Papa, è interessante, mi dicevi prima, che non siete tutti cattolici,
1: sì,
0: però questo non è un limite,
1: no,
0: anzi vi aiuta a unirvi e a parlare appunto di Cristo.
1: Sì, ho conosciuto ragazzi, artisti che molto bravi, tra l'altro molto bravi nel loro stile, che sono degli evangelici e hanno scritto brani di evangelizzazione davvero belli, degli artisti veramente bravi. Ma quando si parla di Cristo non ci sono barriere, si parla di Cristo, punto.
0: Certo. Allora andiamo avanti, lo dirò a Dio, è il prossimo
1: sì,
0: brano che andremo a sentire.
1: Okay.
0: Ci vuoi dire anche qua due parole per introdurlo?
1: Grande Giuseppe, questo è un'altra collaborazione fatta, ecco, sempre facendo riferimento un po' alla Christian Music, un altro carissimo amico, un altro grandissimo artista, mendicante di emozioni, Giuseppe Eight, il suo nome d'arte. Giuseppe è un rapper di Milano, molto bravo, un ragazzo che ho conosciuto, che è venuto a trovarmi. Anche qui abbiamo fatto questo brano a tavolino, fra virgolette, ci siamo sentiti al telefono e abbiamo deciso di collaborare. Abbiamo creato un brano ad hoc. Di cosa vogliamo parlare? Quale messaggio vogliamo dare? E ho trovato il messaggio, che era il grido, questo è un grido dei bambini che non hanno scampo, che non hanno alternative. Abbiamo in questi giorni forti le violenze nei paesi arabi, ad Aleppo in particolare, ma in mille altre situazioni dove questi bambini subiscono senza scelta e non possono scappare da questo inferno. E noi abbiamo cercato di captare questo messaggio. E un'immagine molto forte che abbiamo trovato era un bambino siriano che stava per essere ucciso, fucilato, e questo bambino di fronte a questa esecuzione, le ultime parole che disse e che girano un po' ancora in rete, ma che hanno colpito il nostro cuore, guardando i suoi killer, disse: lo dirò a Dio. È una frase così forte. Quindi su questo brano noi abbiamo dato spazio a queste voci che non possono parlare. Nella prima fase parlano di ragazzi, di bambini che stanno in guerra in particolare, facciamo riferimento, ma poi anche i non nati, che non è un altro dettaglio, bambini non voluti, bambini che sono rifiutati, bambini abortiti in qualche modo. Il mondo visto anche dai loro occhi, non ce lo siamo mai domandato. E con Giuseppe è nato questo straordinario, lo chiamo straordinario per noi perché ci ha coinvolto particolarmente. Lui a Milano, io a Perugia, abbiamo fatto lo stesso lavoro che abbiamo fatto in Brasile con Wally. E il risultato è stato questo brano. Poi è stato girato lì da noi a Valfabbrica, dove io abito, è venuto giù, ha girato il video che lui stesso ha coordinato, Giuseppe. E quindi ecco, questo è un altro esempio di collaborazione. Quando si parla di Dio e si parla di valori universali, non abbiamo limiti, non abbiamo.
0: È un bel brano, molto orecchiabile, ma dopo questi aneddoti che Marco ci ha raccontato è un brano che assume ancora più significato. Lo sentiamo e ci vediamo dopo.

Ma per me uno è uno dei pezzi che preferisco di Marco, c'è un ritornello molto, molto forte, molto accattivante. Però adesso andiamo in pausa, ci vediamo fra pochissimo, sempre con Maria Visione e con Marco Mammoli. A tra poco.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Eccoci, bentornati a Maria Visione in diretta, siamo con Marco Mammoli, un caro amico, un nostro caro amico, ma anche un volto noto che voi sicuramente conoscete. Ecco, nel brano precedente, lo dirò addio, Marco ha fatto un interessante riferimento a una tragedia del nostro tempo, che è quello dell'aborto. E con Marco ho avuto anche modo di condividere a gennaio anche il Family Day, perché anche la famiglia rientra oggi in una delle grandi crisi che viviamo, e tu sei comunque impegnato in queste tematiche.
1: Io ho avuto modo di conoscere diversi esponenti degli organizzatori del Family che in qualche modo mi hanno coinvolto un po' in questa avventura, non che ce ne fosse bisogno, non è stato il loro contatto che mi ha portato dentro. Ovviamente parliamo dell'importanza della perdita di certi valori della famiglia, e quindi con Simone, l'avvocato Simone Pillon, mi fu chiesto di collaborare per quello che mi era possibile, e ho creato per le due manifestazioni sia di gennaio ma anche di giugno del 2015, nel primo Family a San Giovanni, un brano che poi è diventato l'inno del Family Day, che si chiama Una sola è la famiglia. E con loro ho fatto questa bella esperienza. Beh, la famiglia, non credo che debba dirlo io l'importanza che ha la famiglia, e sotto quale attacco, oserei dire proprio diabolico, in questo momento la famiglia si trova. È inquietante forse il silenzio assordante o l'indifferenza di fronte a un tema così importante.
0: Mi sembra che la Christian Music in queste tematiche aiuti un attimo a sensibilizzare. Per esempio, tu hai fatto riferimento al tuo brano.
1: Sì.
0: Ce ne sono anche altri di brani che fanno riferimento alla Christian Music, che toccano questi temi, diciamo così, importanti per la nostra società, per il nostro futuro.
1: Brani ce ne sono molti. Ovviamente ogni artista scrive per ciò che, per cui è stato toccato. Non da molto tempo ho avuto occasione di conoscere Povia, Giuseppe Povia, che nel 2007, se non sbaglio, lui fece anche lui un brano per il Family di quel tempo. E ho avuto un modo di incontrarlo da poco a Perugia e ci siamo confrontati anche su questi temi. Lui tocca anche altri temi, ovviamente, ma gli artisti in genere esprimono, come tutti, ognuno con la propria dote, le loro tematiche attraverso lo strumento che hanno, e nel nostro caso è la musica. La musica, come dicevamo prima, è uno strumento incredibile di comunicazione. Tocca delle corde che le parole spesso non raggiungono, e quindi i messaggi con contenuti molto forti, impregnati anche di preghiera, toccano corde profonde dell'uomo che altrimenti non si raggiungerebbero.
0: Certo.
1: Questa è la forza, credo, della Christian Music.
0: Che con il pop, ma non solo il pop, riescono a veicolare argomenti importanti, come appunto il tuo inno del Family Day.
1: Era quasi da disco quella. Qualcuno ha chiamato il disco, l'inno disco del Family.
0: Che noi qui a Maria Visione ogni tanto passiamo, quindi sicuramente l'avrete sentito. E andiamo avanti. Il prossimo brano è Emmanuel, un altro cavallo di battaglia di Marco Mammoli.
1: L'Emmanuel, L'Emmanuel è la mia grande sorpresa. L'Emmanuel è il mio primo amore, come si dice. È la grande sorpresa, perché attraverso questo brano, questo sentimento che io ho composto in un momento di incontro con i giovani, era il racconto di questo incontro con Cristo. E quindi attraverso questo inno io raccontavo questa gioia. Che cos'è questa gioia che avevate dentro? È l'Emmanuel, è Dio con noi. E questo brano nacque appunto nella nostra Assisi, in un incontro della pastorale giovanile, la mia giovanile di quel tempo, perché parliamo di qualche anno
0: dicevo,
1: fa.
0: Anche nel video di prima, quello davanti alla croce, di molto giovane rispetto.
1: Beh, ti ringrazio, perché insomma ero meno anziano forse, ecco. E quindi io lo scrissi in quella circostanza. E l'Emmanuel poi, ecco, successivamente andò a fare questo concorso a GMG a Roma, senza ovviamente nessuna aspettativa, e poi il Signore ha fatto il resto. Io dico sempre che l'Emmanuel non è un brano mio, perché non nasce dalle mie capacità, ma credo dal sentimento, perché dall'incontro che io personalmente ho avuto con lui, questo canto di ringraziamento, questa esplosione di gioia che io avevo dentro, è tornata all'ennesima potenza su tutti i giovani del mondo. Perché poi l'Emmanuel è diventato l'inno degli inni, è stato fatto in 8 lingue, ha girato il mondo, in Australia, a Rio de Janeiro, Colonia, Spagna, Portogallo, Corea del Sud. È il brano che mi ha stordito in qualche modo, perché ho avuto sempre la consapevolezza che questo brano fosse enormemente più grande di me, di quello che io ho fatto. Io ho fatto semplicemente una cosa semplice, ma la risposta che è arrivata dall'Emmanuel non mi appartiene, non può appartenere a me. È un'azione dello Spirito Santo. Quando incontri persone che, come mi è capitato spesso, che dicono di aver cambiato la vita attraverso questo brano, è ovvio che io sento una responsabilità o un peso che non è mio. Io non posso aver fatto una cosa del genere, l'azione di qualcun altro. E allora lì un po' le gambe ti tremano. È un brano che di abbandono, ma mi ha fatto capire tante altre cose, che poi mi ha spinto a scrivere altre cose.
0: Poi a una settimana quasi dal Natale, diciamo, Dio che torna con noi.
1: Sì.
0: Quindi con maggior piacere adesso ascoltiamo il brano e poi torniamo sempre qui in studio con Marco.

0: Ecco, mi verrebbe quasi da dire chi è che non ha mai sentito questa musica, perché è diventato davvero un inno, quasi lo sole mio delle GMG.
1: Bella questa, me l'ha detto, l'avevo mai sentita questa ancora.
0: Un brano famosissimo. Bene, andiamo in pausa, ci rivediamo fra pochissimo, fra pochi minuti, sempre con Marco Mammoli, perché nell'ultima parte del programma c'è davvero che parleremo di una chicca. A tra poco.
2: Novena in preparazione all'800° anniversario del transito di San Francesco, con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco, dal 24 settembre al 2 ottobre, alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.
0: Bentornati, siamo in diretta a Maria Vision, come sempre con Marco Mammoli. Allora, questa ultima parte Marco ci teneva particolarmente a parlare

0: di un brano musicale importante per la sua discografia, ma anche perché siamo qui a Loreto. Ti lascio fare a te, lo vuoi introdurre tu, ci parli tu?
1: Sì, beh, questo ci tengo particolarmente perché nasce qui a Loreto. Nasce qui a Loreto, Michele, venne invitato 2 anni fa circa a fare al concerto di Maria Vision, dove a cantare l'Emmanuel, ma in quell'occasione Sabina mi disse: ma un altro brano non ce l'hai per Maria? E dico no, se riuscissi a organizzare qualcosa. E da lì nasce questo desiderio di un brano per Maria, che già in verità era nel cuore da qualche parte. E ho scelto il momento dell'Annunciazione insieme all'altro autore, Michele Rosati, e abbiamo ricostruito questo momento, che è di una bellezza unica. È un momento che ha cambiato definitivamente, completamente la storia dell'umanità, passata, presente e futura. È un evento così grande che non basterebbero canzoni o poeti o artisti a descriverlo, per quanto è questa grandezza, per contemplare questa grandezza. E questo brano, ecco, io ho semplicemente raccontato quello che era nel cuore, e abbiamo raccontato questo incontro di questa donna e di questa ragazza che è di una delicatezza unica, l'incontro con questa creatura stupenda che si prostra davanti a lei. Voi immaginate questa immagine, no? Questa creatura straordinaria che si china e osserva con occhi veneranti Maria, e lei è stupita, che percepisce la grandezza dell'angelo che viene direttamente da Dio, e si stupisce di fronte all'inchino dell'angelo: chi sono io per questo? Perché tu ti chini davanti da me? E poi quell'annuncio, il momento dell'attesa, dove Maria poteva dalla risposta libera di questa donna, l'umanità è stata salvata. Dalla risposta libera, questo è importante ricordarlo. L'angelo nel brano, voi lo ascolterete, nel momento subito dopo l'annunciazione, dice: il cielo, la terra, l'eterno attendono la tua risposta. L'universo si ferma, tutto si ferma nell'attesa della risposta di Maria. Questa è una cosa di una grandezza, di una bellezza che noi non riusciamo ad esprimere mai in pieno. E da qui nasce, ecco, questo brano, in occasione proprio dell'8 dicembre, in occasione di questo invito. E c'è stata una serie di eventi incredibili che hanno accompagnato questo momento. Qualcuno potrebbe chiamarle coincidenze, io le chiamo Dio incidenze, perché non sono state poi così casuali. Il brano, poi il video, la realizzazione del video, senza risorse, perché ovviamente chi fa Christian Music, ma anche altri per carità, nel caso mio non è che c'erano grandi risorse, e fare un video che raccontava precisamente questa storia era davvero complicato, ma tutto si è disposto, a partire dalla regia di una persona che conoscevo, Atea, che si è data e che è entrato in crisi capendo questa storia, dall'attrice, che sono tutti personaggi del mio paese, no? Da chi ha fatto i costumi, da chi ha creato l'ambiente, a tutti coloro che hanno partecipato, a chi ha dato le chiavi del castello per realizzare questa opera. E come prima esperienza tutto è andato liscio e tutto è stato raccontato per come volevamo raccontarlo. Eccomi è un brano che, lo dico spesso con mia moglie, è un brano che mi emoziona. Non che l'Emmanuel non lo faccia, per carità, ma eccomi è un brano che mi emoziona perché lo sento davvero molto vicino. Nasce qui a Loreto, nasce in questa casa, nasce da questo incontro con Maria, nasce su queste mura, e quindi Loreto è la casa di Eccomi. Per me è un legame eterno ormai, che mi lega a Loreto e lega questo brano che mi emoziona ancora oggi alla Santa Casa, ovviamente, dove c'è stato l'annuncio.
0: Bene, il brano, come ha detto Marco, si intitola Eccomi, lo vediamo e poi torniamo in studio.

sostanza diversa da materia reale, che la luce si affretta.

Stupito, fiducioso e sereno, le sue braccia si intrecciano davanti al suo seno. Oh, piena di grazia, il Signore mi attende. Quale messaggio io devo portare? Il mondo, il cielo, l'eterno.

0: Sarebbe da parlare con Marco davvero per ore, perché mentre andavano le immagini mi raccontava aneddoti, curiosità legate a questo brano davvero molto molto belle, come il fatto che quella piccola scenografia costruita nel video è fedele al Vangelo di Maria Valtorta, che Maria Valtorta ha sentito dettato, ecco. Quindi questi sono particolari interessanti.
1: Sì.
0: Ma la produzione, mi dicevi, abbiamo veramente 10 secondi,
1: sì.
0: La produzione di Eccomi va avanti, perché è un progetto che è in cammino, no?
1: Va avanti, stiamo lavorando sulla versione in portoghese che verrà distribuita in Brasile, di cui se ne farà carico e sarà distributore Wally Alves come cantautore.
0: Il cantautore del primo brano.
1: Del primo brano, esattamente.
0: Sentito. Bene, io ringrazio Marco, vi invito tutti ad ascoltare la Christian Music e in particolare i brani di Marco che sono su internet e anche qua nel palinsesto di Maria Vision. Io vi ringrazio e vi do appuntamento con i programmi della nostra rete e a presto, alla prossima.
1: Grazie a tutti.

Carissimi amici, bentrovati tutti per questa altra pagina, una bellissima pagina di arte sacra che riguarda l'iconografia della Madonna. Oggi parleremo di un'iconografia un po' particolare che nella stragrande maggioranza dei casi non troverete nelle chiese e riguarda la morte della Madonna. Notizie precise sulla morte della Madonna non ce ne sono sostanzialmente. Nelle Sacre Scritture non si dice assolutamente nulla della morte della Madonna. In aiuto ci vengono i famosi testi apocrifi, come quello ad esempio di Giuseppe di Arimatea, che descrive la morte della Madonna. Cioè, noi siamo abituati, quando entriamo in una chiesa, a vedere che cosa? L'ascensione di Maria, no? Al cielo, con corpo e anima, attorniata magari dagli angeli, con gli apostoli che la circondano. Mentre nei testi apocrifi viene descritta la morte della Madonna, diciamo, che poi in ambito orientale, della Chiesa orientale, in ambito bizantino, viene chiamata dormizio. Quindi dormizio ci ricorda qualcosa dell'addormentarsi, no? Di dormire. E in effetti tra, diciamo, gli artisti e i pittori di area occidentale e quelli dell'area orientale c'è sempre stata questa differenza, perché i bizantini hanno comunque sempre rappresentato la Madonna mentre dorme. Ecco, dorme serenamente.

serenamente, prima appunto di andare dell'elevazione verso il cielo. Mentre gli artisti occidentali si sono un po' divisi, ecco, tra la morte, la dormizio e poi ovviamente l'ascensione, che parleremo più avanti. Ecco, per quanto riguarda la morte, allora, nei testi apocrifi viene sempre, diciamo, descritto questo momento particolare, no? Che noi forse non riusciamo nemmeno ad immaginare, no? Cioè l'angelo, l'arcangelo Gabriele, l'arcangelo Michele, no, che arriva e annuncia a Maria che dovrà morire, diciamo, ecco, dovrà addormentarsi. E chiede, dice anche a Pietro, no, che deve sostanzialmente fare il funerale, ecco, le esequie di Maria, no, che ovviamente dopo 3 giorni risusciterà, sarà portata in cielo. Fatto sta che Pietro e gli apostoli organizzano il corteo, no, funebre per avviarsi verso il sepolcro. E durante, diciamo, il tragitto, alcuni giudei, e in primis il sommo sacerdote, ecco, guardate qua, c'è sempre sto benedetto sommo sacerdote, no? Nel bene e nel male, no? Che si oppone, ecco, non ci crede, quindi si avvicina al lettuccio, no? dove è adagiata Maria e tenta di sollevare, di rovesciarla addirittura, no? Ma facendo questo movimento così, questa azione anche così profanatrice, se vogliamo, no? Resta immobile, quasi così bloccato, paralizzato. Interviene Pietro, lo convince a credere in Dio, no? In Gesù e in Maria, e allora ritorna, lui dice sì, ci credo, e in quel momento le sue funzioni, no, delle mani ritornano come prima. Il corteo procede, viene deposta Maria nel sepolcro e dopo 3 giorni arriva Gesù con lo stuolo di anima e porta in cielo il corpo di Maria. Ecco, questi sono i testi apocrifi però, quindi sono testi che sono successivi ai testi canonici, quindi alle Sacre Scritture, ai 4 Vangeli, in cui in questi 4 Vangeli non se ne parla assolutamente di questa, del transito, che chiamiamo transito, no, verso il cielo di Maria. Ecco, la prima immagine che andiamo a guardare e ad analizzare è molto interessante, perché è un mosaico, ecco, è un mosaico che è stato realizzato da Jacopo Torriti ed Aiuti. Probabilmente i suoi aiuti erano maestranze che provenivano da Firenze, che a loro volta probabilmente alcuni di loro avevano lavorato in San Marco, quindi di origine bizantina. Ecco qui Jacopo Torriti, questo mosaico si trova nella Basilica di Santa Maria Maggiore a Roma, realizza, vedete, non è proprio una morte, ecco, sì, è sul catafalco, sembra comunque rispecchiare l'iconografia, quella bizantina, vedete la Maria che dorme, attorniata ovviamente dagli apostoli, e di fronte a lei, in fianco a lei, chi c'è? Gesù con la sua anima in braccio. Guardate questa bellissima immagine quasi di bambina. Ovviamente qui Torriti sfrutta appieno, no, le capacità espressive, no, dal punto di vista coloristico e delle lumeggiature, proprio delle tessere a mosaico, così dandoci uno spaccato, come possiamo dire, luminescente, no, di quel momento, no? Una cosa bellissima, se pensate un po' a quel momento in cui gli apostoli, no, assistono a questo evento. Ecco, la seconda immagine che vediamo in questo momento invece è bizantina, vedete qui, questo non è un mosaico, è un affresco staccato che si trova ad Atene, cioè vuol dire staccato, è stato staccato con una tecnica particolare e collocato in un museo. Ecco, vediamo, è un particolare però questo, perché purtroppo la parte, diciamo, l'intero, ecco, dell'affresco è abbastanza rovinato. Ecco, questo si è salvato e vedete la Madonna Maria con gli occhi chiusi che dorme addormentata, no? Molto semplice, vedete, semplicissimo, si presume
come ovviamente che è attorniata dagli apostoli. A proposito, gli apostoli poi ovviamente non erano lì tutti presenti prima che Maria morisse, c'è stato un miracolo e gli apostoli si sono trovati tutti insieme.

C'entra, no, la morte di Maria con questa Maria in trono attorniata dai santi, no? Ecco, ma comunque questa è interessante perché, oltre per lo splendore degli ori e delle decorazioni, no? E le giustapposizioni dei colori, vedete, no? È una cosa incredibilmente smagliante, no? È stata realizzata da Beato Angelico. È stata, voi già se mi seguite regolarmente, se avete seguito anche le altre puntate, Beato Angelico è questo frate domenicano che ha realizzato numerose opere sia su tavola, a tempera che ad affresco, che è denominato appunto Angelico non soltanto per le sue meditazioni, ovviamente perché era un frate domenicano, ma anche per il suo modo di dipingere, no? Detto l'Angelico, beato, no? Angelico. E realizza questo polittico che ora si conserva al Museo Diocesano di Cortona. Però vedete con attenzione sotto alla struttura principale, no? Politico perché è diviso in vari scomparti, vedete nel scomparto centrale c'è Maria in trono, bellissima Maria in trono, guardate, con il bambino, un bellissimo trono, attenzione, un bellissimo trono in prospettiva anche, quindi ci dà una sensazione realistica della profondità, no? Del trono e della questa sorta di piccolo ciborio, no? Dove è racchiusa Maria, attorniata da angeli. Vedete che Maria poi ai piedi, ecco, bisogna fare così un'attenzione a questo piccolo particolare, no? Ai piedi ci sono due vasi, da una parte le rose, un vaso con le rose bianche, dall'altra parte le rose rosse. Le rose bianche cosa significano? Significano proprio una simbologia che riguarda la purezza di Maria, no? La purezza di Maria, e il rosso, le rose rosse, è una, diciamo, prefigurazione di che cosa? Della morte di Gesù in croce. È attorniata da santi, vedete, da quattro santi, e anche una donna che è Maria Maddalena. Maria Maddalena. Ecco, sotto, ecco, quello che è interessante, e da così appunto che riguarda il nostro argomento che trattiamo oggi, è proprio la morte di Maria. Vedete in basso, ecco, c'è questa piccola predella nello scomparto di destra, no? Maria è raffigurata sul letto di morte con i domenicani, ecco, cioè non ci sono gli apostoli, ma Beato Angelico ha dipinto i domenicani, ecco, i suoi confratelli sostanzialmente. Vedete la differenza, cioè da notare questo, tra l'aurea bellezza, no? Lo sfolgorio dei colori, no? E dei cromatismi della pala che abbiamo visto sopra, del polittico, e diciamo l'austerità, ecco, sia compositiva che coloristica della predella. Ecco, questo è un momento quasi così, sì, non si sono ancora, diciamo, quasi convinti, no? Che Maria sta dormendo, ma si stanno accingendo alla preghiera. Ecco, la prossima che vedremo fra qualche minuto sarà molto interessante perché riguarderà sempre ovviamente la morte di Maria, ma sarà una cosa completamente diversa da quella che abbiamo visto fino a questo momento.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Ecco, quella che vedremo in questo momento è sempre un'opera del Beato Angelico, il seppellimento di Maria. È il momento in cui gli apostoli, vedete, adagiano, depongono il corpo di Maria, guardate con quanta delicatezza, no? Dentro al sepolcro, cioè contrasta ovviamente con quello che avevamo visto prima, no? Questa austerità, no? All'interno di questa stanza, no? Con i colori bassi. Qui invece abbiamo che cosa? Proprio la tipica tavolozza del Beato Angelico, guardate, bellissimo, sfavillare di colori che poi si contrappongono, si giustappongono, no? Soprattutto i blu e i rossi, e poi verso il cielo vedete che questa è una deposizione con l'ascensione, ma in effetti nelle chiese noi vediamo sostanzialmente sempre l'ascensione, cioè è rarissimo trovare un'opera, questa è piccola, non è un'opera grande, sono piccole tavolette 25-23 centimetri di altezza per una cinquantina di larghezza. Ecco, ad esempio, adesso mi viene in mente, se andate al santuario della Madonna delle Vertighe, no? Santuario delle Vertighe di San Francesco, scusate, no? E lì c'è appunto in chiesa c'è un grande cartone con una dormizio, sepolcro e ascensione, ecco. Ma comunque, ripeto, sono abbastanza rare queste rappresentazioni. Ecco, la prossima opera che andremo ad analizzare e a vedere con grande ammirazione è un grande affresco, una grande opera ad affresco realizzata da Filippo Lippi. Filippo Lippi, siamo alla seconda metà del 1400, in questo caso 1467-68. Filippo Lippi, lui era anche lui un frate, era un frate che però durante così sua vita si innamorò di una sorella, cioè che era una monaca sostanzialmente, poi ottennero, diciamo così, il consenso da parte del Papa di lasciare i voti e si sposarono, eccetera eccetera. Comunque, Filippo Lippi è stato un grande pittore che ha dipinto ad affresco l'abside della basilica del Duomo, praticamente di Spoleto, dedicata a Maria. Ecco, questa è praticamente lui che cosa ha realizzato nella conca absidale. Vedete, proprio al centro ha messo proprio la morte di Maria, il momento della morte di Maria, poi l'ascensione, a sinistra e a destra c'è l'annunciazione. Ecco, se andiamo a vedere il particolare, è molto interessante il particolare, guardate la differenza, no? Non soltanto di impostazione, vedete qui abbiamo un discorso prospettico, diciamo che la morte della Madonna avviene all'aperto in un ambiente naturalistico, diversamente da quello che abbiamo visto prima di Beato Angelico, no? Che sembra quasi una fiaba, ecco, un racconto di fiaba, anche la natura viene poetizzata al massimo. Ecco, qui no, invece, ecco, qui vedete il Filippo Lippi, no? Filippo Lippi segue alla lettera, adesso non dico proprio uno dei racconti apocrifi come quello scritto da Giuseppe d'Arimatea, ma ad esempio molto probabilmente ha seguito la leggenda aurea di Jacopo da Varagine, anzi diciamo che Jacopo da Varagine è stato l'autore, ecco, il letterato più seguito per quanto riguarda questo argomento e non solo, assolutamente. Ecco, noi qui vediamo Madonna Maria che sta, vedete, pallida, guardate, poverina, pallidissima, guardate, no? Che sta morendo, attorniata dagli apostoli, guardate in fondo a destra, in alto, in fondo adesso in alto, guardate che c'è il sepolcro, ecco, poi si formerà il corteo, vedete c'è quasi la strada verde che porterà Maria al sepolcro e poi Gesù con una moltitudine di angeli verrà a portarla in cielo con il corpo ovviamente. Ecco, una curiosità, qui in basso, vedete in basso, a destra
c'è questo angioletto, questo bambino, angelo anzi, no, che regge una candela ed è il figlio di Filippo Lippi che si è ritratto proprio a fianco alla destra del bambino, dell'angelo. Ecco, questo è il ritratto di Filippo Lippi e qui appunto ha ritratto anche il figlio che stava imparando i primi rudimenti della pittura, che poi diventerà il grande Filippino Lippi. E a proposito, il Vasari delle vite dei più eccellenti pittori e scultori, no? Scrive, ecco, questo è interessante perché voi sapete che Giorgio Vasari è stato il primo, diciamo, storico dell'arte in senso moderno, scrivendo queste vite sugli artisti che l'avevano preceduto e quelli fino al suo tempo, no? Infatti queste vite iniziano con Cimabue e finiscono con Michelangelo, no? Ecco, qui ci scrive qualcosa, sono cose curiose. Allora, gli abitanti di Spoleto, giusto per capire un po' il momento, no? Chiedono a Cosimo de' Medici di poter realizzare quest'opera chiamando questo grande artista Filippo Lippi, no? Allora, fu richiesto per via di Cosimo de' Medici dalla comunità di Spoleto di fare la cappella nella chiesa principale della Nostra Donna. A quel tempo Madonna si chiamava Nostra Donna, veniva chiamata, no? La quale, lavorando insieme con Fra Domenico, ovviamente qui Filippo Lippi lavora con la sua bottega, con gli aiuti, e c'è questo frate Domenico anche che lo cita, che è realmente esistito, condusse a buonissimo termine. Cioè, ci parla che lui riuscì a portare avanti i lavori, ma sopravvenuto dalla morte non la potette finire. Ecco, infatti morì durante, diciamo, non aveva ancora terminato, no? Perciò che dicono che, essendo egli tanto inclinato, ecco, ai suoi beati amori, alcuni parenti della donna da lui amata lo fecero avvelenare. Questa è una storia completamente inventata. Si sa che Filippo Lippi era un po' un donnaiolo, ma non è assolutamente vero. Comunque è esatto però il momento della morte, diciamo, no? Che è il 1469. Finì il corso della sua vita fra Filippo d'anni 57 nel 1438 e fra Damiano lasciò in governo per testamento Filippo suo figliolo, il ragazzetto che abbiamo visto prima, che lì faceva la parte dell'angelo, no? Sostanzialmente, ecco, per insegnargli appunto a dipingere. E il quale fanciullo di 10 anni, imparando l'arte da Fra Damiano, secco se ne tornò a Firenze, cioè insieme a Fra Damiano si tornò a Firenze, portandosene fra Diamante 300 ducati, cioè è praticamente il compenso che spettava a Filippo Lippi per terminare l'opera. Vabbè, poi si è scoperto che non erano 300 ducati, ma erano 200, comunque insomma, fatto sta che Fra Damiano portò a termine portò a termine quest'opera che effettivamente, diciamo, fece grande Spoleto. Anzi, diciamo che quando è morto Filippo Lippi, lo seppellirono dentro la basilica. Però Cosimo de' Medici voleva indietro la salma di Filippo Lippi, perché era un grande fiorentino, un grande artista, ma gli abitanti di Spoleto dicono no, noi non abbiamo nessuno, quindi insomma ce lo teniamo noi. E in effetti, se andate all'entrata, esiste diciamo, la tomba di Filippo Lippi. Ecco, con questo, diciamo, adesso vi lasciamo un attimo di pausa, perché riprenderemo con un'altra piccola sequenza di opere.

bentornati in studio e ora analizzeremo un'opera di Andrea Mantegna. Andrea Mantegna è un artista che è nato nel 1430 circa ed è morto nel 1506 a Mantova. È morto a Mantova perché era pittore di corte degli estensi e oltre ad aver realizzato delle stupende opere, se andate a Mantova al Palazzo del Tè e nella residenza dei Gonzaga troverete le cose magnifiche, oltre al Mantegna ovviamente anche opere di altri pittori, ha realizzato questa piccola tavoletta, molto piccola, no? Che è la morte, intitolata proprio La morte della Madonna. Ecco, se guardate con attenzione vedete che è una morte, diciamo, che è stata così dipinta senza tante celebrazioni, trionfalismi o anche effetti miracolistici, no? È semplicemente una morte su un letto, guardate, con questa canale prospettica, no? È bellissima, no? Se guardate con attenzione il pavimento, guardate che ci dà questa infilata verso la Madonna che è sul letto, vedete? E poi lo sguardo va oltre la grande finestra, no? Che Mantegna qui ha dipinto questa ansa del fiume Mincio che forma questa specie di lago, no? Che si trova appunto a Mantova. Se andate a Mantova, attraversare il ponte per entrare, un ponte per entrare in città. Ecco, diciamo, vi dicevo prima, senza effetti miracolistici, è molto interessante perché così è comunque raccolta, no? È comunque ti fa meditare, anche se ha questo spazio aperto, no? È uno spazio aperto che ti dà proprio l'idea che poi avverrà l'ascensione. Ecco, questa opera qui allora è interessante, piccola, che si trova al Prado, al Museo del Prado a Madrid. Ecco, ne analizziamo un'altra velocemente. Ecco, questo è un pittore tedesco, quindi di aria nordica, Hans Holbein si chiama, ed ha realizzato nel 1490 questa Morte della Vergine. Vedete, è un olio su tela abbastanza grande, questo, perché misura circa un metro e mezzo per un 2,80 circa, no? E si trova nel Museo Statale a Budapest. Ecco, se la guardiamo con attenzione, guardate come riempie, no? La stanza della Madonna, no? Di tanti personaggi. Ecco, qui non si riesce, sì, riusciamo a distinguere magari un vescovo, un porporato che legge, no? Un angelo, angeli che piombano dall'alto, no? Ma l'angelo che porge, vedete, la palma a Maria, ma non riusciamo a distinguere veramente gli apostoli, no? È una scena intima, domestica, con Maria seduta. Ecco, questo è il particolare, vedete? Maria è seduta che accoglie, no, l'angelo e l'annuncio. Ecco, è uno spazio molto compresso, se possiamo dire, no? È uno spazio in cui tutto viene descritto molto minuziosamente, proprio tipico della scuola nordica a fiamminga. Ecco, quello che invece vedremo ora, in questo momento, è Caravaggio. Ecco, perché qui è immancabile Caravaggio, ha realizzato questa Morte della Madonna. Guardate un po', non abbiamo assolutamente visto nulla del genere fino a questo momento, perché Maria è distesa, riposa, addirittura con Hans Holbein è sveglia, seduta lì, che aspetta, insomma, l'omaggio di un angelo. Qui invece no, guardate un po' cosa ha fatto Caravaggio nel 1602 circa, no? Questa grande opera, attenzione, 369 centimetri misura per 245 di base, no? E si trova al Louvre a Parigi. Voi direte, come mai si trova al Louvre a Parigi? Adesso ve lo dico molto velocemente. Allora, qui innanzitutto bisogna dire questo, che il committente Lucrezio Cherubini, no?
Laerzio Cherubini, quando vede l'opera, la rifiuta perché dice: non è possibile che la morte di Maria sia avvenuta in questo modo. Infatti, se guardate con attenzione, Maria è distesa sul letto in maniera scomposta, guardate il volto terreo, il ventre gonfio, no? Gli apostoli sì, piangono, sì, sono tutti là raccolti, vedete, c'è questa crudezza di immagine che ovviamente non rispecchia assolutamente l'iconografia tradizionale, e quindi l'opera venne rifiutata. Anzi, si diceva, no, che la modella, perché come voi ben sapete Caravaggio dipingeva dal vero, quindi quando vi trovate di fronte a un'opera di Caravaggio è un'opera in cui i personaggi sono esistiti realmente, assolutamente, e lui li ritraeva in studio e faceva queste composizioni, no, che dalla tenebra, vedete, scaturisce la luce. E si mormorava che la modella fosse addirittura una vera morta, attenzione, una vera morta, fosse una prostituta negata nel Tevere. Anzi, ulteriormente i pettegolezzi, no, quelli ancora più cattivi, dicevano che addirittura era stata l'amante di Caravaggio. Ecco, quindi voi capite che mettere così sul letto di morte, no, una donna, vabbè, e poi chiamarla morte della Madonna è stato un azzardo. Questa opera, vi dicevo, si trova al Louvre perché al Louvre è andata, perché a Roma era di passaggio Pietro Paolo Rubens, il grande pittore che faceva acquisti per il duca di Estense, no? E quindi se la portò ad Este, se la portò a Mantova, e poi praticamente quest'opera finì al Louvre con varie acquisizioni che sono state nel corso dei secoli, eccetera. Ecco, ora chiudiamo adesso questo della morte e passiamo invece all'ascensione, perché il discorso dell'ascensione è un discorso completamente diverso, è un discorso completamente diverso perché ci fa vedere Maria che assurge al cielo praticamente, è la cosa più bella che ci possa essere, a cui noi siamo abituati a vedere quando entriamo nelle chiese. Ecco, quella che vedete qui è una lastra marmorea chiamata di Rachis, il duca Rachis, è una lastra longobarda in pietra d'Istria, una lastra longobarda, quindi siamo verso il 600, i Longobardi arrivarono in Italia nel 568, se non erro, e conquistavano gran parte della penisola, e diciamo il loro modo di esprimersi dal punto di vista artistico si innesta ovviamente in una iconologia cristiana, perché poi loro si fecero cristiani. Comunque, se vedete, questa lastra ci presenta la Madonna nella mandorla, ecco, e quindi sta già salendo verso il cielo, vedete, attorniato dagli angeli. Ecco, quello che colpisce, che cos'è? È lo spazio, vedete che non c'è spazio, c'è questa sorta di horror vacui, no? Come si dice in latino, no? Questa paura dello spazio che effettivamente gli artisti longobardi riempivano, no, con le loro decorazioni. Ecco, questo loro modo viene poi innestato nella cultura cristiana, perché ripeto, poi divennero cristiani cattolici. Ecco, la successiva che vediamo è una vetrata bellissima che si trova nel Duomo di Siena. Ecco, questa che vedete comunque è l'originale, perché sulla facciata del Duomo invece cosa abbiamo? Abbiamo una riproduzione, ecco, per ragioni di conservazione. Ecco qui Duccio di Bognissegna, che è stato un grande esponente della scuola senese tra il 1200 e il 1300, vedete, ripartisce il momento della morte, dell'ascensione, in tre momenti. Vedete, in basso la dormizio, cioè il momento così della morte, diciamo così, attorniata dagli apostoli. Poi al centro vedete la Madonna nella mandorla,
che viene portata in cielo dai quattro angeli. Ecco, questa proprio è una iconografia canonica che si ripete molte volte, soprattutto tra il 1200 e il 1300, 50-400. Ed in alto vedete Gesù che accoglie Maria in trono. Ecco, vedete che gli pone la corona, vedete, Maria regina dell'universo, vedete, ecco questa bellissima. Ecco, guardiamo la successiva ovviamente. Forse alcuni di voi si sono già accorti di che, hanno già capito di che artista sto parlando, ed è ovviamente Raffaello. Ecco, Raffaello in questa diciamo opera, in questa pala, che cosa fa? Rinnova la composizione, ecco, l'impostazione della pala, e la divide praticamente in due momenti, vedete, quello terreno e quello celestiale, quello che noi troviamo così nell'alto, no? Verso l'alto, che quindi riguarda il paradiso, con l'incoronazione di Maria a parte di Gesù, vedete, e sotto gli apostoli che guardano, no? Guardano in alto, e dal sepolcro nascono i gigli, i fiori bianchi, vedete, i simboli della purezza, ci sono anche le rose. Guardate la consueta così giusta posizione coloristica di Raffaello, no? Le armonie, no? Dei gesti, no? L'euritmia, ecco, addirittura, no? Della composizione, niente è scattoso, tutto è equilibrato, è una cosa veramente incredibile, no? Raffaello si è sempre ripetuto fino alla vigilia della morte. Ecco, l'ultima opera di questo piccolo diciamo, ecco, primo blocco è l'Ascensione del Correggio. Guardate, questa è una cosa incredibile. Se andate a Parma, andate al Duomo dedicata, che è intitolata a Maria, e vedrete questa cupola che si apre completamente a questo luminismo, no? In cui effettivamente fa da sfondo poi la Vergine, no? Con la parte centrale, no? Che rappresenta la Lux Divina. Ecco, guardate un po' la bellezza di questo vortice, no? Che effettivamente lascia sgomenti, no? Per come la bravura di un artista, di questo Antonio Allegri da Correggio, no? Sia riuscito a fare. Guardate un po' il particolare qua di Maria, avvolta da questa moltitudine di angeli, no? e di luce, ecco, con un morbido sensualismo proprio, guardate, il Correggio ci dà così un'immagine di trascendenza incredibile. Guardate anche questo gruppo di angeli, no? È una cosa veramente sorprendente. Anzi, diciamo che quando venne scoperta la cupola, l'affresco, no? Il prevosto della chiesa disse ironicamente, che quasi quasi non la voleva, ma ormai era fatta, sembra un guazzetto di rane. Pensate un po' voi. Bene, ci vediamo fra qualche minuto per la prossima sequenza.

Ecco, ben trovati per questa, diciamo, ultima parte di questa puntata dedicata a Maria. Ecco, quella che vedrete ora è l'interno della Basilica dei Frari, ecco, una basilica che si trova a Venezia dedicata a Maria. Ecco, guardate la stupenda, diciamo, grandiosità di questa basilica, e al centro dell'abside, questa è una basilica proprio gotica, diciamo, ecco, no? In stile gotico. Quindi vedete questa elevazione verso l'alto, incredibile, con queste ampie finestrature. Al centro c'è una pala bellissima che, diciamo, quando venne realizzata ha fatto uno scalpore incredibile. Questa pala è realizzata da Tiziano, è l'Assunzione di Tiziano. È una cosa incredibilmente sconvolgente. Ecco, se vi ricordate quella che abbiamo visto prima di Raffaello, in cui abbiamo due piani distinti che dialogano senz'altro, no? Però sono distinti, sono due livelli diversi, no? Qui invece cosa fa Tiziano? Cioè, abbiamo questo moto ascensionale verso l'alto che è incredibile, sembra quasi che gli apostoli, no, stiano spingendo Maria in cielo, e in effetti questo effetto, no, anche di sorpresa, così vedete tutti che si muovono, no, gli apostoli sono tutti semi sconvolti, no, non capiscono, no, cosa sta avvenendo, e fu di sconcerto per i committenti, i frati appunto della chiesa dell'Assunta, no? E la stavano per rifiutare, e poi qualche buon'anima ha insistito, meno male, diciamo, ed è stata accettata, e fa una bellissima mostra dentro a questa stupenda chiesa. Ecco perché quando si va a Venezia si va a San Marco, beh, andate anche ad altre, in altre chiese che sono ugualmente belle, no? Che sono sparse tra campi e tra campielli, diciamo, e troverete delle sorprese incredibili. In questo caso una grande pala di Tiziano, guardate che è una cosa immensa. Avete visto prima il rapporto tra l'abside, no? L'altezza dell'abside e la grandezza di questa pala. Ecco, la prossima che vedremo è uno spagnolo. Ecco, già voi avete capito che ogni tanto vi metto anche un pittore straniero, è chiaro, perché l'Italia ha fatto scuola e ha avuto tanti artisti che venivano in Italia, che studiavano in Italia, e poi nei loro paesi diffondevano lo stile italiano, soprattutto quello rinascimentale, quello del 400, soprattutto quello del 500, 500. E anche oltre, ovviamente, no? Ecco, questo pittore, che probabilmente non conoscete, che è un seguace di Esteban Murillo, si chiama Joan Cabelzalero. Ecco, sì, è un nome un po' particolare, che ha comunque realizzato una bellissima, attenzione, una bellissima ascensione. Vedete, gli apostoli guardano, addirittura c'è questo apostolo con la barba che guarda, sono quasi increduli, no? Il sepolcro vuoto e Maria è assunta in cielo. Anzi,

Che in uno degli scritti apocrifi si dice che appunto è scritto che Tommaso, che purtroppo Tommaso è un po' sfortunato, diciamo, quando succede qualcosa non c'è mai, e anche in questo caso a quanto sta scritto non c'era, ecco, e quindi ci credeva poco, diciamo, no? Che Maria fosse assunta in cielo con il corpo e non solo con l'anima, no? Però allora nel momento di questa sua seconda incredulità, che poi questo ripeto, è scritto nei Vangeli apocrifi, no? Maria si presenta e gli dona la sua cintola, e in questo modo proprio gli fa capire, no? che era veramente andata in cielo, insomma, ecco, questa è la mia cintola, io te la lascio e io con il corpo ritorno in paradiso. Ecco, vabbè, questa è uno scritto apocrifo, che chiaramente non abbiamo nessuna testimonianza dai Vangeli, quelli canonici. Ecco, la prossima immagine è stata realizzata da un francese, Nicolas Poussin, anche questa, vedete, è intitolata Assunzione, guardate che i colori come sono smaglianti, no? Pieni di luce. Ecco, Nicolas Poussin è stato un pittore che è vissuto nella metà del 1600, francese, però romanizzato sostanzialmente, tutta la sua vita l'ha passata quasi tutta a Roma, che ha realizzato questa bellissima ascensione al cielo di Maria, e guardando ovviamente alla scuola italiana, alla scuola rinascimentale italiana, soprattutto al colorismo veneziano e alle composizioni, alle bellezze proprio, alla bellezza espressiva proprio di Raffaello. Guardate, qui Maria ambienta l'ascensione in un ambiente classico, vedete, antico, con le colonne scanalate, il sepolcro, gli angioletti, questo panno lenzuolo così appoggiato, e lei che vola in cielo portata in alto dai puttini. Guardate, è bellissima come immagine, no? Piena di luce e di, diciamo, calore anche, vedete, i colori sono molto molto caldi, no? E molto molto pregnanti. Ecco, l'altra immagine che vedremo e che, diciamo, per certi versi così è un po' particolare, perché non è un dipinto, è un marmo e stucco, ecco, guardate con attenzione, ed è stata realizzata da un artista tedesco. Prima dicevo pittore perché vedete lui è un lapsus, insomma, perché ad opera, vedete, lo stucco e i marmi policromi, si chiamava Egid Asam Querin, e la realizza verso il primo decennio, secondo decennio del 1700, quindi vedete ci avviciniamo verso il 700, e la realizza in una maniera veramente incredibile, guardate questo moto ascensionale, sì, ricorda un po' quella di Tiziano, no? Però diciamo sostanzialmente è un'opera che rispecchia il gusto settecentesco, ecco, questo gusto rococò molto raffinato, prezioso, no? Nei marmi colorati, negli stucchi colorati. Guardate addirittura Madonna, la Madonna, no? Maria, ha il volto quasi di una dama del Settecento, no? Ma anche il vestito, guardate, il vestito damascato, dorato, guardate, è una cosa incredibile. Il volto veramente, no? Ricorda effettivamente, se avete visto qualche immagine, no? di dame del Settecento, su riproduzioni o anche nei film, proprio vi fa venire in mente quella situazione. Ecco, l'ultima di questa puntata è ovviamente, e chiudo, sempre nel Settecento, ma poi nell'Ottocento purtroppo non c'è stato, se non rarissimi casi, nel Novecento poi non ne parliamo, pittori che sono dedicati non solo all'ascensione ma all'arte sacra in genere. Ecco, questo è il grande Gian Battista Tiepolo, l'ha realizzato verso la fine del 1750, no, anzi nel 1759 se non erro, ed è un affresco, guardate che stupendo questo affresco, chiarissimo, vedete, che è stato realizzato nell'oratorio della Purità ad Udine,
Ecco, guardate, quindi che cosa abbiamo? Sul soffitto abbiamo questo grande cornicione che racchiude questo affresco con la Madonna, vedete, che è portata in cielo dagli angeli. Ecco, se guardiamo il particolare, poi magari ci rendiamo conto meglio. Guardate il particolare, guardate, guardate i colori, no? Cioè il colore per Tiepolo è generato dalla luce, cioè la luce genera il colore, viceversa, no? Sono così dei maestri, guardate, incredibili, che riescono a far fare alla pittura delle cose inverosibili e inimmaginabili. Guardate anche questo, il panneggio, guardate la sofficità del panneggio, che è pieno d'aria, no? Ti viene quasi voglia di toccarlo. Poi, oltretutto, con questo schiarimento dei colori che è incredibile, c'è il gusto per il grandioso, però abbinato anche proprio a questo equilibrio di una tavolossa che è veramente sfavillante. Poi oltretutto, guardate, fa anche sorridere, ma è vero, qui l'oratorio si chiama Della Purità, capite? Ma guardate la purezza di questi colori, è una cosa, vedete, guardate, incredibile. Ecco, anche questa è un'opera ovviamente che non è visibile così facilmente, è un oratorio. Comunque, se si va a Udine, Udine vabbè, è una città di confine, eccetera, non è che si va spesso, comunque conserva qualcosa, diciamo, di prezioso, come gli affreschi del Tiepolo, che poi in città ne ha realizzati altri, come nel palazzo arcivescovile, che sono proprio una serie di affreschi incredibili, proprio l'esordio, ecco, di Tiepolo. Ecco, con queste due momenti, diciamo, la morte e l'ascensione, terminiamo questa puntata, questa pagina, anzi queste pagine, no, queste cinque pagine che sono state dedicate alla figura di Maria. Abbiamo reso omaggio a Maria attraverso l'arte sacra, ovviamente, nel mese di maggio. Ecco, per la prossima invece puntata incominceremo un nuovo itinerario di arte sacra e incominceremo a capire come nasce e come si sviluppa il volto di Cristo. Noi vi ringraziamo, vi do anche il numero di telefono 75 01 707, e se volete potete telefonare e chiedere, che io vi risponderò. Vi ringrazio, alla prossima puntata.

Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Credo in Dio Padre, onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, tuo unigenito Figlio, nostro Signore, che fu concepito dallo Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, soffrì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò dai morti, ascese al cielo e siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà di nuovo a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, il perdono dei peccati, la resurrezione della carne e la vita eterna.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241 oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Stiamo celebrando questa Santa Messa per invocare pace dal cuore di Cristo, per metterci ancora una volta in ascolto di Lui, che ci spinge a andare al di là dei nostri limiti umani, del nostro modo umano di comprendere le cose. Già lo accennavamo all'inizio, l'uomo, e quindi chiunque di noi entri in questa definizione, apparteniamo all'umanità, abbiamo un modo, come posso dire, che è in qualche modo insito alla nostra natura, di concepire i rapporti fra le persone, fra le famiglie, fra i popoli, che vorremmo fosse sempre improntato alla pace, però non conosciamo questo concetto profondo. Pace, questa parola che spessissimo anche viene utilizzata dai popoli per salutarsi, anche Gesù la usava, anche noi quando presiede il Vescovo comincia così: la pace sia con voi, riecheggiando Gesù risorto, che è il primo saluto che dopo la sua risurrezione diede alla sua famiglia, fu proprio questo, pace a voi. Di quale pace parla dunque Gesù? È una pace che, ripeto, proprio per la sua natura, perché di origine divina, noi non la conosciamo. Pensate a ciò che Gesù oggi ci dice, quando, consapevole che stava andando incontro a un destino di morte, di umiliazione, ecco, di sacrificio, dice apertamente: io ho vinto il mondo. E questa è la pace che noi conosciamo. E poi delle persone, in genere mi è capitato, persone anziane che pregano continuamente per la pace e poi fanno: ma perché il Signore non lo risolve? Io sorrido perché è un pensiero che facciamo tutti, però il Signore non la pensa così. La pace di cui parla il Signore, ed è una pace vera, non si serve dei nostri mezzi umani, mentre noi, per quanto cerchiamo di seguirlo e avere e coltivare pensieri di pace, di fatto, dico anche, diciamo, nel nostro desiderio di bene, anche noi facciamo qualche pensiero o molti pensieri che non c'entrano proprio con quello che Gesù ci insegna. Perché Gesù ci insegna a fare un percorso inverso. Prima di tutto, disarmare il nostro cuore. Ma se noi ci chiedessimo: ma dentro di me esiste la pace? È una pace che parte dal basso e germoglia. Cristo ha vinto il mondo perché ha vinto dentro di sé i limiti dell'umanità. Cristo è quel progetto di pace che Dio offre a tutti, e Lui ce lo dice oggi: io sono con il Padre, il Padre è con me. Se io vi chiedessi, noi che preghiamo continuamente per la pace, perché lo facciamo sempre, oggi in maniera così esplicita, accogliendo questa lampada della pace di Assisi, unendoci a questa carovana della pace, però se io vi chiedessi e mi chiedessi: ma secondo voi risolveremo i problemi con la nostra preghiera? Se dicessimo sì, vuol dire che abbiamo già pacificato il nostro cuore. Se rispondiamo sì, vuol dire che già dentro di noi regna la pace. Se di fatto, come purtroppo spesso avviene, noi preghiamo perché ne capiamo il valore, però non ci crediamo che la pace si conquista con il dominio dentro di noi, con la pace, la comunione spirituale dentro di noi, e allora non stiamo permettendo alla pace di germinare dal basso. Per questo siamo qua, ai piedi di Cristo, per implorare ancora da Lui: Signore, insegnaci, Signore, guidaci,
Signore, conducici verso sentieri che annuncino pace, che costruiscano pace, per edificare quel mondo nuovo di cui quel regno che tu hai inaugurato qui sulla terra è un anticipo. Anche noi così, come Paolo nella prima lettura, diverremo annunciatori del regno di Dio. Dio è qui in mezzo a noi. La pace è qui in mezzo a noi. Non lasciamola fuori dalla nostra vita.

Buon pomeriggio, pace e bene, ben ritrovati in questo nostro appuntamento fraterno e di preghiera. Sono contenta veramente di restare con voi per pregare per le vostre intenzioni, per i vostri bisogni e sono veramente molto contenta. Se volete telefonicamente chiamarci per pregare insieme, conoscete il nostro numero. Vorrei aprire questo nostro incontro con un pensiero del venerabile Francis Xavier Van Thuy, un cardinale che è stato prigioniero per alcuni anni, 13 anni, e per il Signore, per la sua fede. E quando gli chiedevano, anche in carcere, perché lui seguiva Gesù, perché ha scelto Gesù, e nella sua scelta di seguire Gesù ha incontrato tante sofferenze, tra cui anche la prigionia. Allora lui rispondeva così: è difficile dire le qualità di Dio, sono trascendenti. Egli è onnipotente, onnisciente, onnipresente. A me sembra più facile dire i difetti di Gesù. E dice: Gesù non ha una buona memoria. Perché sulla croce il buon ladrone gli chiede di ricordarsi di lui in paradiso e Gesù non risponde come avrei fatto io. Fa prima 20 anni di purgatorio, ma dice subito di sì. Oggi sarai con me in paradiso. Con la Maddalena fa la stessa cosa, ugualmente con Zaccheo, con Matteo. Oggi la salvezza entra in questa casa. Gesù perdona e non ricorda che ha perdonato. Questo è il primo difetto di Gesù. Se ci avete fatto caso, qui vicino alla Bibbia ho messo una calcolatrice, perché dice il cardinale Francis, il secondo difetto di Gesù è che non conosce la matematica. Un pastore ha 100 pecore, una si è smarrita. Lascia le 99 per andare a cercare quella smarrita. E quando la incontra, la porta sulle spalle per tornare all'ovile. Se Gesù si presentasse all'esame di matematica, sarebbe certamente bocciato, perché per lui 1 è uguale a 99. Il terzo difetto di Gesù è che non conosce la logica. Una donna ha perduto una dracma

0: Accende la luce per cercare in tutta la casa la dama perduta e quando l'ha trovata va a svegliare le amiche per festeggiare con loro. Si vede che è veramente illogico il suo comportamento, perché sapendo che la dragma era comunque in casa, avrebbe potuto aspettare la mattina seguente e dormire. Invece cerca subito, senza perdere tempo. E di notte può svegliare le amiche e anche questo festeggiare è illogico. Anche la causa per cui festeggiare l'aver trovato una dragma è illogico perché per ritrovarla dovrà spendere più di 10 dragme. Gesù fa lo stesso in cielo. Il Padre, gli angeli e i santi hanno più gioia per un peccatore che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di penitenza. Con questi bellissimi pensieri di questo cardinale venerabile, apriamo il nostro cuore alla preghiera, alla fiducia, pensando che il Signore non calcola secondo le nostre vedute, dice Santa Teresa di Gesù Bambino, il Signore non si lascia vincere in generosità. Quindi sentiamo che la nostra preghiera è ascoltata, il Signore ha i suoi tempi, noi dobbiamo avere fiducia e non mollare in questi tempi che il Signore ha nell'esaudire le nostre preghiere. Adesso vogliamo iniziare la nostra preghiera con questo cuore colmo di fiducia e di gioia. Preghiamo per tutte le vostre intenzioni, soprattutto chiedendo l'intercessione del nostro carissimo San Carlo Acutis. Anche lui ha conosciuto Gesù in questi difetti, il Signore che non pensa secondo il nostro modo di vedere. E lo ha amato anche quando la volontà di Dio gli ha chiesto qualche cosa che gli costasse. In attesa delle vostre chiamate, preghiamo per le intenzioni di preghiera che ci sono pervenute per email. Preghiamo per Abby, per Adrian, per Anderson. Preghiamo per Adriana e per Adriano. Dice Adriano, prega Carlo per me, per la mia intenzione. Noi vogliamo pregare per te, Adriano, e per tutti coloro che in questo momento stanno soffrendo e hanno bisogno di sentire la presenza di Gesù nella loro vita. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Ame. Maria, consolatrice degli afflitti, prega per noi. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Ame. Carlo Acutis, prega per noi. Preghiamo per Andrea da Roma, per Aneta dalla Polonia, per Angela, per Angels. E per la nostra sorella Angeli dalle Filippine, che chiede soprattutto preghiera per la sua salute. Affidiamo alla nostra Mamma Immacolata la salute degli infermi, tutti gli ammalati, coloro che devono sottoporsi a delle terapie. E non hanno i mezzi economici per affrontare queste terapie. Preghiamo anche per coloro che hanno avuto una notizia che la loro malattia non è curabile. Affidiamoli tutti al Signore, perché possono vedere in questo momento un'opportunità di incontro, incontri anche di una partecipazione alle sofferenze di Gesù per la salvezza delle anime. Preghiamo con la preghiera che Gesù ci ha insegnato, perché la volontà di Dio sia, come lo è stato per Gesù, il suo cibo, il nostro cibo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. In questi giorni ho incontrato un uomo che ha fatto esperienza del carcere e quindi mi è venuto proprio nel cuore di portarlo alla nostra preghiera in questo nostro momento della catena dell'amore. Vogliamo stare vicini a coloro che vivono nei carceri perché sia un'occasione di rinnovamento della loro vita e anche di incontro con il Signore. Queste sbarre in cui si sentono privati della loro libertà possono sentire la bellezza di essere figli liberi, figli del Padre che è nei cieli. Abbracciamo questi nostri fratelli con la preghiera. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio, non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova. E liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Preghiamo anche, continuiamo a pregare per i nostri fratelli che ci hanno scritto, per Augusta, per Beatrice dalla Spagna, da Bernarda dalla Croazia, per David dagli Stati Uniti. Pronto, pace e bene?
1: Sì, pace e
0: Come ti chiami? Pace
1: bene. Mi chiamo Silvana.
0: bene, Silvana, da dove chiami?
1: Chiamo la provincia di Padova.
0: Ah, pace bene, ben trovato in questo nostro incontro di preghiera. Per chi vogliamo pregare?
1: Pregare per me perché sono neanche capace di camminare e vorrei essere accompagnata in chiesa. Perché è molto tempo che non vado in chiesa alla domenica, a messa.
0: Ok, preghiamo per.
1: Vorrei che pregaste per questa mia possibilità che qualcuno mi accompagnasse in chiesa.
0: Sì, preghiamo, però chiama anche al parroco se lui ha la possibilità di farti venire a prendere da un gruppo di volontari. Fai richiesta.
1: Ecco,
0: Fai
1: sì.
0: richiesta, diciamo, perché penso
1: Pregate
0: che.
1: perché io sia capace di fare questo, sa?
0: Ok, preghiamo per questa e fatti coraggio, eh? Com'è bello,
1: Sì,
0: nel Vangelo vediamo tante donne coraggiose che affrontano, vanno controcorrente per incontrare Gesù. E tu chiedi, noi chiediamo a Gesù questo coraggio, di affrontare questa tua timidezza nel chiedere. Chiediamo, abbi questo coraggio per amore. Per questo tuo desiderio di incontrare Gesù, di fare la comunione. Ok, preghiamo. Preghiamo alla Mamma Immacolata che ti dia questa forza come l'ha avuto lei nel seguire Gesù sul Calvario, va bene?
1: perché una volta avevo quella che amica e adesso non ho più nessuno.
0: Ok. Comunque, noi preghiamo per te e allora, però tu devi farti coraggio, chiedi al parroco. Che se c'è un gruppo di volontari che ti porta tanto è vicino alla chiesa, quindi che ti
1: E sì,
0: possa.
1: perché io mi sappia adattare, sa,
0: Sì.
1: perché è un po' di tempo che non frequento e allora sì. pregate.
0: Sì, preghiamo, preghiamo e abbi questo coraggio, coraggio di chiamare.

0: è il sacerdote che ti possa venire incontro, va bene?
1: Eccoci, grazie,
0: Diciamo insieme,
1: grazie,
0: un Ave Maria.
1: grazie. Sì,
0: Ave
1: Ave Maria,
0: Maria, piena di
1: piena di
0: grazia, il
1: grazia, il
0: Signore è
1: Signore è
0: con
1: con te.
0: te. Tu
1: Tu sei
0: sei
1: benedetta
0: benedetta
1: fra
0: fra
1: le
0: le
1: donne
0: donne,
1: e
0: e
1: benedetto
0: benedetto
1: è
0: il
1: il frutto
0: frutto
1: del
0: del
1: tuo
0: tuo
1: seno,
0: seno,
1: Gesù.
0: Gesù.
1: Santa
0: Santa
1: Maria,
0: Maria,
1: Madre
0: Madre
1: di
0: di
1: Dio,
0: Dio, prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso
1: adesso
0: e
1: e
0: nell'ora
1: nell'ora
0: della
1: della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Oh, tanto un anno, Sasciora.
0: Pace bene, buon pomeriggio, buon pomeriggio. Pace bene, pace bene, pace bene. Preghiamo per tutti questi nostri fratelli che hanno il desiderio di andare in chiesa, ma sono impossibilitati per la salute, perché non hanno i mezzi per poterci andare. E affidiamoli al Signore perché si apri una strada, una porta per questo loro incontro con Lui. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. San Giuseppe, guidaci da Gesù. In attesa di altre chiamate, preghiamo per Canio dall'Australia, per Carlo da Quinto Vercellese, che chiede a Carlo di intercedere per la sua guarigione. Poi preghiamo per Christine, per Crisbellin dal Venezuela, per Daniela dall'Argentina. Pronto, pace bene?
1: Sono la mamma di Andrea.
0: Ah, pace bene, come stai? Come...
1: Io sto come posso con un figlio che ha la sclerosi multipla.
0: Ah, mi
1: Mi date
0: dispiace.
1: tanta forza voi per quello che vi siamo. E poi io vi dico di pregare
0: Sì.
1: per ella con l'aiuto di San Carlo.
0: Sì.
1: Acutis per Andrea perché possa stare meglio e per i miei cari che sono in cielo.
0: Preghiamo anche per i medici che possano, posso dire, approfondire attraverso lo studio e la ricerca scientifica per una cura più efficace per coloro che
1: Speriamo.
0: hanno questa malattia, perché è molto diffusa. Preghiamo anche per i medici che possono
1: Certo.
0: aiutare e sostenere le famiglie con una cura più forte, più adatta.
1: Giusta.
0: Preghiamo un Ave Maria per tutti i medici, per coloro che soffrono e per le mamme che vedono soffrire i loro figli. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Maria, salute degli infermi, prega per noi.
1: Maria, prega per noi. E
0: Pace bene, un saluto ad
1: Padre
0: Andrea.
1: nostro lo diciamo?
0: Ok, preghiamo anche il Padre nostro.
1: Padre
0: Padre nostro
1: nostro,
0: che sei
1: che
0: nei
1: tu sei nei
0: cieli,
1: cieli,
0: sia santificato
1: santificato
0: il
1: sia
0: tuo
1: tuo nome,
0: nome, venga
1: venga
0: il
1: il
0: tuo
1: tuo regno,
0: regno,
1: sia
0: sia
1: fatta
0: fatta
1: la
0: la
1: tua
0: tua
1: volontà,
0: volontà,
1: come
0: come
1: in
0: in
1: cielo,
0: cielo,
1: così
0: così
1: in
0: in
1: terra.
0: terra.
1: Dacci
0: Dacci
1: oggi
0: oggi
1: il
0: il
1: nostro
0: nostro
1: pane
0: pane
1: quotidiano
0: quotidiano
1: e
0: e
1: rimetti a
0: rimetti a
1: noi i
0: noi i
1: nostri
0: nostri
1: debiti,
0: debiti,
1: come
0: come
1: anche
0: anche
1: noi
0: noi
1: li
0: li
1: rimettiamo
0: rimettiamo
1: ai
0: ai
1: nostri
0: nostri
1: debitori,
0: debitori,
1: e
0: e
1: non
0: non
1: abbandonarci
0: abbandonarci
1: alla
0: alla
1: tentazione,
0: tentazione,
1: ma
0: ma
1: liberaci
0: liberaci
1: dal
0: dal
1: male.
0: male.
1: Pace bene,
0: Pace
1: Padre,
0: bene,
1: grazie.
0: un abbraccio, pace
1: Che parte
0: bene,
1: forte,
0: pace
1: grazie.
0: bene. Ascoltando tante situazioni di dolore, di sofferenza in cui non si riesce a capire il perché, non si riesce a darsi una risposta, mi viene in mente un racconto che ho letto qualche anno fa da parte di un sacerdote santo di Napoli, Don Dolindo Ruotolo. Lui diceva che la nostra vita è come un ricamo. Noi non riusciamo a vedere la bellezza di questo ricamo perché le nostre sofferenze, le nostre difficoltà, le pietre che incontriamo sul nostro cammino ci fanno vedere soltanto i punti, diciamo, interni, no? Del ricamo. Quindi vediamo tutto qualcosa di incomprensibile. Quando il ricamo, questo bellissimo ricamo, si mette alla diritta e si vede che capolavori il Signore ha fatto con la nostra vita. Quindi preghiamo il Signore perché possiamo sempre avere fiducia in Lui, anche se non riusciamo a comprendere il perché di determinate situazioni. Pronto, pace bene?
1: Buonasera, sono Giancarlo di Rimini.
0: Pace bene. Per chi vogliamo pregare?
1: Io volevo pregare Gesù Cristo che accresca sempre la mia fede e nella speranza non me la faccia mai perdere, che io anche nella difficoltà riesca sempre a riuscire con l'aiuto del Signore ad andare avanti.
0: Penso che questa sia la preghiera più bella che tu possa dire a Gesù, fare a Gesù, e mi ricordi San Francesco che nel suo primo incontro con il Signore pregava proprio questo davanti a Gesù: dammi una fede retta, una speranza certa, una carità profonda. Quindi preghiamo perché tu abbia sempre questo desiderio di crescere nella tua fede. Va bene? E
1: Grazie.
0: preghiamo il Padre nostro, che la preghiera che ci è stata consegnata nel giorno del nostro battesimo, in cui siamo stati arricchiti del dono della fede, della speranza e della carità. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Quasi in cielo, quasi in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane
1: Nostro pane
0: quotidiano
1: quotidiano.
0: e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ti auguro un buon pomeriggio e sempre uniti, va bene?
1: La saluto anche a lei, buon pomeriggio, grazie di tutto.
0: Grazie a te
1: Buona
0: per
1: sera,
0: esserti
1: buona
0: collegato
1: sera.
0: con noi. Pace e bene.
1: Buonasera, pace bene.
0: E facciamo una brevissima pausa e poi ci ritroviamo per continuare il nostro incontro di preghiera. E dopo vi parlo di altri difetti di Gesù, va bene?

0: Ben ritrovati in questa seconda parte del nostro incontro della catena dell'amore. E volevo aprire questa seconda parte di questo nostro incontro elencandovi altri difetti di Gesù. Difetti che, come dice il cardinale Francis, ci fanno innamorare del Signore, ci fanno cantare le meraviglie del suo amore che supera le nostre aspettative. Dice il cardinale Francis che Gesù sembra essere un avventuriero. Dice così: di solito un politico alle elezioni fa propagande e promesse. La benzina costerà meno, le pensioni saranno più alte, ci sarà lavoro per tutti. Non ci sarà più infrazione. Gesù invece, chiamando gli apostoli, dice: chi vuol venire dopo di me, lasci tutto, prenda la sua croce e mi segua. Seguirlo dunque per andare dove? Gli uccelli hanno un nido, le volpi una tana, ma il figlio dell'uomo non ha dove posare il capo. Seguire Gesù è un'avventura fino all'estremità della terra, senza mezzi, senza bastoni, unicamente con la fede in Lui. Non vi sembra che sia proprio un avventuriero? Eppure da 20 secoli siamo ancora in molti ad entrare nell'associazione dei suoi avventurieri, come Lui e con Lui. Uno di questi avventurieri è San Francesco. Il nostro Carlo Acutis, come non ricordarlo. Poi un altro difetto di Gesù è che non conosce l'economia e la finanza. Perché va a cercare quelli che lavorano alle 3 e alle 6 e alle 9 di un giorno e paga gli ultimi come i primi? Se Gesù fosse economo di una comunità o direttore di una banca, farebbe bancarotta, perché paga chi lavora meno come chi ha fatto tutto il lavoro. Il sesto difetto di Gesù è che è amico dei pubblicani e dei peccatori. Come vedete, Gesù frequenta cattive compagnie. Quindi, con questi pensieri bellissimi di questo cardinale che ha sofferto in prigione per amore di Gesù, vogliamo iniziare questo nostro incontro di preghiera e sentirci avvolti dalla presenza di Gesù, da questo suo amore che non ha confini. Abbiamo una chiamata. Pronto, pace e bene?
1: Pace e bene, sorella. Io
0: Come ti chiami? Vittorio,
1: mi chiamo Vittorio.
0: da dove chiami?
1: Io chiamo da Tagliacozzo, sorella. Io da tanto tempo sto tanto male spiritualmente, con le paure spirituali. Non vivo bene, casino. Chiedo tanto aiuto.
0: Noi preghiamo per te con tutto il cuore e anche tu cerca, come sull'esempio di Carlo, è di stare un po' più con Gesù. Gesù, lui si definisce il medico, lui è il medico, lui è la nostra medicina, soprattutto per questi mali interiori. Va bene, quindi come Carlo abbraccia Gesù sacramentato, partecipando alla messa, anche con la confessione, perché la confessione è in questo dialogo con il sacerdote, veniamo liberati da ciò che ci angoscia il cuore. Va bene? Noi preghiamo per
1: Va
0: te.
1: bene.
0: Preghiamo per te con tutto il cuore e ti affidiamo alla preghiera di Carlo, al suo amore per Gesù sacramentato. Va
1: Grazie
0: bene?
1: tanto, sorella.
0: Gloria al Padre e al Figlio e
1: Sì,
0: allo Spirito
1: allo Spirito
0: Santo,
1: no, Santo.
0: come era nel
1: Com'era nel
0: principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora,
0: sempre, nei
1: sempre, nei
0: secoli dei
1: secoli, dei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen.
0: San Carlo Acutis, prega per
1: Prega per
0: noi,
1: noi.
0: prega per noi. Pace bene e buon pomeriggio.
1: Grazie anche a lei, Marco.
0: Pace bene, pace bene. Volevo con voi pregare Carlo con questa sua espressione molto bella, in cui fa spazio a Dio nella sua vita. Lui dice: non io, ma Dio. San Carlo Acutis, che hai fatto della tua vita una rinuncia e una scelta d'amore. Dammi la grazia di cercare Gesù. Pronto, pace bene?
1: Vorrei fare una preghiera all'angelo custode.
0: Sì, preghiamo l'angelo custode per tutte le tue intenzioni. Angelo
1: Angelo
0: di Dio che
1: che
0: sei il mio custode,
1: illumina, custodisci,
0: illumina, custodiscimi,
1: regge,
0: regge e
1: governa me
0: governa me, che ti fui affidata
1: dalla
0: dalla
1: pietà
0: pietà
1: celestiale.
0: celeste.
1: Con tutti
0: Amen.
1: gli angeli in paradiso vado.
0: Va bene. Anche San Michele Arcangelo, difendici nella battaglia, sii tu il nostro sostegno contro la perfidia e le insidie del diavolo, che Dio eserciti il suo dominio su di lui. Te ne preghiamo supplichevoli. E tu, principe della milizia celeste, ricaccia nell'inferno Satana e gli altri spiriti maligni che erano nel mondo per perdere le anime. Amen.
1: Sì, per stare attenti
0: Pace.
1: al diavolo.
0: Pace bene, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Preghiamo per la nostra sorella del Brasile, Duilia Tafarel, Elena da Corridonia, Elena da Zaragoza e per Eli. Per Elisa dal Messico, per Fabrizio, San Carlo, chiedo la tua intercessione per mio figlio ventenne, affinché superi la sua dipendenza dal gioco d'azzardo e si dedichi al lavoro. Pronto, pace bene?
2: Pace bene.
0: Pace bene, come ti chiami?
2: Sono Lina, chiederei un'Ave Maria che domani è la festa della Madonnina, della
0: Ah,
2: Madonnina
0: di
2: di
0: Lourdes,
2: Lourdes.
0: sì,
2: Vorrei
0: preghiamo.
2: chiedere un'Ave Maria alla Madonnina,
0: Sì, va benissimo.
2: insieme a voi.
0: Ave Maria, piena di
2: Piena di
0: grazia,
2: grazia,
0: il Signore è con
2: Signore è
0: te.
2: con te.
0: Tu
2: Tu
0: sei
2: sei
0: benedetta
2: benedetta
0: fra
2: fra
0: le
2: le
0: donne
2: donne.
0: e
2: E
0: benedetto
2: benedetto
0: il
2: il frutto
0: frutto
2: del
0: del
2: tuo
0: tuo
2: seno,
0: seno,
2: Gesù.
0: Gesù.
2: Santa
0: Santa
2: Maria,
0: Maria,
2: Madre
0: Madre di Dio.
2: di Dio.

0: Sebbene, buon pomeriggio, buon pomeriggio.
1: Vedo che c'è Carlo Acuzzi, Irene. Che il Signore ci stia vicino a tutti. Grazie mille.
0: Pace bene, buon pomeriggio, pace bene, pace bene. Essere sempre unito a Gesù, ecco il programma della mia vita, dice il nostro Carlo Acutis. E noi vogliamo pregare perché possiamo fare spazio al Signore nella nostra vita e avere questo programma così bello, essere uniti a Gesù come Carlo. Carlo, prega per noi perché possiamo custodire il tesoro prezioso che è il Signore. Pronto, pace bene?
1: Pace bene,
0: Come ti chiami?
1: sono Concetta dalla Sicilia.
0: Pace bene, Concetta, per chi vogliamo pregare?
1: Sì, voglio pregare per ogni componente della mia famiglia, specialmente quelle che non conoscono l'amore di Dio, che sono molto lontani, e poi perché ho due figli con problemi di salute, chiedo la guarigione, se la volontà di Dio, la liberazione per la loro salute, specialmente uno che sta molto male, malissimo.
0: Come si chiamano i tuoi figli?
1: Allora, si chiama uno Vincenzo e l'altro Davide.
0: Ok, preghiamo per questi tuoi figli che hai nel cuore.
1: E anche perché sono due senza lavoro, che non hanno lavoro.
0: Ok, preghiamo li affidiamo a questo nostro giovane santo, Carlo Acutis. Va
1: Sì,
0: bene?
1: a Calacuto e sia anche a San Giuseppe che può provvedere
0: Al loro
1: per un
0: lavoro.
1: lavoro
0: Sì, va bene.
1: stabile.
0: Ok. Diciamo insieme un gloria al Padre. Gloria al
1: Sì, e
0: Padre. Sì.
1: poi un minuto volevo ricordare tutte le mamme che vivono, che sono nel dolore, come stiamo vivendo noi in questo periodo. Questo voglio ricordare anche tutte le mamme, tutte le persone sofferenti.
0: Sì, va bene, preghiamo per tutti coloro che hanno questo periodo buio della loro vita
1: Sì.
0: e di sofferenza. Bene, affidiamo la Sacra Famiglia di Nazareth e San Giuseppe, la nostra Mamma Immacolata. Ave Maria, piena di
1: Piena
0: grazia,
1: di
0: il
1: grazia, il
0: Signore è
1: Signore è con
0: con
1: te.
0: te. Tu sei
1: Tu
0: benedetta
1: sei
0: fra le
1: benedetta fra
0: donne.
1: le
0: E
1: donne e
0: benedetto il
1: benedetto il
0: frutto del tuo
1: frutto del
0: seno,
1: tuo
0: Gesù.
1: seno, Gesù.
0: Santa
1: Santa
0: Maria,
1: Maria,
0: Madre di
1: Madre
0: Dio,
1: di Dio,
0: prega
1: prega
0: per
1: per
0: noi
1: noi
0: peccatori,
1: peccatori,
0: adesso e
1: adesso
0: nell'ora
1: e
0: della
1: nell'ora della
0: nostra
1: nostra
0: morte.
1: morte.
0: Amen.
1: Amen. Gloria
0: Gloria
1: al
0: al Padre,
1: Padre,
0: al Figlio e allo
1: al Figlio,
0: Spirito
1: allo
0: Santo,
1: Spirito
0: com'era
1: com'era
0: nel
1: in
0: principio,
1: principio,
0: ora e
1: ora
0: sempre,
1: e sempre,
0: nei secoli dei
1: nei
0: secoli.
1: secoli.
0: Amen.
1: Amen. Se ci vuoi ricordare sempre tutti i giorni nelle sue preghiere, la ringrazio.
0: Con tutto il cuore, Concetta. Poi vi volevo
1: Sì, una preghiera
0: ricordare,
1: anche per me che non sto bene di salute,
0: sì,
1: tante.
0: va bene. Vi voglio ricordare che ogni mese viene celebrata una messa per tutte le vostre intenzioni. Di Maria Vision hanno sempre a cuore tutte le vostre intenzioni di preghiere, quindi state tranquilli che vi siamo vicini, va bene?
1: Grazie mille a tutti voi, e a tutti voi di Maria Visione, vi ringrazio a tutti.
0: Buon
1: Grazie,
0: pomeriggio.
1: pace
0: Bu
1: bene,
0: buon
1: pace bene.
0: pomeriggio, pace bene, pace bene. Sempre commentando un pensiero di Carlo Acutis perché sia oggetto della nostra preghiera. Dice Carlo: l'Eucaristia è la mia autostrada per il cielo. È San Carlo Acutis che cercavi sempre il tuo Gesù nascosto nel tabernacolo, darci la grazia di un profondo fervore eucaristico. Amen. Preghiamo Carlo perché possiamo scoprire la bellezza della Santa Messa. Pronto, pace bene?
1: Sorella,
0: Come ti chiami?
1: sono Gianni da provincia di Firenze, sorella. sorella.

0: Non sto bene. Vorrei una preghiera speciale per mia sorella, per favore.
1: Sì, preghiamo, preghiamo per te e con tutto il cuore, va bene?
0: Bisogno,
1: Sì, facciamo insieme una salve Regina, va bene? Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo noi esuli, figli di Eva. A te sospiriamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Sorella, ascolta,
1: Dimmi.
0: ho bisogno d'aiuto, che non sto bene, sorella.
1: Noi preghiamo per te, Concetta, stai tranquilla, preghiamo per te, non sentirti sola. Questa è la cosa più importante, di non sentirti sola. Va bene?
0: Sorella, buonasera, ciao,
1: Pace
0: arrivederci,
1: bene.
0: sorella,
1: Pace bene.
0: arrivederci, sorella,
1: Pace
0: pace bene.
1: bene, pace bene, pace bene. Pensando a questo amore di Carla Cutis per l'Eucaristia, mi viene in mente Padre Pio. Padre Pio diceva che il mondo può reggersi anche senza sole, ma noi non possiamo vivere senza la Santa Messa. Se noi scoprissimo il valore della Santa Messa, dice Padre Pio, ci sarebbero i carabinieri fuori le chiese, perché tutti vorrebbero entrare per partecipare e quindi dovrebbero stare lì per mettere ordine. Perciò, sull'esempio di questi santi, gustiamo la bellezza di questo incontro con Gesù nella celebrazione eucaristica. Pronto, pace bene? Pronto, non ti sento.
2: Pronto?
1: Pace bene, chi sei? Come ti chiami?
2: Mi chiamo Lina e
1: Alina.
2: chiedo preghiere per guarigione mia, di mio marito, mia sorella, e chiedo preghiere per la famiglia, per mio figlio, per tutta la sua famiglia, per i miei nipotini, e per la pace nel mondo, per il Papa e per le persone che muoiono in questa giornata e per tutti gli ammalati. Domani è la giornata degli ammalati e
1: Sì.
2: che la Madonna di Lourdes dia guarigione, oltre alla guarigione fisica, soprattutto alla guarigione spirituale, di dare la forza di accettare e di andare avanti.
1: Va
2: E chiedo
1: bene,
2: preghiere.
1: va bene. Preghiamo, abbracciamo tutti questi nostri fratelli che tu hai tanto a cuore e che stanno anche nel nostro cuore, affidandoli alla nostra Mamma Immacolata. Ave Maria,
2: Grazie,
1: piena di
2: piena di
1: grazia,
2: grazie,
1: il Signore è con te.
2: Signore,
1: Tu
2: tu
1: sei
2: sei
1: benedetta
2: benedetta
1: fra
2: fra
1: le
2: le
1: donne
2: donne
1: e
2: e benedetto
1: benedetto il
2: il frutto
1: frutto del tuo
2: del tuo
1: seno, Gesù.
2: seno, Gesù. Santa
1: Santa
2: Maria,
1: Maria, Madre
2: Madre
1: di
2: di Dio,
1: Dio,
2: prega
1: prega
2: per
1: per
2: noi
1: noi
2: peccatori,
1: peccatori,
2: adesso
1: adesso
2: e nell'ora della
1: della
2: nostra
1: nostra morte.
2: morte.
1: Amen.
2: Amen.
1: Maria, consolatrice degli afflitti, prega per
2: Prega per
1: noi.
2: noi. Carlo Acutis che prega anche per
1: Per
2: noi.
1: noi.
2: Sì,
1: Allora,
2: Gesù.
1: buon pomeriggio, pace
2: Grazie,
1: bene.
2: grazie, pace bene anche
1: Pace
2: a
1: bene,
2: te.
1: pace bene. Volevo, fra poco si concluderà questo nostro momento di preghiera. Volevo concluderlo con queste bellissime parole del Salmo 120. Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l'aiuto? Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenterà il tuo custode, non si addormenterà, non prenderà sonno il custode di Israele. Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre e sta alla tua destra. Di giorno non ti colpirà il sole né la luna di notte. Il Signore ti proteggerà da ogni male. Egli proteggerà la tua vita. Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, da ora e per sempre. Vi auguro un buon pomeriggio, uniti nella preghiera, e vi aspettiamo al prossimo appuntamento della Catena d'Amore. Sappiate che le vostre preghiere sono sempre nel nostro cuore. Vi abbracciamo e vi auguriamo un buon pomeriggio. Pace e bene, pace e bene.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sia lodato e ringraziato in ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Nel nome del Padre,

del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Buon pomeriggio carissimi e benvenuti in questo momento di adorazione, in questo momento in cui ci troviamo davanti a Gesù, vivo e vero, presente nell'Eucaristia, presente nel Santissimo Sacramento. Grazie Signore Gesù che ci hai chiamati oggi davanti a te, davanti alla tua luce, davanti al tuo sguardo. In questo momento, Signore Gesù, noi vogliamo offrirti il nostro cuore, metterci davanti a te, in silenzio, in ginocchio, con un cuore semplice, con un cuore umile, con un cuore aperto e soprattutto con un cuore riconoscente. Riconoscente per il dono incommensurabile della vita, riconoscente per tutto l'amore che tu continuamente riversi su di noi, riconoscente per quella luce con la quale ci illumini ogni giorno, riconoscente per ogni singolo istante, riconoscente per tutto, Signore Gesù. La tua presenza è viva, la tua presenza è vera e la tua presenza ci dà una pace, ci dà una gioia, ci dà un amore, ci dà un conforto. Grazie Signore Gesù per averci chiamati oggi davanti a te, per averci concesso questo privilegio di stare oggi qui alla tua presenza, e ti ringraziamo per tutto quello che tu ci hai offerto, per tutto quello che ci hai donato, per tutto quello che tu hai riversato su di noi. Davanti a te Signore Gesù vogliamo abbandonare i nostri pensieri, vogliamo abbandonare le nostre preoccupazioni, i nostri timori, le nostre paure, i nostri dubbi, tutto quello che ci affanna, tutto quello che ci preoccupa, tutto quello che ci ostacola. Ecco Signore Gesù, in questo momento lo vogliamo mettere nelle tue mani, vogliamo liberarci. Sappiamo Signore Gesù che tu ci conosci, che tu sai ogni cosa di noi e pertanto mettiamo così tutto nelle tue mani e liberiamo il nostro cuore, la nostra mente da tutto, perché vogliamo vivere questo momento con te, vogliamo vivere questo momento in comunione con te. Guarda il nostro cuore Signore Gesù, guardalo, entra dentro di noi, riversati. Tu conosci tutto Signore Gesù di noi, tu conosci ogni cosa, conosci il nostro cuore, conosci la nostra mente, conosci la nostra vita, conosci i nostri pensieri, ci conosci prima che ancora ci apriamo a te, ci conosci prima che ancora ti diciamo qualcosa. Hai visto così Natanaele sotto il fico, già sapevi che era davvero un israelita in cui non c'era falsità. Come hai visto Natanaele, Signore Gesù, così guarda anche il nostro cuore, guarda i nostri pensieri, le nostre domande, le nostre fatiche, le nostre preoccupazioni, tutto quello che non riusciamo a nominare, tutte quelle problematiche difficili che tu sai guardare, Signore Gesù, e liberaci dalla falsità, liberaci da quei sensi vuoti, da quei sensi che non ci fanno progredire, che non ci fanno andare avanti. Liberaci dalle maschere, dalle paure. Liberaci da tutto quello che non va, Signore Gesù. Tu ci guardi non per condannarci, tu ci guardi per chiamarci, tu ci guardi per amarci. E quando, Signore, siamo noi che ci dimentichiamo invece di te, ricordaci che il tuo sguardo ci raggiunge sempre, che la tua presenza è sempre accanto a noi, anche nei luoghi più solitari, anche nei momenti più particolari della nostra vita, tu sei sempre accanto a noi. Ecco Signore Gesù, tu hai promesso, e l'ho detto a Natanaele, lo leggiamo nel Vangelo di oggi, che vedremo

cose ancora più grandi di quelle che ha visto Natanaele. Sì, Signore Gesù, perché non perdiamo mai la speranza, non perdiamo mai questa fiducia, non perdiamo mai questa certezza che oltre i nostri problemi, oltre le nostre fatiche, oltre le nostre difficoltà ci sei tu. Quando la speranza sembra morire, sembra abbandonarci, ricordaci, Signore, che ci sei tu. Quando il cielo sembra chiuso sopra di noi, quando quella preghiera che facciamo sembra ritornare indietro, rimbalzare nuovamente su di noi, ricordaci che ci sei tu accanto a noi. Quando il dolore occupa tutto lo spazio del nostro cuore, ricordaci che ci sei tu, Signore. Apri un varco nella nostra notte oscura, nelle nostre tenebre. Apri un varco, squarciale queste tenebre. Dimostraci, Signore Gesù, che il male non ha l'ultima parola. Perché tu, Signore Gesù, hai tu l'ultima parola. Tu sei il Signore, il nostro Dio, il nostro Re, il nostro Padre, il nostro tutto. E noi abbiamo la certezza che tu non ci lascerai e non ci abbandonerai mai. E fondi su di noi il tuo Santo Spirito, Signore. E fondi, Signore, questo Spirito Paraclito, questa luce divina che parte dal tuo cuore e arriva dritta al nostro cuore. Vieni, Santo Spirito, vieni a illuminare le nostre menti, vieni a illuminare i nostri cuori, vieni a illuminare le nostre tenebre e vieni a rinnovare dentro di noi quella fede che tante volte smarriamo, che tante volte perdiamo, che tante volte non riusciamo a trovare. Vieni, Santo Spirito, scendi sui nostri cuori, guidaci verso la verità, guidaci verso il Padre. Guidaci tu verso il nostro Gesù, accendi in noi quel fuoco divino, quella presenza divina che ci faccia amare, amare in maniera incondizionata Dio sopra ogni cosa, il prossimo nostro come noi stessi, così come ci ha insegnato Gesù. Vieni, Spirito Santo, inonda il nostro cuore, inonda la nostra vita, inonda la nostra anima, inondaci col tuo amore, inondaci con la tua bellezza, inondaci col tuo profumo, inondaci con la tua presenza, inondaci, Spirito Santo, e donaci la grazia di innamorarci di Dio sempre di più. Grazie, Signore Gesù, tu sei buono e misericordioso, tu sei lento all'ira e grande nell'amore. E noi ti diciamo grazie, grazie con tutto il cuore, grazie perché ci ascolti, grazie perché sei sempre accanto a noi, grazie Signore Gesù per tutto quello che tu hai fatto e continui a fare nella nostra vita. Signore Gesù, grazie, confidiamo in te, anche quando tutto sembra andare male intorno a noi, noi non vogliamo perdere mai quella speranza, e fondi su ognuno di noi questa certezza che tu sei sempre accanto a noi e non ci lasci soli mai, nemmeno per un istante. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie, lode, onore e gloria a te. E adesso, carissimi, continuiamo la nostra adorazione ascoltando un canto.

Signore Gesù, Padre buono e misericordioso, in questo momento ci troviamo davanti la tua luce, davanti il tuo sguardo, davanti al tuo cuore. In questo momento, Signore Gesù, siamo vicini a te, sentiamo forte, forte la tua presenza, sentiamo forte la tua mano che ci rassicura, che ci accarezza e che ci dice non temere, perché io sono con te. Rafforza, Signor Gesù, la nostra fede, rafforza la nostra speranza, rafforza, Signore Gesù, il nostro amore in te. Tante volte, Padre, tentenniamo, soprattutto nelle difficoltà, nei momenti di prova, nei momenti di smarrimento, Signore Gesù, ci sentiamo soli, ci sentiamo deboli, ci sentiamo fragili, non riusciamo ad andare avanti, non riusciamo ad avanzare. Entra, Signore Gesù, in questo silenzio di chi soffre, entra, Signore Gesù, anche in questa rabbia di chi sta attraversando un periodo difficile, di chi è arrabbiato con la vita, di chi è arrabbiato col mondo. Entra, Signore Gesù, nei momenti di difficoltà di chi si sente solo, di chi si sente deluso, di chi vive un momento di depressione, di chi vive un momento drammatico. Raggiungi chi ha smesso di sperare, posa il tuo sguardo su chi non riesce più a chiedere aiuto.

Guarda il nostro cuore, Signore Gesù, guardalo senza maschere, senza quel sorriso che tante volte ci mettiamo addosso per non lasciar trasparire quello che abbiamo nel cuore. Guarda il nostro cuore senza maschera. Aiutaci, Signore Gesù, a scoprire quello che abbiamo smarrito, quello che abbiamo perso, quello che ci ha ferito, quello che dentro di noi si è spento. Chiamaci per nome, così come hai chiamato Natanaele, e donaci quel coraggio di seguirti nella verità, di seguirti nella luce, di seguirti nella gioia. Possa il tuo cielo aprirsi sopra le nostre paure, possa il tuo cielo aprirsi sopra le nostre preoccupazioni e avere quella certezza, quel raggio di luce che ci riscalda e che ci dona la speranza di andare avanti. Oggi ricordiamo i santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Mandaci questi arcangeli. Mandaci Michele, San Michele, a difenderci dal male, a difenderci dalla disperazione. E soprattutto nei momenti di lotta, anche di lotta interiore, di lotta spirituale, donaci questo santo arcangelo che ci aiuti a liberarci e a difenderci da questo male orrendo che vuol farci cadere. Mandaci Gabriele, Signore, a portare parole di vita nelle nostre case, nei nostri cuori, nei nostri silenzi, nei nostri luoghi di lavoro, dove ovunque noi viviamo. E mandaci Raffaele, soprattutto accanto a chi è malato, a chi soffre, questo santo arcangelo che dà consolazione, che lenisce i dolori. E infine manda anche noi, Signore. Manda anche noi, una volta che hai trasformato il nostro cuore, hai ricucito le ferite e ci hai dato vita nuova, mandaci, Signore. Mandaci verso chi soffre, verso chi non ha nessuno con cui parlare, con cui essere ascoltato magari. Mandaci a chi è fragile, a chi ha bisogno di una parola di conforto, a chi è solo, a chi è smarrito. Mandaci, Signore Gesù, affinché possiamo portare la tua luce, possiamo portare il tuo conforto, possiamo portare la tua consolazione. Guarda, Signore, tutti coloro che si sono rivolti e continuano a rivolgersi a te con grande fiducia, con grande amore. Guarda questi cuori feriti, appesantiti da tante preoccupazioni, da tanti problemi, da tante fatiche. Te li voglio affidare tutti, tutti, Signore Gesù. La tua luce possa veramente illuminare i loro cuori, dare la speranza di poter stare bene per chi soffre, di poter risolvere tutti i problemi, di poter uscire, ecco, da quelle tenebre, perché oltre a quelle tenebre c'è la luce, la tua luce. Ti affido, Signore Gesù, tutti coloro che si sono raccomandati alle nostre preghiere, quelli che hanno scritto a noi attraverso i social, attraverso Facebook, attraverso WhatsApp. Guarda, Signore, con amore tutte queste intenzioni che sono giunte oggi. In modo particolare ti raccomando Evita Maria da Nocera Superiore, provincia di Salerno, che chiede preghiere per lei e per Giuseppe e per tutte le persone che ha incontrato fino adesso. Guarda Filippo da Torino che chiede preghiere per tutti i sacerdoti, in particolare per quelli che si sono allontanati dalla Chiesa Cattolica. Maria Celestino scrive da Torino per chiedere una preghiera di forte protezione per il figlio Michele e per i nipoti Michael, che vivono momenti di esclusione a scuola. Rossella da Genova chiede l'intercessione dei santi arcangeli per lei e la protezione ovviamente. Patrizia da Prato chiede preghiere per il figlio Alessandro, per la salute, per il lavoro, per lei. Maria Teresa da Pescara chiede preghiere per lei, sta attraversando un periodo difficile, si è lasciata col fidanzato che

non voleva ecco fare progetti, che il Signore possa dare forza e coraggio. Poi una signora della provincia di Ragusa chiede preghiere e supplica la Beata Vergine Maria, Santa Teresa del Bambino Gesù, per la sua depressione, per i suoi pensieri ossessivi. Tutti chiede, Signore Gesù, di liberarla da questa afflizione, di avere pietà di lei, e ci affida tutte le intenzioni che porta nel cuore e per tutti i bisogni della sua famiglia. E poi chiede preghiere ancora per Giovanna, che è molto grave, per Giuseppe, malattia di tumore, per Lilla, allettata, con problemi di salute molto seri, per Marilena e per la famiglia. Gesù, opera tu, confido in te. Rosanna da Chieri chiede preghiere per Ubaldo, un suo caro amico che stanotte è stato operato di urgenza all'intestino e ora è in grave rianimazione. E poi chiede preghiere per Gianfranco, padre di 3 figli, operato gravemente alla testa, la sua situazione stabile ma non fuori pericolo. E chiede ancora preghiere per Michela, sua figlia, per la salute e per tutti gli studi che sta ultimando a fatica e per la situazione di salute seria. Alida Vittoria da Ragusa chiede preghiere per Salvatore, 12 anni. Benedicilo tu, Signore Gesù. Ti affidiamo ancora le tante intenzioni che arrivano, le tante intenzioni che ognuno di noi porta nel cuore. Vogliamo pregare per tutti i missionari, per le missioni, vogliamo pregare per tutti quelli che si trovano in una situazione difficile. Tanti fratelli, tante sorelle stanno attraversando dei momenti difficili, di confusione, di smarrimento, di preoccupazione. Vuoi per una malattia, vuoi per una brutta notizia, vuoi per i figli, vuoi per il lavoro che manca, vuoi per le tante, ecco, problematiche che oggi la vita ci mette davanti. Affidiamo tutto a te, per intercessione della Beata Vergine Maria, per intercessione dei santi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, e per intercessione anche di tutti i santi. Concedi, Signore, il dono della guarigione a chi sta male. Concedi, Signore Gesù, il dono di avere una vita serena per chi sta attraversando un periodo difficile, tribolato. Concedi, Signore Gesù, il dono della pace al mondo intero, questa guerra che sta dilaniando il mondo. Ecco, Signore Gesù, metti la tua mano affinché finisca subito. Converti i cuori di quanti vivono lontani dal tuo amore. In modo particolare ti affidiamo oggi tutti i potenti della terra, tutti coloro che hanno decisioni sulla guerra, su quello che bisogna fare, su quello che non bisogna fare. Te le affidiamo, Signore Gesù, affinché il tuo amore, la tua luce possa convertire questi cuori e possano scegliere vie di pace e non di guerra, vie d'amore e non di odio, vie di bene e non di violenza. Donaci la grazia anche di un po' di pace, un po' di serenità nelle famiglie, in ogni famiglia, in ogni coppia, in ogni persona, nel cuore di ogni persona. Signore Gesù, fa che ci sia pace, pace vera, pace autentica, la tua pace. Voglio pregarti, Signore Gesù, e affidarti in modo particolare tutte quelle coppie che desiderano un figlio e per un problema o per un altro, ecco, ancora non hanno figli. Te li affido, Signore Gesù, in modo particolare. Ti chiedo di toccare la loro vita e di guarire i loro problemi affinché, una volta risanati dal tuo amore e benedetti da te, possano finalmente concepire e dare alla luce dei figli che abbiano un cuore proteso a te. Voglio affidarti inoltre, Signore Gesù, tutte quelle persone che invece hanno scelto la via dell'aborto. Te lo affido, Signore Gesù, affinché la tua mano potente possa fermare l'aborto, possa fermare questo omicidio. E ti prego, Signore Gesù, anche per tutti coloro che scelgono vie empie, che scelgono vie distruttive, che scelgono vie terribili.

converti i cuori di tutti, converti dal tuo amore, Signore Gesù, convertili e dona a tutti pace, gioia, amore e serenità. Ci affidiamo a te, Signore Gesù, ci affidiamo a te che sia via, verità e vita. Tu sei amore, tu sei gioia, tu sei pace. Ti prego, Signore Gesù, resta ancora alla porta di ognuno di noi e continua a bussare finché non ti apriamo, finché il nostro cuore non si spalanca a te. Ti affido il mondo intero, Signore Gesù, e ogni persona, ogni cuore, ogni anima che esso contiene. Te li affido, Signore Gesù, affinché tutti possano avere la tua luce, possano ricevere da te una carezza, affinché tutti possano tornare ad amare. E infine, Signore Gesù, voglio pregare per tutte le anime del purgatorio, in modo particolare affidarti tutte le anime dimenticate, per le quali nessuno ci prega più. Concedi, Signore, ad ognuno di loro la grazia della vita eterna e di vedere per sempre la luce del tuo volto risplendersi su di essi. Fine, diciamo insieme: l'eterno riposo dona loro, o Signore, e splendi ad essi la luce perpetua. Riposino in pace. Amen. Signore Gesù, grande il tuo amore per noi, grande la tua potenza per noi, grande il tuo cuore per noi. La tua luce ci illumina, la tua luce ci avvolge, la tua luce ci dona speranza, ci riscalda, ci dona vita. La tua luce, Signore Gesù, fa risplendere su di noi un amore puro, un amore autentico, un amore vero, un amore che nessuno al mondo mai potrà donarci. Perché il tuo amore è unico per noi, è un amore vero, un amore autentico, un amore disinteressato, un amore che dona pace, un amore che dona speranza, un amore che porta tanti frutti. Signore Gesù, ci affidiamo a te. Fai che tutti possano sperimentare la dolcezza di questo amore, la dolcezza del tuo amore. Fai che tutti, Signore Gesù, possano vedere questa luce illuminare la propria vita, spazzare via le tenebre e possano finalmente riacquistare la speranza. Sì, Signore Gesù, e che tutti possano ricevere la tua carezza, possano ricevere questa carezza che gli dona forza, che gli dona una speranza nuova, una speranza certa, la speranza che tu sei sempre accanto a noi, la speranza che tu puoi rialzarci da ogni fatica, da ogni caduta, tu puoi veramente togliere di dosso la polvere dalla nostra vita, dal nostro cuore, e poi aprirci un varco in mezzo a tutti quei problemi, un varco in mezzo a tutte le ostilità della nostra vita, un varco che ci faccia uscire definitivamente da quel punto dove ci tiene fermi, inchiusi, imprigionati, ad un punto nuovo, ad una luce nuova, ad una vita bellissima. Donaci questa speranza, Signore Gesù, donaci questo amore, donaci questa gioia. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie, grazie di tutto, grazie per ogni momento, grazie per ogni singolo istante, grazie per tutto, Signore Gesù. Resta accanto a noi, resta sempre accanto a noi, donaci la consapevolezza che ovunque andiamo, ovunque, in qualsiasi situazione ci troviamo, ecco, tu sei sempre accanto a noi. Grazie, Signore Gesù, infinitamente grazie di tutto. E adesso, carissimi, siamo quasi giunti al termine del nostro momento di adorazione, ma insieme vogliamo davvero dire ancora una volta al Signore quanto lo amiamo, e lo facciamo insieme attraverso le acclamazioni. E diciamo: Dio sia benedetto, benedetto il suo santo nome, benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.

benedetto il nome di Gesù, benedetto il suo sacratissimo cuore, benedetto il suo preziosissimo sangue, benedetto Gesù nel santissimo sacramento dell'altare, benedetto lo Spirito Santo Paraclito, benedetta la

intenzioni e ci sono state affidate, per tutte le intenzioni che ti abbiamo presentato oggi, ma anche per quelle che non sono state dette, per quelle che non sono state espresse, per quelle che sono rimaste nel cuore di ognuno di noi, insieme vogliamo pregarti con le stesse parole che tu ci hai insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen. Carissimi, io vi ringrazio per aver pregato con me in questo tempo di adorazione, ringrazio lo staff di Maria Vision che ha permesso la diretta e ringrazio in modo specialissimo il nostro Signore Gesù Cristo per tutte le grazie che ci concede ogni giorno. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. Sia lodato e ringraziato ogni momento il Santissimo e Divinissimo Sacramento. E per l'intercessione della Beata Vergine Maria, dei Santi Arcangeli, Michele, Raffaele e Gabriele, ci benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. E adesso in conclusione ascoltiamo un canto di adorazione. Pace e bene a tutti.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-3640. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato Gesù e Maria.
0: Ecco, lei da dove viene e come si chiama?
1: Io mi chiamo Padre Salvatore Maria e vengo da Napoli, Italia.
0: Padre Salvatore, Medjugorje è già stato o prima volta qua?
1: Sì, sono stato molte altre volte. Questa è la mia 13ª volta qui a Medjugorje. Sì.
0: E per festival?
1: Quinta volta festival.
0: Quindi un veterano.
1: Sì, sì, sì.
0: E quest'anno festival ha questa frase, ad fontem, tornare alla sorgente. Sì, cosa dice per lei questo?
1: Per me dire tornare alla fonte significa tornare a Cristo. Il bisogno del mondo di oggi è proprio questo, tornare a riequilibrarsi, tornare alla fonte, tornare a Cristo. E quindi tornare a Cristo significa tornare alla Chiesa, tornare ai sacramenti, tornare all'Eucaristia, alla confessione. E tante volte il mondo, anche chi è praticante, a volte dimentica che la fonte è Cristo. Ecco, anche qui a Medjugorje la Madonna è presente, ci invita, ma ci indica sempre la fonte, sempre Cristo, sempre suo figlio, e lui è l'origine della forza e della pace.
0: Ecco, l'ha detto, Eucaristia, confessione, sono tutte queste cose che noi chiamiamo qua a Medjugorje cinque sassi che la Madonna ci dà contro il nostro Goliath. In un ultimo messaggio lei in particolare ha invitato a leggere Sacra Scrittura. Quanto è importante, più spesso, quante volte, come lei legge parliamo di Sacra Scrittura.
1: Sì, è la parola importantissima, la parola di Dio stesso è Dio che parla. Ecco, noi crediamo che la Sacra Scrittura non è solo un libro storico, ma è la storia di Dio dell'uomo e ci insegna a vivere ogni giorno insieme a Lui. Ecco che la parola ci guida, ci illumina, diventa la luce della nostra strada. Quindi ecco, la Madonna ritorna sempre a parlare della parola, a ritornare alla Sacra Scrittura, soprattutto per le famiglie, perché oggi le famiglie hanno bisogno di questo, della parola di Dio che si può trovare in ogni casa, semplicemente.
0: Poco fa parlando, lei ha detto che lavora in ospedale, mi sa che lì si incontra la sofferenza umana, quotidiana, però queste persone bisogna incoraggiare, a portare anche loro parola del Signore. Quanto è importante per lei andare in questi luoghi dove andiamo alla fonte per poter lottare nella quotidianità?
1: Ecco, sì, è importante tornare alla fonte per poi essere per gli altri, per donarsi agli altri. Quando si va verso chi soffre bisogna essere pieni di Cristo, essere testimoni, anche per stare lì in modo silenzioso, anche stare lì essendo una presenza per l'altro. Tutto riporta a Cristo. Poi se si apre il cuore, si arriva a svegliarsi un po' dallo stato della sofferenza, ecco che lì puoi entrare nel cuore della persona e testimoniare Cristo con la parola, con la presenza.
0: Questi giorni a Medjugorje è molto vivo, c'è tanta musica. Sì. Lodare il Signore in questo modo, quanto è importante che quello?
1: Lodare Dio in questo modo è importante perché crea comunione, che non è solo preghiera, quella silenziosa, quella calma, quella fatta di recita, ma anche di lode, di balli, di danza, di bellezza che tocca tutti i sensi dell'uomo e tutte le qualità, diciamo, che il Signore ci dona attraverso il mondo.
0: Ecco. Per concludere il nostro discorso, se vuole dare un messaggio per i ragazzi che magari quest'anno non hanno potuto venire a Medjugorje per festival, per quelli che non sono forse mai stati a Medjugorje, per dire cosa si trova qua. Ecco,
1: la Madonna ha creato quest'oasi di pace per tutto il mondo, però non l'ha creato perché noi lo potessimo vivere solo qua, e l'ha creato perché noi venissimo qua e possiamo portarlo a casa nostra. E quindi lei ci dice: Cristo si trova anche a casa vostra, anche nelle vostre chiese, nelle vostre parrocchie, voi che siete praticanti, voi che siete uomini di Dio, persone che vogliono intraprendere un cammino, ecco, Dio lo possiamo trovare partendo dal nostro cuore, ma anche nella nostra parrocchia. E ecco, qui Medjugorje è la testimonianza che i sacramenti, che la Chiesa è viva. Quindi è bello passare qua, vivere grandi emozioni della presenza di Dio e della Madonna, ma lei ci accompagna sempre, si trova sempre accanto a noi. Ecco.
0: Io la ringrazio, buon festival!
1: Grazie, grazie anche a voi.

sempre felici, sempre contenti e sorridenti. Perché è sbagliato, perché non è così. L'amore prende, l'amore toglie, l'amore non fa niente per restare qui. Ma siamo noi che ci dobbiamo dire sì. Quando lei è vicino a me sento che qua tutto trema, non la terra ma le gambe, non c'è niente che mi frena. Ricordo ancora la prima volta quella festa, un ricordo fisso dentro, un'ibosca nella testa. Era tutto perfetto, nemmeno un difetto, ok te lo ammetto, mi facevi un perfetto. Se dopo tanto tempo noi siamo ancora qua, senza leggere le carte, so già quel che sarà.

sono quel tipo di ragazzo che si chiude in una gabbia, perché fuori da qui vedo solo tanta rabbia, con difetti e pochi pregi. Se mi guardi da lontano forse sembro un po' normale, forse sembro quasi umano. E ti chiedo scusa se sono duro, se non capisco, se sbatto contro un muro, ma la forza dell'amore non la riesce a comandare. Qua lo sai che senza te io non so

sì, no, è questa che mi è uscita.

0: all'amore e alla pazienza di Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo oggi la festa dei santi arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. In una splendida lettura Gregorio Magno ci dice che gli spiriti più importanti, diciamo così, più alti, sono coinvolti in una missione di salvezza per noi. Fare la festa dei santi arcangeli vuol dire contemplare la sollecitudine, la bontà, la misericordia di Dio per ciascuno di noi, per la nostra storia. Allora possiamo introdurci nei santi misteri con gratitudine al Signore, riconoscendo anche il nostro peccato. Confesso
1: a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. 1.000 migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno, simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
2: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
2: Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore.
1: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Giovanni.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse a lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. E gli replicò Natanaele: Rabbi, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto, gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.

Allora, non so se conoscete un po' della cultura antica, la cultura greca pre-cristiana. Adesso quest'estate è uscito il film famoso su Ulisse, che forse avete almeno visto qualche film. E che cosa arriva a noi da quella cultura? Che il rapporto col mondo di Dio è molto complicato per l'essere umano. Nettuno è uno che ti può distruggere la barca mentre sei per mare, è uno pericoloso. Zeus tira qualche fulmine se uno non. E quindi l'essere umano si trova prima di tutto nella paura di forze incredibilmente superiori e deve cercare di attutire i danni che queste divinità possono fare, perché come si muovono, si ingelosiscono, prendono qualche strada strana, chi ci rimette è il debole, cioè l'essere umano. E cioè veniamo da un mondo senza Vangelo, è un mondo dove l'uomo e Dio sono nemici e dove l'uomo è quello debole. Poi succede che nella Rivelazione, soprattutto nel Primo Testamento, a un certo punto Giacobbe è stanco, si mette a dormire, prende una pietra come guanciale. Si mette a dormire, fa un bel sonno e fa un sogno. In questo sogno, che potrebbe essere anche il nostro sogno, dice la scrittura, gli angeli di Dio salivano e scendevano su una scala. Lui sogna una grande scala che va dalla terra al cielo, gli angeli di Dio fanno su e giù, di continuo, veloci, dalla terra al cielo, dal cielo alla terra, dalla terra al cielo, dal cielo alla terra. E che cosa vuol dire questo sogno? Poi lui, dopo il sogno, riceve una benedizione, scopre in quel luogo dove ha dormito, si vede pure che ha dormito bene, la presenza di Dio potente, la avverte e dice: ma questo luogo è sacro, e si sente e riceve la benedizione. Ma che cosa vuol dire che gli angeli di Dio salgono e scendono dalla scala? Vuol dire che quel mondo, diciamo di Ulisse, per capirci, non esiste più. Cioè che il cielo e la terra in realtà con la rivelazione del Dio biblico e massimamente di Cristo diventano alleati. Cioè gli angeli che sono presenti, che salgono e scendono, vuol dire che Dio è a servizio dell'uomo, si mette sulla strada dell'uomo per sostenerlo. E i nomi che noi abbiamo qui oggi degli arcangeli, Michele, Gabriele, Raffaele, vogliono dire che Dio si prende cura e guarisce, Raffaele, che Dio dà annunci, ci dà parole che aprono, dilatano la vita, che fanno vedere in che modo la vita di Dio entra nella fragilità della nostra vita umana precaria. E Michele, che è l'arcangelo guerriero, ci dice: guarda che la nostra esistenza è una lotta, c'ha un aspetto di lotta, non è una passeggiata in carrozza, ma Michele vuol dire che il Signore Dio, Dio in persona, assiste e combatte con noi. Questo non è poco. Capite che il mondo antico, il mondo di Ulisse non c'è più, è completamente un altro scenario. E il Vangelo fa un passo ulteriore rispetto a Giacobbe. E cioè Gesù nella sua ripresa, che lui si riferisce evidentemente al sogno di Giacobbe, ma lo completa perché Cristo a Natanaele gli dice: in verità io ti dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere, e qui è diverso, sul figlio dell'uomo. Non salire e scendere, come era in Giacobbe, ma sopra il figlio. C'è un luogo nella nostra storia in cui si realizza la comunione, lo scambio di amicizia e di amore tra Dio e l'umanità, in un rapporto armonico di amore tenerissimo, ma è nel figlio, non è in qualunque posto a casaccio, è sopra il figlio dell'uomo che succede questo. Non c'è un altro luogo. Ma il luogo del figlio è un luogo grande. Gesù stesso dice:
vado a prepararvi un posto, nel posto dove vado ci sono molte dimore. Il figlio non è un posto stretto, è un posto dove c'è spazio per tutti. Allora chiediamo davvero in questa Eucaristia la grazia di poter vivere i nostri giorni proprio in questo luogo, che è il luogo del figlio, dove gli angeli salgono e scendono, cioè la nostra vita diventa una vita veramente aperta al cielo.

0: uniti ai santi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, e fatti voce di ogni creatura, domandiamo al Padre i sentimenti di gioia e di riconoscenza, diciamo insieme con fede.
1: Insegnaci a lodarti, Signore.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per i tuoi angeli che stanno davanti a te per servirti e adorarti, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per le gioie di cui colori la nostra vita, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per la buona notizia della nostra salvezza.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per le sofferenze che ci insegnano ad amare.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per gli animali che sono perfetti come tu li hai creati, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per le piante che condividono con noi il dono della vita, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per il segreto delle pietre, dell'acqua, del fuoco e di ogni cosa creata, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per il mare, le montagne e i deserti che ci raccontano la tua bellezza, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
1: Per chi ci protegge e ci difende dalle insidie del male, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
0: Per Margherita, Maria Antonia, Rosso, Castro, per Antonio Pietro e Patrizia, perché il Signore possa custodirli nel cammino della vita, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
0: Preghiamo per Alessandro e Raffaele nell'anniversario del loro matrimonio, perché la loro famiglia possa essere il luogo dell'amore di Dio, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
0: Per Luigi, Cesario, Raffaella, Pietro, Angela e Antonio, perché il Signore li accolga nella comunione dei santi, preghiamo.
2: Insegnaci a lodarti, Signore.
0: Signore, noi ti rendiamo grazie per gli arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele che hanno annunciato al mondo il tuo amore salvifico, e ti chiediamo un cuore puro che con il Cristo tuo Figlio innalzi a te la lode per i secoli eterni.
2: Amen. Nell'offerta del pane e del vino sull'altare cantiamo il canto numero 66.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accogli, o Signore, l'offerta della tua Chiesa. Fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

Veramente santo sei tu, Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione. Lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i santi apostoli, i gloriosi martiri, e tutti i santi e nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Felice, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene.

0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. E con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tuo la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del

0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, sono degno di partecipare alla tua messa. Di soltanto una parola, io sono il Signore.

0: Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, oh Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Vi ricordo, subito dopo la messa ci sarà l'adorazione eucaristica con i Vespri. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia brillare il suo volto su di voi e vi usi misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo sguardo e vi colmi della sua pace.
1: Amen.
0: E la benedizione di Dio onnipotente e misericordioso, Padre e Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: La gioia del Signore sia la vostra forza. Andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio. Canto numero 457.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Scrivi la tua intenzione di preghiera al Santo Carlo Acutis su www.mariavision.it. Verranno lette, pregate e consegnate sulla tomba del Santo Carlo Acutis. Preghiamo insieme.

Nossa,

Cari figli, che questo tempo sia un tempo di preghiera per la pace. Vi invito a rinnovare la preghiera del Rosario nelle vostre famiglie, secondo le mie intenzioni, affinché io possa moltiplicare le vostre preghiere e intercedere per voi presso l'Altissimo, affinché Egli esaudisca le vostre preghiere e vi doni la pace. Io sono con voi e prego per voi e con voi come mai prima di ora. Cari figli, grazie per aver risposto alla mia chiamata.

0: La tua gloria, o Dio, è cantata dagli angeli nell'alto dei cieli.
1: Alla presenza degli angeli, canto per te.

0: alla presenza degli angeli, canto per te.
1: Vidi davanti al trono di Dio l'agnello immolato e intesi voci di molti angeli.

0: davanti al trono di Dio l'agnello immolato e intesi voci di molti angeli.
1: Grazie a voi e pace da colui che è, che era e che viene, dai sette spiriti che stanno davanti al suo trono e da Gesù Cristo, il testimone fedele, il primogenito dei morti e il principe dei re della terra, che ci ama e ci ha liberati dai nostri peccati con il suo sangue.

dalla leggenda dei tre compagni. I compagni, notandone il profondo cambiamento, ormai Francesco si era spiritualmente estraniato da loro, benché fisicamente si fosse unito talvolta alla brigata, gli ripeterono scherzando la domanda: «Ma vuoi proprio prendere moglie, Francesco?» Egli replicava loro in termini enigmatici, come abbiamo riferito sopra. Trascorsero pochi giorni. Mentre passava vicino alla chiesa di San Damiano, gli fu detto in spirito di entrarvi a pregare. Andatoci, prese a fare orazione fervidamente davanti a un'immagine del crocifisso, che gli parlò con pietà e benevolenza. «Francesco, non vedi che la mia casa sta crollando? Va dunque e restaurala per me». Tremante e stupefatto rispose: «Lo farò volentieri, signore». Egli però aveva inteso che si trattasse di quella chiesa che per la sua antichità minacciava prossima rovina. Per quelle parole fu colmato di tanta gioia e inondato da tanta luce che egli sentì nell'anima che era stato veramente il Cristo crocifisso a parlare con lui.

quello col Cristo in questa chiesa è uno degli episodi più famosi della vita di Francesco. Forse anche, senza il forse, sopravvalutato. In quella che fu la sua effettiva incidenza in quel percorso e direi così riempito poi di meraviglioso sin dagli agiografi antichi, dove in realtà il meraviglioso era molto più tenue di quello che crediamo. Cosa voglio dire? La leggenda dei tre compagni è il testo più antico a riferire l'episodio. Tommaso, quando scrive la sua prima opera, non lo conosce. Neppure l'anonimo Perugino ne parla, anche se lascia forse intuire qualcosa quando dice che Francesco era stato dallo spirito ispirato a lavorare alla Chiesa. Il primo che ne parla è l'autore della leggenda dei tre compagni. E avete sentito attentamente le parole. Lui in spirito fu spinto ad entrarvi, sentì quindi una mozione interiore. È successo a noi anche tante altre volte. Quante volte, forse, passando davanti a una chiesa, a un certo punto siamo come da un impulso spinti ad entrare. È davanti al crocifisso, prega, intuisce qualcosa in sé, poi sentì nell'anima che era stato Cristo a parlargli. Sentì nell'anima, non sentì le voci. D'altronde gli psichiatri vi dicono che quando sentite le voci è un bruttissimo segno. Sentì nell'anima. È come quando anche noi, pregando a un certo punto, capiamo qualcosa. Il Signore ci fa capire qualcosa e nell'anima sentiamo la pace, la serenità che il Signore sa infondere. Qualcosa del genere forse l'abbiamo vissuto tutti, in un momento o in un altro della nostra vita. Sarà poi Tommaso che riprende il racconto da tre compagni a dire che il Cristo, l'immagine, gli parlò dalla croce muovendo le labbra. Ecco, i segni meravigliosi, perché le leggende geografiche sono così, sono un po' come palle di neve. Quando passano dall'una all'altra più rotolano e più si ingrossano. Bonaventura, che riprende da Tommaso a sua volta, dirà che la voce di Cristo fu ripetuta per tre volte e si sentì materialmente nella chiesa, come voi sentite in questo momento la mia. Qualcosa di più semplice, qualcosa di più soave, perché il Signore, come dice la Scrittura, ricordate Elia, il Signore non si manifesta nel fuoco, nel vento impetuoso, ma come una brezza leggera che entra nell'anima. E lui qui intuisce qualcosa che in un primo tempo fraintende. E però incontra, è uno dei incontri che lo preparano in questo percorso che fu lento. Non fu di un giorno, non fu di una settimana. E allora noi dobbiamo riflettere con lui sulla persona di Cristo e sugli incontri di Cristo nella nostra vita. Abbiamo questa immagine davanti a noi, straordinaria, notissima. È l'immagine di Cristo al mondo più rappresentata, in assoluto. La si trova dappertutto. Persino trovata a Sant'Anselmo, il cuore dei Benedettini, con tanti crocifissi che hanno nelle loro chiese, nel loro refettorio grande, il crocifisso di San Damiano. Chi l'ha penetrata più a fondo l'icona fu il compianto Crispino Valenziano, che intuì che il cuore della meditazione dell'agiografo iconografo era l'inno di Paolo ai Filippesi. E lui mi ha fatto capire qualcosa di quest'icona che avevo visto centinaia di volte e non avevo mai compreso.
Guardate il Cristo, non è l'originale. Nell'originale la cosa è ancora più evidente e quell'icona è di una bellezza struggente. Capisco che quelli che sono fuori non vedono l'icona, ma con i telefonini che avete potete contemporaneamente mettervelo davanti. Se guardate il Cristo, le braccia, tutto è innaturale lì. Un crocifisso in croce non sta così. L'iconografo lo sa, ma ci trasmette un messaggio. Vedete le braccia? Sembrano i lati di una bilancia. Quel Cristo è una bilancia. Ma l'inno Vexilla Regis di Venanzio Fortunato, che cantiamo ancora e che nel Medioevo conoscevano meglio di noi, a un certo punto quell'inno dice queste parole: che Cristo sulla croce statera fatta est corporis, fatta del suo corpo una statera, una bilancia. E d'altronde la bilancia oggi è San Michele, come rappresentiamo anche San Michele con la bilancia in mano. La bilancia ci ricorda il giudizio. Dall'alto della croce lui giudica il mondo e fa risplendere il poter regale di Cristo crocifisso, prefazio della passione primo nel Messale Romano. E sono innaturali quei capelli, ma sono sei ciocche chiarissime. Sono i sei giorni nei quali il mondo è stato creato. Tutto il creato è sulle sue spalle. Vedete anche quei piedi alle 10:10, come dicevamo da ragazzini, quando qualcuno aveva i piedi alle 10:10, sì, ma se il perimetro si passa dall'esterno viene fuori un omega, e se è solo la parte interna è un alfa. Quel Cristo alfa e omega, principio e fine, che tutto il creato tiene sulle spalle, che ci giudicherà, si è fatto però nostro servo. Quel lenzuolo, quel grembiule che lo copre, ricorda quella lavanda nella quale lui lavò i piedi ai suoi. Ecco, allora si è fatto nostro servo per amore, come ci ha detto stasera il libro dell'Apocalisse, colui che ci ama e ci ha liberati con il suo sangue. Agli occhi aperti quel crocifisso, ma è morto, perché il fatto che abbia gli occhi aperti non significa niente, non è quello che dice nell'iconografia se è morto o vivo il Cristo. Ma è un altro particolare, è la ferita al costato. Se non ha la ferita al costato, il Cristo è ancora vivo. Se ha la ferita al costato, il Cristo è già morto, anche se ha gli occhi aperti. Però quell'occhio suo sinistro che voi vedete a destra è l'ago perfetto di quella bilancia. Dall'alto della croce ci guarda, ci conosce e ci giudica con amore. Alla sera della vita, dice San Giovanni della Croce, saremo giudicati sull'amore. Per fortuna possiamo aggiungere, saremo giudicati anche dall'amore, da colui che è amore e ci ama. E allora chiederci: quali sono stati gli incontri di Cristo nella mia vita? Quando l'ho incontrato? Fare memoria stasera. Dove l'ho incontrato? Come si è fatto conoscere? Ecco, bisogna capire dove cercare Cristo e dove non cercarlo. C'è una richiesta oggi, una gola di devozioni e poi di ispirazioni, e di madonne che piangono, e di cose che appaiono sui muri. Spero di vederne anche qualcuna che ride ogni tanto. Non è lì il Signore, non bisogna cercarlo lì. In rivelazioni, la rivelazione è chiusa. Lo dice San Giovanni della Croce, a parole chiarissime. Il Signore ci ha parlato, la rivelazione è quella, dalla Genesi all'Apocalisse.
È là, è nel Vangelo che abbiamo le risposte e là dobbiamo cercarle. E allora dove non cercarlo e dove cercarlo? Ce l'ha detto Lui. Tante volte noi vogliamo cercarlo dove non è per non cercarlo dove è, perché Lui ce l'ha detto dove dobbiamo cercarlo, dove è. Ma forse per noi è più impegnativo

e devozioni a buon mercato sono più facili e ci danno come la certezza e la tranquillità d'aver fatto tutto. Ricordiamo la grande catechesi lucana, il capitolo 24, l'ultimo del Vangelo di Luca. Quei due discepoli che tornano da Gerusalemme sconsolati verso Emmaus. Quella è una catechesi attraverso la quale Luca dice alla sua comunità dove e come incontrare il risorto. E il risorto dove lo incontri? Nel fratello che ti cammina accanto. E nel quale Gesù c'è ma non lo riconosci. I loro occhi erano incapaci. Lì c'è il Signore. Non sui muri che parla. Nella parola che il Signore spiega. E allora spiegò loro in tutte le scritture. Lui diventa il primo esegeta di se stesso. E nell'Eucarestia. Nella parola, nei suoi santi segni, nei fratelli. Lì dobbiamo cercare il Signore. Per questo la nostra società, anche chi non crede, non dico che deve sponsorizzare il Signore, perché il Signore non costringe nessuno. Ecco, dice lui, sto alla porta e busso. Se qualcuno ascolta e mi apre, entrerò. Ma c'è quel se uno non ascolta e non apre, lui la porta non la sfonda. Però è vero che un Dio che ci ama chiede a tutti, a tutta la società, di sponsorizzare la vita sempre, dall'inizio alla fine, perché la vita umana è sacra e nessuno può permettersi di falcidiarla a buon mercato. Quello che fu fatto a Gaza quando una bomba di 900 tonnellate fu buttata su un ospedale perché sotto c'erano quello che c'era, grida ancora vendetta al cospetto di Dio. Sponsorizzare la vita sempre dall'inizio alla fine. Sponsorizzare la vita e direi anche umanizzare la morte. Perché quello che rende atroce la morte di molti oggi è morire da soli, in solitudine. Non è la stessa cosa morire stringendo mani amiche, vedere volti amici che ti si stringono intorno, come Francesco ebbe la fortuna di avere, e morire che nessuno se ne accorge in una stanza di ospedale o in una casa ricovero. Umanizzare la morte, perché è il momento più importante della vita di un uomo. E accompagnare. Molte volte noi anche in questo dovremmo riflettere, perché lo dicevo forse qualche sera fa, non ricordo, di fronte a una malattia che ormai non ha esito. Quante volte abbiamo paura di dire la verità, che non può essere detta come fu detta a Francesco da un frate, senza delicatezza, ma che forse deve essere detta. Perché la persona ha diritto di capire quando sta attraversando quella porta. E forse vuole mettersi e riconciliarsi con qualcuno, forse ha qualcosa da dire a qualcuno. Il Signore ci aiuti a umanizzare la morte e a difendere la vita sempre. Ce lo chiede quel Cristo che dall'alto della croce ci guarda con amore, colui che ci ama e ci ha liberati col suo sangue.

L'angelo Gabriele disse a Maria: concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.

0: L'angelo Gabriele disse a Maria: concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù.
1: Innalziamo a Dio Padre la nostra preghiera, perché ci renda docili come gli angeli all'ascolto della sua parola. Diciamo insieme:
2: Re degli angeli, ascoltaci.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Signore, accogli per le mani degli angeli le nostre preghiere. Salgano a te come il profumo dell'incenso.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Gradisci il nostro sacrificio di lode. Lo affidiamo agli angeli perché te lo presentino.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Dona anche a noi di cantare la tua gloria nell'alto dei cieli e di annunziare la pace agli uomini che tu ami.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Fa che al termine della vita gli angeli ci introducano nella tua dimora eterna e nella comunità gioiosa dei santi.
0: Re degli angeli, ascoltaci.
2: Il tuo grande araldo San Michele sia la guida dei defunti verso la luce che non tramonta mai.
0: Re degli angeli, ascoltaci.

0: O Dio, che chiami gli angeli e gli uomini a cooperare al tuo disegno di salvezza, concedi a noi, pellegrini sulla terra, la protezione degli spiriti beati che in cielo stanno davanti a te per servirti e contemplano la gloria del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Ecco, prima della benedizione, forse qualche spiegazione per domani sera, io non mi ricordo bene, dalla tu. Vai a quel microfono.
2: Domani sera ci troveremo alla Cappella della Maddalena, la chiesetta della Maddalena, vicino a Rivotorto. Cammineremo da lì, partiremo attorno alle 17, ci ritroviamo alle 17, cammineremo fino al Sacro Tugurio di Rivotorto, dove pregheremo il Rosario e poi la celebrazione dei Vespri, così come oggi. Dopo la celebrazione sarà possibile fermarsi perché mi pare che la Proloco di Rivotorto offra uno spuntino.
0: Bene, nel caso voi fate come fece Totò in Miseria e Bortace, noi verremo già mangiati, ma se è il caso, ecco. Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Il Signore vi benedica e vi custodisca.
1: Amen.
0: Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia.
1: Amen.
0: Rivolga a voi il suo volto e vi doni la sua pace.
1: Amen.
0: Il Signore vi benedica, Lui che è Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: E buona serata a tutti.

In ginocchio, per chi può, adoriamo il Signore con le preghiere, con la preghiera di San Francesco. Ti adoriamo, Santissimo Signore Gesù Cristo, qui e in tutte le tue chiese che sono nel mondo, e ti benediciamo perché con la tua santa croce hai redento il mondo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Carissimi amici di Maria Vision, benvenuti in questa seconda puntata del mio nuovo programma Sulle ali dell'arte. Se vi ricordate, nella prima puntata ho cercato di in qualche modo darvi la luce su ciò che è la vera arte, su ciò che l'arte dovrebbe essere e anche quello che riguarda il rapporto tra l'anima e l'arte. Oggi facciamo un secondo passo, passeremo al tema principale di questa trasmissione, che è la pittura. E quindi vi cercherò di spiegare brevemente che cosa è secondo me la pittura, da che cosa è composta, qual è la sua funzione e per che cosa può essere utile. Perché sapete, la funzione pittura non è solamente quella decorativa, uno si mette un quadro in casa per rendere la stanza più bella. Il quadro può essere qualcosa di più personale, anche molto più elevato, perché nell'immagine possiamo rappresentare anche ciò che non si vede. E questo è proprio il vantaggio della pittura rispetto alla fotografia, per esempio, no? Quindi possiamo mostrare ciò che percepiamo anche nel nostro interno. E quindi vorrei spiegarvi anche quella funzione che la pittura può avere, soprattutto oggi, nel mondo in cui viviamo, che è sommerso da tante cose, dalle immagini, ma c'è poco spazio anche alle cose che ci sollevano, ci fanno volare in alto. Ecco, vi siete mai chiesti, per esempio, se un quadro potrebbe mai portarvi la luce dentro la vostra stanza? Ovviamente quadro di per sé lui stesso ha bisogno della luce, ma nel senso più profondo, il quadro, io direi, c'è un quadro soprattutto per eccellenza che è un quadro vivo, un quadro da cui esce la vera luce. E pensate che Gesù scelse proprio di arrivare all'umanità di oggi, al cuore umano, proprio attraverso un'immagine. E questa immagine, che pensate che in pochissimi decenni ha raggiunto, penso, tutto il mondo, sta raggiungendo le case, anche attraverso la Maria Vision, questo quadro di Gesù Misericordioso, penetra nella nostra intimità, entra nel nostro cuore e ci illumina. Questo quadro che Gesù chiese di realizzare Santa Faustina tuttora rimane un grande mistero. Questi due raggi che ci purificano, che ci giustificano, che ci danno la vita, escono da un quadro dipinto da un pittore, con i pennelli, con i colori. E questo è un grande mistero, eh? Questo è anche un grandissimo privilegio, sia per la pittura, sia per me, che sono il pittore, sono suo pittore, sono pittore della Divina Misericordia. E vi vorrei parlare di questo, vorrei farvi entrare in questo dialogo, questo rapporto con il Signore attraverso l'arte, attraverso la pittura. Adesso vorrei passare al nostro tema, della nostra puntata, delle nostre puntate successive anche, della pittura, perché parleremo specificamente della pittura, ma è solamente una scusa per parlare anche di colui che ci dà tutto, colui che ci dà la luce, colui che ci dà la vita, colui che ci dà i colori e che ci porta verso la sua casa, anche attraverso l'arte, perché noi attraverso l'arte possiamo scoprire tutto quello che lui ci vuole mostrare, che non lo vedremo da nessun'altra parte, perché nel cuore umano guardiamo con gli occhi del cuore, non con gli occhi esterni. E quindi è entrare in un mistero, entrare in una dimensione, direi, spirituale, se non quasi mistica. Direte che sono cose magari un po' sollevate, un po' fuori dal comune, ma io penso che sono tutti chiamati a vivere questa esperienza, non solo chi fa queste cose, chi magari vuole dedicarsi alla pittura nella sua vita, come l'ho fatto io, ma soprattutto chi cerca il Signore. Io penso che siamo tutti in questa ricerca, in questo cammino verso Lui e verso la sua casa che Lui ci ha preparato. E dunque adesso torniamo al nostro discorso, che volevo un attimo fare in introduzione della pittura e spiegare ciò che la pittura ci può offrire, quello che la pittura può offrire, ma
che ci offre anche se magari non ci accorgiamo. Quindi la pittura soprattutto aiuta a riflettere, perché nasce dall'osservazione e dalla contemplazione, anche dalla preghiera, direi. Perciò credo che in questo programma possa essere interessante per tutti, come già detto, non solo per chi dipinge, chi già ha fatto magari un'esperienza artistica nella sua vita, ma proprio per tutti. Magari nei vostri cuori susciterà un desiderio di fare, di tentare questo percorso, questo viaggio con Gesù. E magari qualcuno di voi potrà addirittura vorrei dedicare la propria vita, il proprio tempo, le proprie capacità ad affrontare questo percorso, questo viaggio, come l'ho fatto io d'altronde ormai tanti, tanti anni fa. Sono ormai 30 anni quasi che dipingo, però ho dipinto molti stili, molte cose diverse, ma da quando ho incontrato Gesù misericordioso tramite un santino, da quel momento è cambiata completamente sia la mia vita e sia la mia pittura. Ma lascio un attimo, che sono magari una cosa personale. Torniamo al discorso di pittura che affronteremo in questa puntata, faccio questa introduzione. Allora, per cominciare vorrei risalire a una affermazione, a una convinzione di uno dei più grandi artisti, più grandi geni del Rinascimento, e direi anche uno dei più grandi geni della storia dell'arte, che fu ovviamente Leonardo da Vinci. Pensate che Leonardo scrisse un trattato sulla pittura dove afferma, cioè una convinzione sua che andrebbe rispettato con tutto quello che ha fatto, che il Signore le ha dato questi doni, lui afferma che la pittura è l'arte più nobile. Pensate, lui che era non solo un pittore, ma era anche uno scienziato, era un filosofo, un ingegnere, uno studioso, uno disegnatore, ha fatto pare anche qualche scultura, ma lui ritiene la pittura come un'arte più nobile. Perché sostiene questa cosa? Perché lui considerò la pittura come una forma di conoscenza, una scienza, in quanto scienza la pittura si lega all'osservazione, all'esperienza e alla sperimentazione. Quindi è sicuramente un modo di esprimere le proprie emozioni, sensazioni, pensieri e anche il nostro credo. Io sottolineerei questo aspetto perché la fede possiamo anche trasmettere attraverso la pittura. Quindi la fede tradotta in pittura ha una capacità di evangelizzare, che non è una cosa da poco, perché pensate che la fede non è una roba nostra, non è di nostra proprietà, è un dono che dobbiamo trasmettere, dobbiamo condividere. E anche attraverso la pittura possiamo condividerlo, come io faccio adesso con voi, in questo meraviglioso ambiente di Maria Vision e in questo programma che è dedicato proprio all'arte. Allora, quel mondo interiore che noi percepiamo, che in qualche modo intravediamo, viene fissato sulla tela come un'immagine riflessa nello specchio. Come l'occhio in certo senso è la finestra dell'anima, così il quadro è il suo specchio. Quindi un'opera pittorica è sempre un risultato di una fusione tra la realtà e l'intima sensibilità dell'artista. Qui a questo punto vorrei leggervi una breve definizione che lo scrissi per una mia mostra, in occasione di una mostra qui a Loreto alcuni anni fa. La mostra l'ho intitolata Immagine e somiglianza. Quando la forma, uscendo dal buio, incontra la luce,
e si riveste nello splendore di ogni colore. Ecco che inizia l'ispirazione e nasce la pittura. Spirito e materia, trascendenza e la realtà, luce e buio si mischiano sulla tavolozza per poi apparire sulla tela bianca. Il quadro diventa come una finestra sul mondo esterno e l'interno dell'uomo, come lo specchio nel quale è posta un'immagine riflessa da contemplare, un frammento del creato immenso, un'immagine che nasconde in sé la somiglianza del volto divino. Ecco, questa è la per me la pittura, è l'esperienza che faccio, direi, tutti i giorni, tutte le volte che affronto un tema, un dipinto, dinanzi a questo riesco a entrare in sintonia, in un rapporto molto intimo, molto vicino con il Signore. Penso che non sia, che sia ovvio che viviamo in un mondo frenetico, questo notiamo tutti, un mondo che ci continuamente bombarda con migliaia di immagini. Queste immagini che noi siamo immersi, pensate ai bambini che guardano televisione, i cartoni, la gente non sta più stare in pace, i bambini sono più fermi finché non c'è l'immagine che continuamente si cambia, non riusciamo a soffermarsi, non riusciamo a fissare lo sguardo e percepire ciò che il Signore ci vuole mostrare. Io non so quanti di voi abbiano fatto un'esperienza che da generazioni, da millenni, l'umanità fa guardando le stelle di notte. Io penso che tutti avete mai, vi siete fermati a guardare le stelle. Io una volta, mi ricordo, mi sono fermato tutta la notte a guardare le stelle, fino all'alba, aspettando l'alba, aspettando il sole. Vi dirò che questa è un'esperienza che mi è rimasta fissata nel cuore, perché guardando le stelle ci possiamo immaginare quanto siamo piccoli, ma anche quanto siamo privilegiati di essere il centro del quell'universo che Dio ci ha creato intorno a noi, che Dio ha fatto tutto per noi e noi dobbiamo scoprirlo. Ma per scoprirlo ci vuole tempo, ci vuole un atteggiamento di ascolto e anche di attesa. Di questo vi parlerò quando vi spiegherò il quadro che vi ho portato oggi e che ho alle spalle. Ma torniamo a questo discorso dell'immagine, che siamo continuamente bombardati, e queste immagini spesso ci portano dei diversi comunicati, delle pubblicità, dei messaggi che spesso non riusciamo a distinguere di ciò che è buono da ciò che è spazzatura, che serve a niente, che tante volte ci fa anche male. Allora, in questa dimensione dell'immagine c'è anche la pittura. E la pittura è un linguaggio, questo linguaggio della pittura può essere ancora utilizzato per trasmettere il bello, per trasmettere il trascendente, per trasmettere la fede, per portarlo al Signore. Quindi vedete, la pittura ha ancora molto da offrire, non è solo i quadri del Rinascimento, i quadri delle belle chiese che abbiamo qui in Italia, che sia un paese del Rinascimento, un paese splendido con dipinti meravigliosi, ma è ancora tutto lo spazio, tutto il tempo che il Signore lascia anche adesso a noi, a intervenire, a tradurre la nostra realtà, ciò che proviamo, ciò che sentiamo, che ci percepiamo, per aggiungere la nostra parte in questo mondo dell'arte, in questa prospettiva della pittura. E quindi la messa è tanta, sono tante cose da fare. Io direi che il mondo contemporaneo è in una profonda crisi, sotto molti aspetti, e proprio per questo ha bisogno di una chiara risposta da noi cristiani.
Sono pochi coloro che, pur possedendo le qualità tecniche ed artistiche, riescono in modo convincente ad esprimere la fede che trascina le anime verso Dio. Ma è pure vero che per trascinare le anime verso Dio, per trasmettere qualcosa di bello, bisogna avere anche le basi tecniche. È un campo della pittura e pretende anche delle capacità. E quindi proprio siamo qui per questo. Io cercherò di trasmettervi non solo quello che la pittura vuole dire, ma come si fa a fare un dipinto, come si affronta una tela, da cosa bisogna cominciare per fare un percorso che ci riuscirà a, in qualche modo, ci aiuterà a esprimere ciò che abbiamo nel cuore. E quindi quali sono gli elementi principali, secondo me, quali dobbiamo rispettare, i requisiti per eseguire correttamente una buona opera d'arte? Sono l'unità della composizione, coerenza stilistica tra gli elementi, rispetto delle proporzioni e della prospettiva, e la relazione tra la luce e il buio. Questo sono in generale alcune cose che dobbiamo tenere conto, ma poi spiegheremo magari meglio, anche guardando gli esempi, per cosa si intende queste cose. E quindi nelle puntate successive affronteremo concretamente vari temi e vari passaggi componenti la pittura, con una parte pratica anche. Io cercherò di anche far vedere qui dal vivo come si fa a fare un disegno, uno schizzo, come si passa da un disegno a fare un quadro, e poi come si affronta degli spazi grandi, delle pareti. E di tutto questo avremo spazio, luogo di parlare in questo programma. Ovviamente faremo anche delle prove, faremo un po' il percorso scolastico, affronteremo la natura morta, che ci aiuterà a gestire lo spazio, che è piuttosto semplice. Poi passeremo al paesaggio, dove affronteremo anche il discorso dei piani, dei livelli. Vi aiuterò a capire come il corpo umano, cioè da tenere conto anche le proporzioni del corpo umano, e ovviamente quello del viso, perché se vogliamo fare un ritratto, se dobbiamo dipingere un Gesù misericordioso, bisogna che sia proporzionato, che anche abbia un bel viso. Quindi, scusate, avremo anche l'opportunità di dipingere insieme un ritratto. Vi spiegherò come da uno schizzo passare anche alle cose più complicate. Parleremo delle fasi, delle diverse fasi di un dipinto.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241, oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Bentornati. Allora, come abbiamo già detto, in questo programma avremo il modo di approfondire e sviluppare insieme tanti argomenti, tante altre cose che ci sono da dire, facendo degli esercizi, facendo dei disegni, spiegando certe cose, parlando della pittura, ma tutto sta a voi poi se lo volete o se riuscirete a metterlo in pratica, magari nelle vostre case. Quindi sta a voi a cogliere quello che vi vogliamo trasmettere con questo programma. Io posso solamente suscitare in voi una maggiore passione, un maggiore interesse per l'arte, per la pittura e dare qualche consiglio in mente. E quindi, tornando al nostro discorso, parleremo anche dell'ispirazione dello Spirito Santo, che io penso che sia una delle cose più importanti, perché quando dobbiamo fare una natura morta, fare un paesaggio, non è che ci sia bisogno di chissà quanta ispirazione, ma quando dobbiamo affrontare quello che vi ho detto prima, fare una piccola ricerca, scavare nel nostro cuore, scavare in questo mondo, in questo cuore che è come se fosse una stanza buia, e far aprire una finestra dove entra la luce. Per questo ci vuole veramente anche una preghiera, anche l'intervento dello Spirito Santo. È proprio lì che il Signore, quando vuole, spesso non dipende da noi, Lui entra e ci mostra quello che vuole Lui. Io prima ancora volevo aggiungervi questa piccola riflessione. Mentre venivo qui nello studio con la macchina, ho pensato, quando devo parlare di pittura, direi che la pittura è un po' come, scusate che paragone, ma come se fosse un'agenzia di viaggio. È un po' stile di Papa Francesco, no? Fare questi paragoni un po' così di nostri tempi. Ma perché? Perché agenzia di viaggio? Perché la pittura in realtà è molto meglio, perché l'agenzia di viaggio si fa pagare, ma la pittura è un viaggio gratuito. Cioè, quando vogliamo, dove vogliamo andare, possiamo trasferirci, possiamo gustare il ciò che neanche forse abbiamo visto, Possiamo fare i salti nel passato, i salti in futuro, restare nel nostro presente, ma possiamo fare dei salti anche fuori dal tempo e dello spazio, che siamo immersi. Siamo in un certo senso prigionieri del tempo e dello spazio. E il Signore ci vuole mostrare qualcosa che ci aspetta, una dimensione dell'eterno, dell'eternità, che neanche possiamo immaginare cosa vuol dire, perché pensate un eterno presente fissato in un'immagine. Ecco, il paradiso è questo, il paradiso che il Signore ci prepara è già presente nel nostro cuore, ma sta a noi, sta a voi a scoprirlo, a gustarlo. Non è che sia semplice, non è che sia immediato, non è che ti viene subito, ma intanto ci mettiamo in cammino, intanto ci mettiamo sulla strada. E pensate a Gesù in questo quadro della Divina Misericordia. Il suo atteggiamento, oltre a benedizione, ma Lui sta camminando verso di noi, Lui sta entrando nel nostro cuore, noi lo dobbiamo aprire e farlo entrare nella

nostra stanza buia, lui con questi due raggi, che ci illumina la nostra stanza, che ci illumina il nostro cammino. Quando facciamo dei passi nella vita, siamo un po' come in una valle oscura, no? Come nei Salmi. Ma il Signore ci illumina i soli pochi passi, come una torcia, no? Quando camminiamo, chi ha fatto magari un pellegrinaggio da Macerata a Loreto, e quando con una lampadina si illumina i propri passi nel buio della notte. È questa esperienza che facciamo nella vita. E il Signore ci vuole mostrare solamente ciò che ci serve adesso. Quando viviamo non dobbiamo preoccuparci del futuro, non dobbiamo pensare al passato che abbiamo alle spalle. Dobbiamo vivere intensamente il momento del presente. E proprio la pittura coglie con questo affermare una presenza. Il presente lo fissa su una tela. E come dicevo prima, possiamo viaggiare, possiamo volare nel tempo dello spazio. E questa è un'esperienza fantastica. Io invito tutti quanti. Ma chi magari non sa dipingere, non vuole neanche mettersi in questo cammino, che tutto sommato non è facilissimo, anche guardando l'arte, anche ascoltando la musica, per esempio, noi compiamo lo stesso viaggio. Noi facciamo questo esercizio. Solo che dobbiamo essere coscienti di questo, che la dimensione del divina è in cui siamo immersi, è al portata di mano, ma siamo noi che dobbiamo scoprirlo. Pensate, Sant'Agostino che cercava da tutte le parti il Dio, la sua presenza, alla fine l'ho scoperto dentro il suo cuore. È questo che vi voglio invitare a fare anche attraverso la pittura. Per questo io affermo una frase che ho sentito una volta e mi piace tanto, anche se è abbastanza radicale, che l'arte, se non è sacra, non è arte. Perché se l'arte viene da un'esperienza viva della fede, della ricerca interiore, è veramente l'arte vera, l'arte è quella che ci mette in dialogo, in comunicazione con Dio. E non solo noi mette in comunicazione, ma mette in comunicazione anche coloro che la guardano, anche chi ascolta la musica, magari fatta da un compositore. Pensate quanto bene compie un compositore che solleva le anime delle generazioni in alto. Ecco, l'arte è questo. Io in questo programma, oltre a parlarvi dell'arte, oltre a spiegarvi anche la pittura e facendo gli esercizi, volevo anche aggiungere qualche cosa personale mia. Vorrei condividere con voi alcune mie opere, spiegarvele, alcune mie presentazioni, dove con l'aiuto anche con la musica, con il computer, si riesce a creare questo percorso, questo viaggio di cui vi ho appena parlato. E quindi il Signore mi concede questo spazio e questo tempo qui a Malevisio proprio per donarvi il meglio, il donarvi ciò che il Signore ha donato a me, perché non è una cosa che posso trattenere solo per me. Lo voglio condividere con tutto il mondo. E grazie a Malevisio per questa grande opportunità. E quindi volevo anche aggiungere che prima di parlare, prima di trasmettere, prima di dipingere, bisogna imparare ad osservare, ad ascoltare e a percepire, no? E questo è un esercizio che può essere utile per tutti quanti, non solo per chi fa dipinti, no? Questa ricerca di ciò che abbiamo dentro è un compito per tutti quanti, per tutti quanti. L'arte può solo aiutare in questo. E quindi adesso vorrei spiegarvi perché oggi ve l'ho voluto portare questo dipinto che sta alle mie spalle, tra tanti che ho a casa. Direi che è uno più semplice, uno meno complicato, dove magari c'è meno roba da spiegare. Ma è un dipinto che, innanzitutto volevo dirvi che l'ho realizzato nel momento in cui nasceva mio primo figlio. Io, come ho detto una puntata precedente, ho 6 figli, ho questa grandissima gioia di essere papà di 6 bambini meravigliosi e di avere una moglie più bella, più fantastica, più santa del mondo. Ma lei mi ha donato questo figlio e quando lui stava per nascere, quando la stavamo aspettando, questa esperienza dell'attesa, della nuova vita che Dio ci dà, questa esperienza l'ho tradotta in un quadro, un trittico. Un quadro che è un po' tutto quello che vi ho detto prima, è una finestra sull'aldilà, su ciò che il Signore ci vuole mostrare, ci vuole dare la luce.
il Signore ci vuole dare la nuova vita. E questo quadro rappresenta l'alba della nuova vita, ma rappresenta anche l'alba dell'ottavo giorno. Sappiamo che viviamo in un ciclo di 7 giorni. Il Signore ci prepara per un giorno che non ha mai più fine, un ottavo giorno, l'alba della nuova vita, della nostra risurrezione, perché come Gesù risorto, anche noi siamo destinati a risorgere. Lui vuole solo questo da noi, che viviamo in maniera tale di poter risorgere con Lui e gustare tutto ciò che Lui ci vuole dare, ci ha preparato per noi. E questo quadro rappresenta l'alba della nostra nuova vita spirituale. Pensate che non è un sbaglio, che qui non c'è spiaggia, c'è l'oceano della misericordia, oceano che è aperto, che è quasi sollevato nello spazio. Come vedete ci sono anche le stelle sotto, non c'è più la terra, c'è solo la luce e c'è l'acqua. È un po' come nella creazione, torneremo proprio alle origini. E questo mare rappresenta la divina misericordia, il mare della sua immensa misericordia. Santa Faustina l'ha proprio detto questo termine, il mare, perché lei non ha visto il mare, ma si immaginava questo mare come un oceano infinito di misericordia, dove, se ci fate caso, non c'è l'orizzonte. Ma l'acqua, oltre ad essere il fonte della vita, l'acqua la rispecchia, è anche uno specchio. È un specchio mosso dalle onde, quindi un specchio non definito di quella realtà che Lui ci ha preparato. È come nella lettera di Corinzi, no? Dopo l'inno dell'amore, quando San Paolo ci dice che adesso vediamo come nello specchio, dopo vedremo a faccia a faccia. Quindi la nostra visione del futuro, del paradiso, può essere solamente appena abbozzata. I colori meravigliosi che Lui ha preparato per noi sono come il grigiore rispetto all'arcobaleno. È come la notte che aspetta l'alba, i colori del giorno. Pensate quanti bellissimi colori Dio ci ha donato, ma Lui ci donerà ancora più colori lì dove ci attende. È proprio per questo io dipingo con questi colori così forti, perché mi sembra di essere ancora sazio di colori. E i colori sono limitati, non mi bastano per esprimere quella bellezza che intravedo nell'anima. In questo quadro, tra l'altro, non ho messo il rosso, è una scelta quasi intuitiva. Io di solito lavoro con tutti i colori, ma qui non c'è rosso. Non c'è rosso perché, come qui c'è l'acqua, quell'acqua aspetta ancora di essere trasformata. Come sapete, l'acqua Gesù trasforma in vino, e poi questo vino nell'Eucaristia si trasforma nel suo sangue. Poi, nella fase successiva, il suo sangue e l'acqua che esce dal costato si trasformano in luce. Questo avviene nel quadro della Divina Misericordia. Questa è la mia grande scoperta. Allora, questo quadro, fatto 12 anni fa, aspettava il suo compimento, il quadro che sto finendo in questo momento, che adesso ve lo mostro. Vedete, come dicevo prima, la pittura è proprio è un modo di viaggiare, come dicevo prima, no? Un percorso. Ci sono voluti 12 anni perché io decisessi di rifare il quadro che avete visto prima con la figura di Gesù risorto, splendido, con le braccia aperte, che dona all'umanità la sua, le due raggi che ci portano da Lui. Vedete le anime delle persone come se fossero le anime che vivono nel buio e che attendevano la sua venuta, la sua risurrezione e la risurrezione in Lui. Le anime che tornano dal Padre attraverso Cristo, perché Lui è Lui che ci porta, Lui è la via, la verità e la vita. E Lui è la fonte di vita, di tutto. E quindi è un nostro punto di arrivo, la meta della nostra vita. È il suo cuore che ci attrae, ci chiama.

Ecco, e quindi come l'alba che noi attendevamo la notte, si trasforma nella sua venuta, nella sua venuta nella gloria. Il Maranatà, cosiddetto, no? Come dobbiamo, il nostro atteggiamento del continuo aspettare dell'attesa della sua venuta. E vedete che la pittura può aiutarci anche a entrare nelle dimensioni che magari noi non percepiamo, quindi vedete che non sono cose solamente puramente decorative, e quindi la pittura può ancora molto offrire e può essere sempre rinnovata, perché lo Spirito Santo agisce continuamente e compie ciò che vuole, anche attraverso noi, che siamo peccatori, siamo inutili servi suoi, mi piacerebbe chiamarsi anche il pennello suo, quindi è lui che compie le cose meraviglie, soprattutto nella nostra vita. E poi queste esperienze vuole donare anche altri. E quindi io spero che questo programma possa suscitare in voi, carissimi amici di Marevision, un maggiore interesse per la pittura, e che vi possa in qualche modo sollevare dalle cose mondane verso il cielo, lì dove Gesù ci attende. E lì al cielo vi voglio portare tutti quanti sulle ali dell'arte. Grazie, alla prossima puntata, e vi aspetto numerosi la prossima volta.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Carissimi, in onore di santi arcangeli, siamo radunati intorno all'altare del Signore Gesù Cristo per dire grazie per questa divina presenza in mezzo a noi. Dio ha messo per noi questi arcangeli che accompagnano nel nostro cammino quotidiano per farci custodia, per farci compagnia, per farci diventare sempre migliori nel nostro cammino. Allora, come figli di Dio, con gioia nel nostro cuore, ringraziamo il Signore questa divina presenza e allo stesso momento chiediamo veramente il perdono e la misericordia per le nostre mancanze, per le nostre debolezze.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di

Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi agli angeli, agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
2: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare, quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva davanti a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere, gloria e regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
3: Grazie a Dio.
4: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
3: Cantiamo.
4: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. Non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
3: Cantiamo, Signore, grande la sua gloria.
4: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza. Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria. Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore. Cantiamo al Signore, grande è la sua misericordia.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Natanaele gli domandò: come mi conosci? Gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Gli rispose Gesù: perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il Figlio dell'uomo. Acclamiamo con il canto la parola del Signore.

Celebriamo solennemente la festa di Santi Arcangeli Michele, Gabriele e Raffaele. Gli arcangeli sono importantissimi per la nostra vita quotidiana, per il nostro cammino, che in qualche modo ci spinge ad arrivare verso quella meta che è la santità di ciascuno di noi. Noi dobbiamo impegnarci e noi dobbiamo trovare sempre il modo in cui possiamo arrivare a quella meta, perché il Signore, un modo diverso dall'altro, riempie il nostro cuore, la nostra vita con le sue parole. Le sue parole che per noi è un insegnamento, le sue parole per noi è l'ispirazione, le sue parole per noi proprio è la nostra vita, perché in questo modo possiamo raggiungere quella meta che è la santità di ciascuno di noi. Ma è chiaro che noi che viviamo in questo mondo, questo raggiungere questa meta che è la santità di ciascuno di noi non è così tanto facile. Ci sono quei momenti di difficoltà, quei momenti della debolezza che ognuno di noi dobbiamo cercare di affrontare. E come ci riusciamo? E qui vengono al nostro aiuto gli arcangeli che Dio ha affidato come un impegno, come una missione. E abbiamo nominato tre, sono gli arcangeli. Michele come il primo, il primato.

Michele, che cosa fa lui? Combatte per ciascuno di noi perché è la sua definizione e chi è come Dio. Combatte per ciascuno di noi per evitare dalla nostra vita tutto quello che è il male, tutto quello che possa un disturbo, possa ferire il nostro cammino verso questa meta. Quindi arriva un combattimento. Abbiamo visto sempre anche San Michele raffigurato con la lotta contro il diavolo, contro il drago. Ecco quanto Dio ha pensato per il nostro bene. Dio, quando ha pensato che noi che siamo i suoi figli siamo deboli e fragili, abbiamo bisogno del suo aiuto. E poi c'è il secondo arcangelo Gabriele, che è la forza di Dio, così viene definito. Come mai la forza di Dio? Perché colui che ci porta quel messaggio, quella buona notizia, la gioia per il nostro cuore, quel conforto e la consolazione per la nostra vita. E noi lo conosciamo, Arcangelo Gabriele, al momento dell'Annunciazione, colui a chi ha portato quel messaggio della novità per questa giovane donna di Nazareth. Ma quello è stato il primo intervento, ma per noi sempre l'Arcangelo Gabriele che Dio ha affidato, per noi porta la buona notizia della sua presenza costante nel nostro cammino. Poi c'è Raffaele, conosciamo poco, perché il Nuovo Testamento parla pochissimo di questo arcangelo. Invece, andando nell'Antico Testamento, vedendo anche la figura di Tobia e il libro di Tobia dell'Antico Testamento, dove incontriamo questo angelo, questo arcangelo, come medicina di Dio, è colui che accompagna Tobia nel suo viaggio. Vedi che diverse dimensioni della nostra vita è già pensata, già meditata, perché noi dobbiamo essere accompagnati da questa divina provvidenza. Dio non vuole che siamo da soli. Dio vuole che siamo accompagnati da questa divina provvidenza. Ma noi dobbiamo pensare a questo punto. Vedi che Dio, quando ci ha voluto bene, Dio quanto ha desiderato di essere con noi, con quella sua provvidenza, con la sua presenza. E noi dobbiamo rispondere però con la nostra vita, con il nostro impegno quotidiano, cercando di trasformare la parola di Dio proprio nella nostra vita. Non dobbiamo preoccuparci, non dobbiamo aver paura, dobbiamo essere semplicemente fiduciosi della sua presenza costante e della custodia e la compagnia di questi arcangeli. Proprio quello che serve, la nostra fiducia totale in Dio, la nostra fiducia totale nelle sue parole, la nostra fiducia totale in tutto quello che Dio ha preparato per ciascuno di noi. Ma tutto ha una meta sola. La meta è la santità di ciascuno di noi. Non dobbiamo perderci per strada. C'è il pericolo, ma non dobbiamo mai aver paura di perderci per strada. Dobbiamo avere semplicemente la nostra fiducia in Lui e di camminare con la testa alta, perché siamo veramente protetti e accompagnati dalla Divina Provvidenza.

0: e nostri intercessori. Preghiamo insieme dicendo: insegnaci a lodarti, Signore.
1: Insegnaci

0: perché la Chiesa sia sempre più comunità, unita nella fede, nella speranza e nella carità fraterna. Preghiamo.
1: Insegnaci a lodarti, Signore.
0: Perché non manchino uomini e donne pronti a lasciarsi trasformare dall'incontro con la parola di Dio e dalla sua chiamata, preghiamo.
1: Insegnaci a lodarti, Signore.
0: Perché i violenti si dispongano alla conversione e la città degli uomini diventi un luogo di convivenza pacifica e cordiale, preghiamo.
1: Insegnaci a lodarti, Signore.
0: Perché le sofferenze del tempo presente, unite al sacrificio di Cristo, divengano fonte di salvezza eterna per l'intera umanità. Preghiamo.
1: Insegnaci a lodarti, Signore.
0: Perché sappiamo accogliere il Figlio di Dio, l'amato, venuto a cambiare il nostro cuore, per renderlo capace di amore fraterno. Preghiamo.
1: Insegnaci a lodarti, Signore. Preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle defunti. Oggi in questa celebrazione ricordiamo Orietta nel suo anniversario, Anna, Ida, Gildo, Palma, Fernando, Saggina, Raimonto, Joyce, Roberto, Luigi, Teresa, Felice, Aldo, Irene, Curiacos, Michele, Agnese, perché il Signore nella sua bontà e nella sua misericordia li accolga nella comunione dei santi, preghiamo. Tante persone che chiedono a ciascuno di noi la preghiera per un motivo particolare o preghiera per tante intenzioni che passano nel loro cuore, perché si sentono da soli disorientati, da soli persi. Allora noi come comunità rivolgiamo le nostre preghiere per queste intenzioni. Il Signore sia per loro conforto, consolazione, ispirazione e incoraggiamento. Preghiamo. La nostra preghiera che rivolge verso Dio in onore dei santi arcangeli, per noi e per tutti i nostri familiari e tutte le persone che portiamo nel nostro cuore. Allo stesso momento noi affidiamo anche tutti coloro che ci seguono attraverso canale televisivo, perché sia gli arcangeli per noi quella forza nel nostro cuore per orientare il nostro cammino verso quella meta che è la santità di ciascuno di noi. Preghiamo. Un attimo in silenzio, offriamo al Signore le nostre preghiere personali.

0: O Dio nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli i nostri voti e le nostre preghiere, e fa di noi degli adoratori in spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, la lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la tua Chiesa.
0: Accogli, o Signore, l'offerta della tua Chiesa. Fa che per le mani dei tuoi angeli sia portata davanti a te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi proclamiamo la tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli. Onorando questi tuoi messaggeri, esaltiamo la tua bontà infinita. Negli spiriti beati tu ci riveli quanto sei grande e amabile, al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui le moltitudini degli angeli celebrano la tua grandezza e le nostre voci si uniscono in adorazione al loro inno di lode.

Per mezzo del tuo Figlio e il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane e ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri, i santi arcangeli Michele, Gabriele, Raffaele, tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Vescovo e Papa Leone XIV, l'ordine episcopali, i presbiteri e i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle e quanti si sono addormentati nella speranza della risurrezione e hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo

Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli diciamo insieme: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome.

dacci oggi il nostro pane quotidiano, che rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi la rimettiamo ai nostri debiti.

0: nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Nella gioia della presenza del Signore risorto in mezzo a noi, scambiamoci un segno di pace.

Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. Oh Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Canto di comunione il numero 190, Suoli d'Aquila.

0: Preghiamo. Nutriti con il pane del cielo, ti preghiamo, Signore, perché rinvigoriti dalla sua forza, sotto la fedele custodia dei tuoi angeli, progrediamo con coraggio nella via della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Prima di concedere la celebrazione con la benedizione, vi ricordo del nostro impegno di vivere in questi tre giorni in preparazione per la festa degli Angeli Custodi, il 2 ottobre. Già iniziato oggi il Triduo, il primo giorno del Triduo, domani e giovedì, in preparazione per la festa. In modo particolare giovedì, alle ore 19:30, subito dopo la celebrazione delle ore 19, ci sarà un'ora di preghiera, di adorazione, per chiedere l'aiuto e l'accompagnamento degli Angeli Custodi, sempre nel nostro cammino, così anche per prepararci meglio per la festa.

0: degli angeli custodi. Vi ricordo di questa nostra celebrazione e in modo particolare il 2 ottobre vi aspetto tutti per la celebrazione, con celebrazione delle ore 19, così per lodare insieme il Signore e gli angeli che servono il Signore per la custodia di ciascuno di noi. Allora oggi la preghiera per tutti noi e per tutti voi e anche tutti coloro che seguono questa celebrazione da casa con il canale Maria Vision, quindi per tutti la presenza degli angeli custodi possa essere un aiuto grande per loro, per fare il loro cammino verso la santità, senza vivere con l'ansia e con la paura delle preoccupazioni delle cose che succedono intorno a noi, invece avere la fiducia ed incamminare verso quella meta che è la santità di ciascuno di noi. Buona festa degli arcangeli a tutti voi e anche chi porta il nome di Raffaele, Michele e Gabriele. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.
0: Glorifichiamo il Signore con la nostra vita. Andiamo in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
2: Concludiamo la celebrazione con il canto numero 186, 186, sotto il tuo manto.

0: Sia lodato Gesù Cristo e Maria.
1: Sempre sia lodato.
0: Lei da dove viene e come si chiama? O comunque da dove viene, capisco, dall'Ucraina.
1: Sì.
0: Il nome?
1: Mio nome è Tetiana. E vengo da Ucraina, certamente, e vengo qua con altre 50 sore da 15 congregazioni di rito greco-cattolico e romano-cattolico che serviamo in Ucraina, in tutte le parti di Ucraina.
0: Ecco, a Međugorje qua siete già stati o siete la prima volta qua?
1: Io personalmente questa è la mia quinta volta e terzo Bloody Fest, quindi questa è già un'esperienza come tornare a casa a mamma.
0: Ecco, come tornare a casa, lei ha detto.
1: Sì.
0: Cosa dice per lei la parola tornare alla fonte, ciò che di questo festival?
1: Sì, capisco. Io ho 23 anni già nel convento come suora, però vedo che per me questo è un invito a ritornare a questo primo amore che è Gesù, che è Dio. Perché siamo missionari e serviamo, è tutto una situazione di guerra in Ucraina e tutto questo, si prende tanta energia, quindi per me tornare al fonte, tornare ancora a questa relazione a Gesù, a quella mia vocazione, che io prego qui che Lui mette questa fiamma ancora, questo innamoramento primo, che posso servire il mio popolo, la gente che Lui mi ha dato, che è la sua gente. Quindi questo tornare a quello che è importante, che all'inizio era parola, era Dio, era Lui, quindi tornare a Lui, Lui è sorgente della vita.
0: Quale sarebbe la differenza andare verso la fonte, verso Gesù, diciamo da solo, o altra possibilità, essere aiutato dalla nostra cara madre?
1: Già una domanda dice la risposta a questo, una grandissima sofferenza. Quando io penso di andare da sola, non ce la faccio. Ogni tanto, quando ho provato e sono forte, posso, no, io mi cado, io mi cado anche in peccato, oppure qualche debolezza, oppure vado diversa direzione che penso là la sorgente, la fonte, no. Quindi la madre sa dove è suo figlio, la madre sa la strada, la madre sa come, quindi certamente io meglio con madre, non da sola, sì, non ce la faccio da sola.
0: Papa Leone XIV mi ha dato un messaggio a giovani per incoraggiarli e di seguire questa strada,
1: sì,
0: verso la vera sorgente, non seguire le false pozzanghere, come
1: sì,
0: si può dire.
1: Sì.
0: Giovani ragazzi qua ballano, cantano, cosa dice per questo modo di pregare?
1: Mi piace, perché si prega con l'anima, si prega con il corpo, con i gesti. Per me è questa un'esperienza che tanti giovani sono venuti qua, hanno lasciato cellulari, hanno lasciato suoi amici, magari potevano andare al mare o qualche altro, ma qui in questo caldo stanno, pregano, adesso è cominciata la preghiera di mattina. E quando io vedo, io sempre commosso, che tanti giovani da tutto il mondo vengono qua a questa sorgente, perché sì, i giovani sono belli, ma il mondo vuole lì per se stesso, ma poi distruggere. Ma Dio vuole per se stesso e rinnovare, fare crescere. Quindi io mi piace tanto Bloody Fest, che mi ingiovanisco,
0: certo.
1: Divento più giovane, ma piuttosto nello spirito. E sì, i giovani per me sono testimoni anche, perché questa è la nostra chiesa, non solamente il futuro, ma già il presente della nostra chiesa. Quindi quando specialmente durante adorazione vedo che i giovani pregano in ginocchi davanti a Gesù, una cosa meravigliosa.
0: Quanto segue lei i messaggi della Madonna di Međugorje?
1: Scusa?
0: Quanto segue i messaggi della Madonna di Međugorje?
1: Ho sempre il libretto vicino al mio letto, quindi magari non ogni giorno, questo devo dire la verità, però ogni tanto apro, leggo e vedo che questo sì, mi anche fa vedere direzione. ma sempre 25 questo messaggio, quindi quando c'è messaggio da
0: vedente, si aggiorna.
1: Sì, poi anche cerco di distribuire tra i miei amici, parenti, suore, così, certo, perché sì.
0: Bene, questo ultimo messaggio, sì, la Madonna ci invita di leggere Sacra Scrittura. Sì. Lei sa che questa spiritualità della Madonna di Medjugorje è quella che noi chiamiamo cinque sassi. Sono queste cinque pietroline contro il nostro Goliath. Sono le cose con quali andiamo più vicino verso la sorgente, no?
1: Sì, sì.
0: La confessione, abbiamo parlato anche della confessione perché ieri era il giorno di Porziuncola. Oggi in particolare parliamo della lettura della Sacra Scrittura.
1: Sì.
0: Ecco, per lei cosa ci può dire per la lettura della Sacra Scrittura?
1: In questo contesto che vivo oggi, perché in Ucraina abbiamo già quinto anno di guerra e abbiamo queste notizie, e io un giorno ho scoperto che io guardo queste notizie, guardo e poi mi chiedevo cosa io cerco in queste notizie. Perché è sempre triste, sempre distruggente, sempre così, ma io guardo come cerco, io cerco buona novella, qualche buona notizia che magari è finito, magari qualcosa di buono. E poi Dio mi ha detto: Catania, qui tu non troverai la buona notizia. Apri la mia parola, queste parole. Quindi nel mondo ci sono tante parole. E sono buone, ci sono purtroppo di criticismo, di non buone notizie. Quindi in questo mondo abbiamo bisogno di queste buone notizie, e questo non è parole vuote.
0: Questo si
1: dice,
0: ricollega perfettamente su,
1: sì,
0: quel discorso: non bere dalla pozzanghera, esatto, prendere dalla sorgente,
1: sì,
0: cioè la parola di,
1: sì,
0: Dio.
1: Sì, esatto.
0: Io la ringrazio, la auguro un buon festival.
1: Grazie mille, grazie, ecco, e altrettanto.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Vergine Lauretana, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. È mia abitudine, prima anche lo faccio spesso in chiesa la domenica, prima del Vangelo, invocare lo Spirito Santo, è una giaculatoria, un'invocazione, una preghiera allo Spirito Santo. Anche voi dopo di me dite: vieni Santo Spirito, vieni per Maria.
1: Vieni Santo Spirito, vieni per Maria.
0: Ecco, Sant'Agostino dice che il primo annunciatore, il predicatore, è lo Spirito Santo. Noi in questo momento io sono uno strumento che fa arrivare la voce, una voce come Giovanni Battista, è una voce che deve parlare di Gesù, un portatore di questa voce. Però è lo Spirito Santo che fa scendere la parola, entra nella nostra mente, nella bocca e nel cuore, è lo Spirito Santo che agisce. Quindi il primo predicatore è Lui e noi ascoltiamo Lui, perché siamo delle personalità una diversa dall'altra. Io ho qui il Salmo meraviglioso, Salmo 139, 14,

dice questa frase, tanto cara la beata Angela da Foligno, un'anima eucaristica, un'anima eucaristica. Il Salmo dice: io ti rendo grazie. Perché? Perché dobbiamo rendere grazie? Hai fatto di me una meraviglia stupenda. Ripetiamo: io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Chi è questa meraviglia stupenda? Siamo ciascuno di noi. Prima di ricevere l'Eucarestia, io devo sapere chi sono. Io davanti a Dio sono una meraviglia, un capolavoro, ma noi non ci rendiamo conto di questo. Noi diciamo che, come dice il Papa, la Dea lamentela, dice, no? Che ci lamentiamo, Dea lamentela. Ma io so che sono un capolavoro di Dio, lo so, come se ci fosse Lui e io. Prescindendo dall'età, dalla ricchezza, eccetera, io sono davanti al Signore una meraviglia stupenda. Quante volte lo dico? Dammi, Signore, luce e grazia per vedere la mia esistenza come tu la vedi. Dio mi vede a sua immagine. Dio mi vede bello. Per me Lui, Gesù, ha dato la sua vita, il suo corpo, il suo sangue, l'Eucarestia, o no? Per me. Io devo vedermi come Lui mi vede. Se io mi vedo come mi vedo io, mi vedo brutto, mi vedo vecchio, mi vedo pessimista, mi vedo trascurato, mi vedo non amato, è sbagliato. Come Lui mi vede? Come una mamma vede il suo figlio, diversamente da tutte le altre mamme. La mamma vede il suo figlio in un modo meraviglioso, perché lo ama, perché lo conosce. Allora noi dobbiamo dire: Signore, fammi vedere la mia esistenza come tu la vedi, come tu l'hai progettata per sempre, che io possa rimontare al mistero del tuo disegno creatore, un disegno di amore. Perché Dio ci ha creati? Per amarlo, per conoscerlo in questa vita, per farlo conoscere in questa vita, per amarlo e farlo amare in questa vita e un giorno godere l'eternità. Tu infatti ami tutte le cose che esistono e noi siamo delle persone. Oh, se pensassimo di più a questo, no? Che io sono amato da Dio, conosciuto da Dio. E non provi disgusto per nessuno delle cose che hai creato. Il Signore non mi rigetta mai, non prova mai disgusto. Non mi dice vai via, non ti voglio più. Anzi, è Lui che viene cercarmi. È Lui che viene guarirmi. L'Eucarestia, che cos'è l'Eucarestia? Se no la forza di Gesù che viene dentro di me per guarirmi, per aiutarmi, per credere. Se avessi odiato qualcosa non l'avresti neppure formata. Se Dio non mi avesse amato, se Dio non mi ama, io non esisto più. Lui non mi dimentica un secondo. Come potrebbe sussistere una cosa se tu non l'avessi amata? Potrebbe conservarsi ciò che da te non fu chiamato all'esistenza? Ma è la Bibbia che dice così. Il libro della Sapienza. Quindi la mia esistenza ha un valore grandissimo davanti al Signore. È questo che noi dobbiamo prendere coscienza. Se io dico Paolo è una meraviglia stupenda davanti a Dio, c'è i capelli bianchi qua qui là, è una meraviglia stupenda, una meraviglia stupenda. Perché il Signore per me, per te, dice San Paolo, ha dato tutto se stesso, tutto per me, sì proprio per me, per te, proprio per te. Dobbiamo prendere

0: prendere coscienza così. Allora quando mi accosto all'Eucarestia è una meraviglia di Dio che sono io, che riceve un'altra meraviglia. Capite? Io sono in comunione con l'amore. E se esisto è perché Lui mi ama, qui e nell'eternità, perché l'amore di Dio è eterno. E la nostra vita dipende tutta dalla conoscenza. Io l'ho detto questo, ma lo dico ancora, no? Una volta c'era un gruppetto di persone vicino al mio confessionale, ho detto, mi raccomando, se avete a confessarvi partite dal primo comandamento. Ho chiesto una cosa difficile, sono scappati tutti, forse anche voi. Il primo comandamento: io sono il Signore Dio tuo, ricordati di amare il tuo Dio con tutto il tuo cuore, la tua anima, la tua mente. Il primo comandamento, non è dico bugie e perdo la pazienza, litigo col marito, con la moglie, no, le chiese si svuotano. Il cuore non cambia, rimane triste. Ecco il primo comandamento: scoprire che io sono una meraviglia davanti a Dio. E questo ci dà una forza enorme. Gesù per me nell'Eucarestia è una meraviglia, è un dono. Allora io devo prendere coscienza che Lui mi ama per amarlo, perché se io non lo amo, non mi amo e non posso amare il Signore. Ma il progetto centrale del Creatore, suo Figlio fatto uomo Cristo, tutte le cose sono state create per mezzo di Lui e in vista di Lui. Egli è prima di tutte le cose e tutti in Lui sussistono. Questa è la lettera di San Paolo. Siamo poco abituati a guardare noi stessi, a guardare le cose tutte come dono dell'amore del Creatore. Un amore che sostiene e accompagna tutta la nostra vita. C'era il Cardinal Martini, dice che noi abbiamo il dono della sapienza. I doni dello Spirito Santo quanti sono?
1: Sette
0: doni dello Spirito. E ci sono i sette vizi capitali, forse conosciamo meglio questi. Ecco, i sette doni dello Spirito Santo. E il primo dono qual è?
2: Il timore di Dio.
0: La sapienza. Primo sapienza, secondo intelletto, terzo consiglio, quarto fortezza, quinto scienza, sesto pietà, sette timore di Dio. Così mi insegnava mia nonna quando avevo 6 anni. Ecco, quindi il primo è la sapienza. Cosa vuol dire? Il sapere, il sapore, altrimenti diventiamo persone insipide. Allora il dono della sapienza è vedere la mia vita, la tua vita, vedere le cose, la vocazione, il presente, il futuro, l'eternità, come Dio la vede. Come dicevo all'inizio, no? Signore, fammi vedere come Tu mi vedi, coi Tuoi occhi, col Tuo cuore, col Tuo amore. Fammi vedere questo, altrimenti diventiamo dei mostri. Allora la sapienza è vedere le cose come Dio le vede, il sapere, mettere il sapore in tutte le cose. E al contrario della sapienza c'è la stoltezza, no? Lo stolto che vede le cose come il mondo lo vede. Diceva il Papa, no, che il mondo ci dà dei pranzi avariati. Sì. E il pranzo avariato, dice, fa male. Allora il dono della sapienza è questo. Fammi vedere come il Signore mi vede. Vedere la vocazione, vedere anche questi giorni qui, quel dono dello Spirito Santo. Ecco perché abbiamo invocato lo Spirito Santo. Perché attraverso Maria. E il Salmo dice: Signore, Tu mi scruti e mi conosci, Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri, osservi il mio cammino e il mio riposo.

sono note tutte le mie vie. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. Sei tu. I genitori sono stati un mezzo, ma è lui. Io ti rendo grazie, ecco la frase, hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere. San Francesco d'Assisi, guardando le opere di Dio, ha fatto quello che ha fatto. Incontrando il Signore, ha scoperto il povero, ha scoperto l'acqua, il sole, la luna, ha scoperto i valori, ha scoperto le cose per quale Dio ha creato, non da distruggerle, da rovinarle, come mettere un maiale in un giardino. L'uomo oggi fa un po' la figura di un maiale che dove arriva distrugge tutto. No, San Francesco ha fatto tutto il contrario. Ecco il dono della sapienza, del salmo meraviglioso. Ancora informi mi hanno visto i tuoi occhi, erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati, quando ancora non esisteva uno. Francesco d'Assisi, col suo limpido sguardo di fede, seppe fare del suo pellegrinaggio terreno una celebrazione permanente della realtà di Dio. Francesco scrive: Onnipotente, Santissimo, Altissimo e Sommo Dio, Padre Santo e Giusto, Signore Re del Cielo e della Terra, per Te stesso Ti rendiamo grazie. Sentite, no? Onnipotente, Santissimo, Altissimo, Padre Santo, Giusto, Signore Re. E anche se non avessimo ricevuto niente da questa suprema bontà, il solo fatto che abbia voluto rivelarsi alla creatura umana dovrà essere motivo per fare la nostra esistenza un omaggio di gratitudine e di lode all'Artefice. Cioè, dobbiamo pensare, meditare, cioè Dio esiste, Lui mi conosce, Lui mi ama. E quando dico Dio, noi parliamo della Santissima Trinità. Quando dico Signore, dicevo prima, parliamo anche del dono che ci ha dato dell'Eucaristia, capite, no? È molto importante. Poi San Francesco enumera altri atteggiamenti del Signore. La creazione opera delle tre divine persone, dice lui, di tutti gli esseri e in particolare dell'uomo fatto a sua immagine e somiglianza. Francesco d'Assisi, al centro della sua vita, ha messo l'Eucaristia. Al centro della sua esistenza ha messo l'Eucaristia. La celebrazione eucaristica e l'adorazione eucaristica. Scoprendo l'Eucaristia ha scoperto l'uomo. In che modo? L'uomo fatto a immagine e somiglianza di Dio. E quindi quando noi ci specchiamo vediamo il corpo, ma dobbiamo pensare la bellezza dell'anima. Noi siamo quel che siamo davanti al Signore. Ecco, la Bibbia dice, il Signore guarda il cuore, no? Invece gli uomini guardano le apparenze. Noi siamo quel che siamo davanti a Dio. Questo è molto importante, no? Le preghiere di San Francesco traboccano di gratitudine verso il sommo bene, fonte di tutto il bene. Anche voi prima avete cantato, recitato le lodi, i salmi, quindi avete lodato il Signore. Non solo celebra il dono della propria vita e della vita di ogni persona umana, ma anche l'esistenza di tutti gli esseri, con tutte le tue creature. Quando noi preghiamo, lodiamo, partecipiamo all'Eucaristia, non siamo mai soli, ma con tutte le creature. Quando io vado al mattino nella Santa Casa, ecco, metto tutto il mondo intero lì, e dico, sotto la tua protezione, Vergine Santissima, affido tutto il mondo, tutte le nazioni, ogni uomo.
tutti gli uomini, ma ogni singolo uomo. E poi metto in quella santa casa tutte le anime del purgatorio. Non so se ci stanno, ma le metto tutte lì, ogni uomo, ogni persona. Quindi ci sono tutte lì, tutte, tutte. Il nostro cuore deve essere grande come il cuore di Dio. Tutti gli uomini, non quei buoni, quei cattivi, quelli che amo e che non amo. Ogni uomo, tutti gli uomini mettiamo nella Santa Casa. E quando noi celebriamo la celebrazione eucaristica, sentiamo queste famose parole, no? Il Signore ha dato il suo corpo per tutti, ha versato il suo sangue per tutti. È veramente universale il nostro cuore. Liberiamolo, liberiamolo se abbiamo dei rancori, se abbiamo dei ricordi negativi, se abbiamo delle ferite. Ecco, cerchiamo di vivere questa comunione, o ci salviamo insieme o si va a fondo assieme. Se siamo in una crociera o una barca, faccio un buco sotto il mio sedile, andiamo a sfondo tutti. Ecco, prendere coscienza di questa comunione. I suoi continui e fastidiosi acciacchi non riuscirono ad oscurare la sua gioia di vivere. Beato lui, perché quando tutto va bene, la lode salta fuori meglio, ma quando abbiamo gli acciacchi, sofferenze, lutti e dolori, eccetera. Io sto leggendo la vita di San Giovanni Crisostomo, perché alcuni dicevano: padre, qui c'è il demonio. Ah sì, sì, va tutto male. E allora questo santo diceva, enumerava diverse difficoltà, litighi con la moglie, i figli non ti ascoltano, i parenti non ti amano, e il lavoro non va bene, eccetera, eccetera, eccetera. Non dice hai il demonio, dice sii più forte nel pregare, credi di più. E la più bella preghiera che dice lui è quella del credo. La preghiera del credo, dice lui, è la preghiera più bella che noi possiamo fare per la liberazione dalle tentazioni, per la liberazione dalla paura, per la liberazione del pessimismo che ci prende, per la liberazione, ecco, di dire il demonio c'è, Dio non c'è. Tutte queste cose, no, no, noi cattolici non dobbiamo fare così. E allora, come si fa? Ecco, sapere che io sono una meraviglia davanti agli occhi di Dio. Credere e credere. E questo è molto importante. Cerchiamo di elevarci al di là della nostra povera prospettiva umana. Prima dicevo vedere le cose, la vita, come la vede il Signore, non come la vedo io, Perché se io sto qui, il Monte Conero, non lo vedo. Se vado al Monte Conero, vedo meraviglie ancora più belle. Allora qui ci invita il Signore di vedere la vita, l'evocazione, come Lui la vede. Abbiamo il dono dello Spirito Santo, i sette doni. I sette doni, sono regali, ma se io li metto nella cassaforte, diceva il Papa, se il Signore mi dà un dono, la sua parola, la metto in una bottiglietta sigillata, e dice non serve niente. E dice la Madonna invece l'ha usata questa parola. Cioè noi dobbiamo aprire il cuore, perché abbiamo invocato lo Spirito Santo. È Lui che ci fa vedere le cose, non io. È Lui che ci fa vedere le cose come Dio ce le ha donate. Altrimenti, lo dico tutte le domeniche, uno va in chiesa, entra e esce peggio di prima. Se non invoca lo Spirito Santo, se quella prima lettura, la seconda lettura o il Salmo o non so che una frase magari che neanche il sacerdote dice e che tu capisci, dice padre che bene che ha predicato oggi e mi ha detto tutto quello che io non ho mai detto, hai capito? È lo Spirito Santo che attraverso una parola ti fa maturare, ti fa crescere, ci apre.
Beh, se noi diciamo non cambia mai niente, non succede mai niente, tutto va male, non è parola dello Spirito Santo questa, è una mia visione. Io devo aprirmi alla grazia di Dio. I santi si sono aperti alla grazia di Dio. Dice San Paolo, in lui ci ha scelti prima della creazione del mondo per essere santi e immacolati di fronte a lui nella carità. Davanti a Dio non esiste la massa anonima. Noi non siamo una massa anonima. Una famiglia non è una massa anonima di più persone messe assieme, è una famiglia. Allora noi siamo la famiglia di Dio. Il concilio chiama noi il popolo di Dio. Il gregge ha il buon pastore che guida. E quando Gesù ha detto prendete e mangiate, questo è il mio corpo, ecco, io per te sono il pane di vita, no, io. E quindi io sono una persona, l'abbiamo detto dall'inizio, siamo una meraviglia davanti a Dio. Se io mi sento anonimo, abbandonato, no, è falso, perché il Signore conosce il mio nome. E quando dico che il Signore conosce il mio nome, vuol dire che conosce la mia vita, le mie lacrime, la mia esistenza, le mie ferite, le mie paure. Però qui, ecco, davanti a Dio non siamo anonimi, non è una fabbrica fabbricare in serie. Mette in gioco tutta la sua onnipotenza, tutta la sua sapienza e più di tutto, tutto il suo amore in questo capolavoro delle sue mani che è l'uomo. Noi siamo un capolavoro di Dio. Ripetiamolo, noi siamo un capolavoro di Dio. Io sono un capolavoro di Dio, però non ci credo. Gli esercizi ci aiutano ad aprire il cuore al Signore. Non facciamo nessun progetto. Il sacerdote che predica, o chi per lui, è un portatore di voce. Deve fare risplendere la persona di Gesù. Avete capito? È come il seminatore, ecco, che va a seminare, non è il contadino che va sottoterra, ma è il grano che lui getta. E il suo desiderio è che questo grano nasca. Allora anche questi esercizi, io sento la parola, ma è lo Spirito Santo che la porta dentro al mio cuore. E può succedere cose che in tanti anni sono mai successe. Può aprirsi l'anima mia a Dio che per tanti anni non è mai successo. Perché la grazia del Signore è fatta così. Ritornando a San Francesco, lui ebbe l'audacia di essere cristiano, visse con semplicità e verità la sua vocazione cristiana, cioè non è che sia nato frate o prete o diacono, no, anche lui ha fatto il suo cammino da cristiano, che vuol dire seguaci di Cristo. Noi diciamo, ma lui era San Francesco, ma quella lì era Santa Chiara, ma quella lì era San Paolo, ma lui è Paolo, Francesco, Chiara, sono cristiani. Ad Antiochia per la prima volta ci sono chiamati i cristiani, cioè coloro che seguono chi? Cristo, Gesù Cristo. Noi siamo seguaci di Gesù Cristo. È così. Questa fu la causa del successo che ebbe nel suo tempo e che continua anche oggi ad attirargli la simpatia universale. Veneravano i lebbrosi l'immagine di Cristo paziente, li chiamava i fratelli cristiani. Capito? Fratelli cristiani.
L'aspirazione di un superiore della fraternità deve essere quella di ottenere che i frati siano migliori cristiani. Il centro vostro della riparazione eucaristica è il motivo di diventare

cristiani migliori. I missionari che vanno a portare la vera fede agli infedeli devono cominciare a vivere fra di loro in coerenza con la fede che professano, confessare che sono cristiani. Voi qui siete in 30-35, 35 cristiani. E quando diciamo 35 cristiani, vuol dire 35 che amano Gesù Cristo, che seguono Gesù Cristo, che vogliono incontrare Gesù Cristo, o no? Siamo qui per questo, tutti quanti. Anch'io che sto parlando, no? Sto incontrando Gesù perché dando si ricevere. Il mistero della chiamata divina si realizza, per così dire, in tre momenti. Il primo momento è quello dell'elezione divina in Cristo, in quest'opera perpetua di Dio. Cioè il Signore ci ha chiamati prima della creazione del mondo, io ero presente nell'intenzione, nella sapienza e soprattutto nell'amore del sommo bene. Con la mia singolarità, con le mie doti, le mie limitazioni, col mio ambiente familiare e sociale, con la catena delle cause seconde che dovevano condizionare la mia esistenza. Ricordo sempre una frase: non c'è santo senza passato. Capite cosa vuol dire, no? Ogni santo ha avuto il suo passato. Oh padre, il mio passato è stato brutto, qua mio padre, mia madre, mia nonna, mia suocera, il mio maestro, la mia maestra, il mio parroco. Ecco, non c'è santo senza passato. Qualunque sia stato, attenzione, il nostro passato non ci impedisce di realizzare il futuro. Non è che siamo di stampi, non so, essendo salgo nel treno a Roma e c'è poco da fare, il binario mi porta a Napoli. No. Qui dice il Signore conosce tutto di me, il mio ambiente, dove sono vissuto, l'educazione che ho avuto, i peccati che ho commesso, le avventure che ho fatto. Ecco, non c'è santo senza passato. San Francesco ha avuto il suo passato, Sant'Agostino, ognuno di noi il suo passato. Il nostro passato non ci impedisce di realizzare il futuro. Se andate da qualche psicologo, eccetera, che io mando qualcuno, loro tirano fuori Adamo ed Eva da bambino, qui e là, su e giù, è un aiuto, ma è la grazia di Dio che ci guarisce. E è la comunione eucaristica che ci guarisce, è la nostra collaborazione che ci guarisce. Dio ferisce e Dio guarisce. Quindi noi, prima della creazione del mondo, io ero presente davanti al Signore. Ma è mica bello questo, mica sono nato per caso. Anche se fossi nato per caso, io ho la vita, o no? Quando sono stato concepito, Dio ha messo l'anima. Sono una meraviglia davanti a Dio, mica perché non sono figlio di un principe o di una regina. Io sono una meraviglia davanti a Dio. Questo ci toglie tanti complessi di inferiorità che abbiamo, ci toglie tante lamentele e ci apre il cuore al Signore. Non perdiamo tempo in cose inutili. Il secondo momento si produce quando nel corso della vita Dio mi fa partecipe di un suo progetto che ha su di me. E la chiamata, la vocazione, evocare, chiamare. Ognuno di noi ha la sua vocazione, o no? La sua chiamata. Sant'Agostino diceva: Signore, urla, urla, perché sono diventato sordo. Non qui, ma nel cuore. Sono diventato sordo. Il Padre Pio diceva: non dite amo Dio a modo mio. Padre, io voglio tanto bene a Padre Pio, ma confessarmi non ci vado, a messa meno ancora. Ma che Padre Pio ami, che Dio ami, amo Dio, se sapesse quanto amo. Io dico sempre: il primo comandamento è non dimenticate
Il primo comandamento non è non mangiare carne venerdì, ma è amare, conoscere, amare Dio. Altrimenti non si può vivere. E noi abbiamo una chiamata, a ciascuno di noi è un chiamato alla santità. Dopo uno arriva attraverso da frate, da prete, da sposato.

Mi vuoi seguire? Ecco, lui quando parlava non voleva dire tu devi fare così, non voleva convincere, ma voleva illuminare. Poi diceva: chi vuole adesso mi segua. Allora l'elezione, la vocazione e la mia risposta libera e personale. Una elezione di amore deve corrispondere a una risposta di amore, o no? Il Signore mi ama, mi chiama con amore e la mia risposta deve essere una risposta di amore, non per forza. Perché Gesù non è rimasto in croce perché gli hanno piantati 3 chiodi o l'hanno legato con la corda. È l'amore che l'ha fatto rimanere in croce. Allora ecco un po' la meditazione di questa mattina. Ricordate la frase: io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Quando ci specchiamo, cerchiamo tanti trucchi, no? Per renderci più belli, più giovani, tutte cose belle, ma io sono una meraviglia davanti a Dio. Se invece amiamo la dea lamentela, è un disastro. Io sono, sì, tu, con la tua vita, con la tua esistenza, con i tuoi fallimenti, con i tuoi peccati, sei una meraviglia davanti a Dio. E questa meraviglia il Signore non la vuole perdere, capite? Non la vuole perdere. È questa meraviglia che siamo noi, possiamo ricevere un'altra meraviglia che è il dono del Signore, l'Eucaristia. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Lo dona a noi che siamo la sua meraviglia. Ma prima di riceverlo, devo sapere chi sono io e come lui mi vede, come lui mi conosce, come lui mi ama. Altrimenti andiamo a riceverlo, è così. Ecco, lui vuole, come la Vergine Maria l'ha preparata prima per riceverlo nel suo corpo.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

transito di San Francesco con i Vespri e la meditazione di Sua Eccellenza Monsignor Felice Accrocca. 9 giorni di preghiera, ascolto e meditazione per percorrere la vita di San Francesco dal 24 settembre al 2 ottobre alle ore 19. Uniti in preghiera qui a Maria Vision. Ti aspettiamo.

Un saluto particolare a Maria Vision per tutto quello che fa. La ringraziamo proprio per poter sempre essere un canale di comunicazione che comunica la verità, che comunica il bene, che comunica la fede, che comunica tutto quello che è possibile per poter cambiare, per poter incontrare Dio nella vita di ognuno di noi. Grazie, grazie, grazie.

0: Cari fratelli e sorelle, questa Santa Eucaristia offriamola per tutti noi che siamo qui presenti, per i nostri familiari, per i nostri amici, per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere. Preghiamo per Mattia, Michele, Francesca, Vincenza, Michele, Gabriela e preghiamo per Maria Luisa. Maria Luisa, che ci hanno chiesto di pregare per lei, per tutti i defunti, la famiglia Manin e famiglia Adragna. Preghiamo per tutti i malati, preghiamo per Matilde, una bimba che è provata in questi giorni. E lei e i suoi genitori soffrono per questa bimba che ancora non trovano la radice del suo problema. Preghiamo per Ignazio e la sua salute fisica. E preghiamo per noi che siamo qui. Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà, gloria a Dio nell'alto dei cieli. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che con ordine mirabile affidi agli angeli e agli uomini la loro missione, fa che la nostra vita sia difesa sulla terra da coloro che in cielo stanno sempre davanti a te per servirti. Per Cristo nostro Signore.
1: Dal libro del profeta Daniele. Io continuavo a guardare quando ecco furono collocati i troni e un vegliardo si assise. La sua veste era candida come la neve e i capelli del suo capo erano candidi come la lana. Il suo trono era come vampe di fuoco, con le ruote come fuoco ardente. Un fiume di fuoco scorreva e usciva dinanzi a lui. Mille migliaia lo servivano e 10.000 miriadi lo assistevano. La corte sedette e i libri furono aperti. Guardando ancora nelle visioni notturne, ecco venire con le nubi del cielo uno simile a un figlio d'uomo. Giunse fino al vegliardo e fu presentato a lui. Gli furono dati potere e gloria al regno. Tutti i popoli, nazioni e lingue lo servivano. Il suo potere è un potere eterno, che non finirà mai, e il suo regno non sarà mai distrutto. Parola di Dio.
2: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
3: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
2: Ti rendo grazie, Signore, con tutto il cuore. Hai ascoltato le parole della mia bocca. non agli dèi, ma a te voglio cantare. Mi prostro verso il tuo Tempio Santo.
3: Cantiamo, Signore, grande è la sua gloria.
2: Rendo grazie al tuo nome per il tuo amore e la tua fedeltà. Hai reso la tua promessa più grande del tuo nome. Nel giorno in cui ti ho invocato, mi hai risposto. Hai accresciuto in me la forza.
3: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.
2: Ti renderanno grazie, Signore, tutti i re della terra, quando ascolteranno le parole della tua bocca. Canteranno le vie del Signore, grande è la gloria del Signore.
3: Cantiamo al Signore, grande è la sua gloria.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Parola del Signore.
1: Cari fratelli e sorelle, nel Vangelo di oggi Gesù incontra Natanaele. E è curioso la forma in cui Gesù lo saluta, no? Ecco una realtà in cui non c'è falsità, no? Gesù riesce a vedere in questo uomo, in questo ragazzo, Natanaele, ciò che gli altri non riescono a vedere. Perché Gesù non si ferma nell'apparenza di questo uomo, nella di nessuno di noi. Gesù guarda sempre il nostro cuore. E la cosa curiosa è che Natanaele rimane sorpreso, no? Perché comprende che Gesù lo conosce a profondità. Quindi anche noi dobbiamo ricordare che il Signore ci conosce. Il Signore conosce tutto di ognuno di noi, conosce a profondità la nostra vita. Gesù conosce le nostre ferite, Gesù conosce le nostre paure, Gesù conosce i nostri dolori. Gesù conosce quella parte che tutti noi nascondiamo così profondamente che nessuno conosce, perché tutti noi abbiamo una parte che nessuno conosce, una parte che cerchiamo sempre di nascondere per non dimostrare agli altri che abbiamo un problema, una sofferenza. E quindi quella parte più profonda, anche quella parte il Signore la conosce. E la parte buona è che il Signore non si allontana da noi, manifesta il suo amore e invita a seguirlo sempre. Una cosa che mi ha colpito ieri sera quando stavo meditando questa parola è quella parte dove dice Gesù: vedrete il cielo aperto. Questa è una grande promessa da parte del Signore per ognuno di noi, una promessa di speranza. Quando noi viviamo un momento difficile, quando noi pensiamo che Dio è lontano da noi, quando noi pensiamo di non avere una luce, una speranza, quando diciamo sempre non credo di farcela, il Signore ci ricorda che il cielo non è mai chiuso, il cielo è sempre aperto. E che il Signore cammina con noi e apre sempre una strada nuova per ognuno di noi. Soprattutto quando noi pensiamo che il Signore mi ha dimenticato, quando io non vedo una luce, quando tutto è buio nella mia vita, il Signore ti ricorda questo. Guarda che il cielo non è chiuso. Guarda che io sono con te, io cammino con te e ti aprirò sempre una strada nuova per uscire di questa situazione che stai affrontando oggi o quella che affrontiamo ogni giorno, perché ogni giorno abbiamo sempre qualcosa che dobbiamo combattere con l'aiuto del Signore. E oggi è un giorno di festa, no? Celebriamo questi arcangeli. Questo ricorda che noi non siamo soli. Dio invia sempre i suoi servi, i suoi messaggeri per manifestare la sua presenza, per manifestare che lui protegge il suo popolo, per accompagnare a ognuno di noi in questo cammino verso la santità. Quante Gabriele, Michele, Raffaele abbiamo incontrato nella nostra vita? Oggi dobbiamo ringraziare al Signore per questi angeli che Dio invia nella vita di ognuno di noi. E quando parlo di questi angeli, non sto parlando di questi angeli che hanno le ali, che sono sul cielo, no? Quanti uomini Quante donne non abbiamo incontrato noi nella nostra vita? Quante persone in un momento in cui ero triste, avevo bisogno di un consiglio, avevo bisogno di un abbraccio, avevo bisogno di qualcuno accanto a me? Quante volte non abbiamo incontrato questo uomo, questa donna che è manifestazione del Signore? Quante volte una persona che si presenta e ti dà quella parola di conforto, quella persona che arriva nel momento giusto e che tu dici, guarda, questa è la presenza del Signore, perché Dio usa a ognuno di noi come un angelo per manifestare la sua presenza. Dio usa a tutti noi uomini e donne per manifestare il suo essere vicino a tutti noi. Dio non dimentica mai a nessuno di noi e noi siamo un strumento. Almeno io a titolo personale posso dire che sono fortunato nella mia vita, perché trovo sempre questi angeli che il Signore mi invia e che prego per loro sempre, perché sono uomini e donne che durante la mia vita si presentano e è una forma del Signore ricordarmi: tu non sei solo e io sono sempre vicino a te. E quindi anche noi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo ringraziare a tutti questi uomini e donne che incontriamo e che incontreremo sempre, perché non è che incontriamo e basta, no. Ogni giorno il Signore ti invia un angelo per manifestare la sua vicinanza, per ricordarti che tu non sei solo, che tu non sei sola. Quindi oggi chiediamo al Signore un cuore come il cuore di Natanaele, un cuore libero e libero della falsità, un cuore umile, un cuore capace di fidarsi del Signore. Quindi ricordatevi, cari fratelli e sorelle, che il cielo è sempre aperto, che Dio cammina sempre con noi e che invia sempre i suoi angeli per ricordarti, ricordarmi, ricordarci che Lui è sempre presente e che ti aprirà sempre una porta. Non è chiuso, è aperto e Lui è lì insieme a noi. Sia lodato Gesù Cristo. Cari fratelli e sorelle, il Signore sempre vicino opera nella storia dell'umanità e accompagna il nostro cammino attraverso la singolare presenza dei Suoi angeli. Affidiamo la nostra preghiera al loro ministero dei messaggi del Signore e diciamo: per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
2: Per la Chiesa, con la protezione dell'Arcangelo Michele, possa mantenere intatta la sua fede, respingere gli assalti del maligno e camminare sicura lungo gli ardui sentieri del mondo della storia, preghiamo.
3: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
2: Per i ministri dell'altare, associati alla lode degli angeli, santificano il popolo loro affidato e orientino gli uomini all'incontro liberante con Gesù Cristo, preghiamo.
3: Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore.
2: Per tutti gli educatori, a imitazione dell'Arcangelo Raffaele, siano guide sagge delle nuove generazioni e contribuiscano fattivamente alla crescita della società, preghiamo. Per gli evangelizzatori e i catechisti, con l'aiuto dell'Arcangelo Gabriele, siano portatori del lieto annuncio e lo confermino con la vita, preghiamo. Per noi, qui riuniti, per la mediazione delle schiere celesti, impariamo a offrire il nostro culto spirituale, onorando Dio nelle concrete situazioni di vita, preghiamo.
3: Nel silenzio, cari fratelli e sorelle, offriamo al Signore le nostre intenzioni personali. Preghiamo per l'intenzione della famiglia Orlandi, per l'intenzione della famiglia Sanna. Preghiamo per tutti i nostri fratelli e sorelle che portano i nomi di questi arcangeli che ricordiamo oggi: Michele, Raffaele, Gabriele. Preghiamo per tutti i bambini malati, per Matilde, per i suoi genitori, per tutti i ricercatori. Preghiamo per Ignazio e la sua salute fisica, per la sua famiglia, sta pregando per lui e che noi lo accompagniamo. Preghiamo per tutte le persone che si affidano alle nostre preghiere, per tutti i defunti, la famiglia Manina e famiglia Dragna, per Michele, Gabriele, Francesca, Vincenza, Mattia e Michele, preghiamo. Per l'intercessione dei santi angeli, ascoltaci, Signore. O Dio nostro Padre, che ci raduni nella Santa Assemblea, accogli le nostre preghiere e fa di noi degli adoratori in spirito e verità, concittadini degli angeli in cielo. Per Cristo nostro Signore.
4: Amen.
3: Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli, o Signore, l'offerta della Tua Chiesa, fa che per le mani dei Tuoi angeli sia portata davanti a Te e diventi per tutti gli uomini sorgente di perdono e di salvezza. Per Cristo nostro Signore, il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo. A Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, noi proclamiamo la Tua gloria che risplende negli angeli e negli arcangeli, onorando questi Tuoi messaggeri, esaltiamo la Tua bontà infinita. Negli spiriti viati Tu ci riveli quanto sei grande e amabile al di sopra di ogni creatura, per Cristo Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli e arcangeli adorano la Tua grandezza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.
5: Santo, santo, santo.

Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo, il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. E li consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice, il mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Mistero de la fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita, il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci resti degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Pietro Maria, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, gli Apostoli, San Michele, San Gabriele, San Raffaele, Sant'Alberto e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbediente alla parola del Salvatore e formato al suo divino insegnamento, preghiamo insieme. Padre nostro, liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace.

0: secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Come fratelli e sorelle, scambiatevi un segno di pace.
1: Agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, vado il peccato, ma il tempo di Dio che toglie il peccato del mondo, vado il peccato, agnello di Dio che toglie il peccato del mondo.
0: Fratelli e sorelle, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Mio Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo, mio Creatore, Padre e Redentore, per essere Tu chi sei e perché Ti amo sopra ogni cosa, mi pento con tutto il cuore di averti offeso. Propongo fermamente di non peccare mai più, confessarmi e compiere la penitenza che mi è stata imposta e allontanarmi da tutte le occasioni di offenderti. Ti offro la mia vita, le mie opere, le mie fatiche in riparazione di tutti i miei peccati. Confido che nella tua bontà e infinita misericordia li perdonerai per i meriti del tuo preziosissimo sangue e mi darai la grazia di emendare e perseverare nel tuo santo servizio fino alla fine della mia vita. Amen. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclamerà la tua lode. Mio Dio, vieni a salvarmi. Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Vieni, Spirito Santo, voglio purificare la mia anima per elevarla a Dio nel momento più sublime della preghiera. Concedimi la grazia di stabilire un dialogo eterno con il Creatore, vivendo in sua costante compagnia. Allontana da me, Spirito Santo, tutto ciò che contamina. Allontanami dalle seduzioni del mondo, perché la nostra parola sgorghi dall'intimo del nostro essere e perché la nostra esistenza si svolga in un clima di profonda calma e riflessione. Spirito Santo, accendi i nostri cuori nel santo amore di Dio. Io credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto. Discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Nel primo mistero doloroso si contempla l'agonia di Gesù nel Getsemani. Padre mio, se è possibile, passi da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu. Signore, fa che io ami sempre la tua volontà. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel secondo mistero doloroso si contempla la flagellazione di Gesù alla colonna. Allora Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. Signore, insegnami ad essere mortificato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua divina misericordia. Nel terzo mistero doloroso si contempla Gesù coronato di spine. E i soldati, intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero addosso un mantello di porpora. Signore, insegnami a donare le mie sofferenze per il perdono dei miei peccati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debiti.

genitori e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quarto mistero doloroso si contempla la salita di Gesù al Calvario sotto il pesante legno della croce. Essi allora presero Gesù ed egli, portando la croce, si avviò verso il luogo del cranio, detto in ebraico Golgota. Signore, aiutami a unire la mia croce alla tua croce. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore

è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Nel quinto mistero doloroso si contempla la crocifissione e la morte di Gesù dopo 3 ore di agonia. Gesù, gridando a gran voce, disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. «Concedimi di morire nella tua grazia». Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Maria, Madre di grazia, Madre di misericordia nella vita e nella morte, proteggici, Grande Signora. Sacro Cuore di Gesù, fa che ti ami sempre più. Dolce Cuore di Maria, siate la salvezza dell'anima mia. Beato San Giuseppe, accresci la nostra fede. O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua divina misericordia. Ave Maria, Santissima, Figlia di Dio Padre, Vergine Immacolata, prima del parto, nelle tue mani riponiamo la nostra fede, perché tu possa illuminarla pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria Santissima, Madre di Dio Figlio, Vergine purissima nel parto, nelle tue mani riponiamo la nostra speranza, perché tu la incoraggi pienamente, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissima, Sposa di Dio Spirito Santo, Vergine purissima dopo il parto, mettiamo nelle tue mani la nostra carità,
perché tu la infiammi nel fuoco dell'amore divino. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, Santissimo Tempio e Tabernacolo della Santissima Trinità, Vergine concepita senza peccato originale. Salve Regina, Madre di Misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Signore pietà, Signore pietà, Cristo pietà, Cristo pietà, Signore pietà, Signore pietà, Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci, Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici. Padre del cielo che sei Dio, abbi pietà di noi. Figlio redentore del mondo che sei Dio, abbi pietà di noi. Spirito Santo che sei Dio, abbi pietà di noi. Santa Trinità, unico Dio, abbi pietà di noi. Santa Maria, prega per noi. Santa Madre di Dio, prega per noi. Santa Vergine delle Vergini, prega per noi. Madre di Cristo, prega per noi. Madre della Chiesa, prega per noi. Madre di Misericordia, prega per noi. Madre della Divina Grazia, prega per noi. Madre della Speranza, prega per noi. Madre Purissima, prega per noi. Madre Castissima, prega per noi. Madre Sempre Vergine, prega per noi. Madre Immacolata, prega per noi. Madre Degna d'Amore, prega per noi. Madre Ammirabile, prega per noi. Madre del Buon Consiglio, prega per noi. Madre del Creatore, prega per noi. Madre del Salvatore, prega per noi. Vergine Prudente, prega per noi. Vergine Degna di Onore, prega per noi. Vergine Degna di Lode, prega per noi. Vergine Potente, prega per noi. Vergine Clemente, prega per noi. Vergine Fedele, prega per noi. Specchio di Perfezione, prega per noi. Sede della Sapienza, prega per noi. Fonte della nostra gioia, prega per noi. Tempio dello Spirito Santo, prega per noi. Tabernacolo dell'Eterna Gloria, prega per noi. Dimora consacrata di Dio, prega per noi. Rosa Mistica, prega per noi. Torre della Santa Città di Davide, prega per noi. Fortezza inespugnabile, prega per noi. Santuario della Divina Presenza, prega per noi. Arca dell'Alleanza, prega per noi. Porta del Cielo, prega per noi. Stella del Mattino, prega per noi. Salute degli infermi, prega per noi. Rifugio dei peccatori,
prega per noi. Conforto dei migranti, prega per noi. Consolatrice degli afflitti, prega per noi. Aiuto dei cristiani, prega per noi. Regina degli angeli, prega per noi. Regina dei patriarchi, prega per noi. Regina dei profeti, prega per noi. Regina degli apostoli, prega per noi. Regina dei martiri, prega per noi. Regina dei confessori della fede, prega per noi. Regina delle vergini, prega per noi. Regina di tutti i santi, prega per noi. Regina concepita senza peccato, prega per noi. Regina assunta in cielo, prega per noi. Regina del Rosario, prega per noi. Regina della famiglia, prega per noi. Regina di Maria Vision, prega per noi. Regina della pace, prega per noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, perdonaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, ascoltaci, Signore. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Prega per noi, Santa Madre di Dio, e saremo degni delle promesse di Cristo. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova, ma liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Amen. Ti supplichiamo, Signore, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo grande Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo, nostro Signore. Sia benedetta ed eterna la tua purezza, Dio si rallegra in tale graziosa bellezza. A te, Principessa Celeste, Santa Vergine, Maria, ti offro da questo giorno anima, vita e cuore. Guardami con compassione, non permettere che io, Madre mia, cada in tentazione. Dolce Madre, non allontanarti da me, non distogliere lo sguardo da me. Vieni con me ovunque e non lasciarmi mai, dal momento che mi proteggi così tanto come una vera madre, fai che mi benedica il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.

Siamo qui per pregare insieme. Scrivi la tua intenzione di preghiera al nostro numero di WhatsApp che è il 329-55-33-241. Oppure puoi chiamare al nostro numero di call center gratuito che è lo 075-81-36-40. Accogliamo la vostra intenzione con amore e la presentiamo in preghiera, affidandolo al cuore di Dio e all'intercessione della Vergine Maria.

Salve a tutti coloro che sono collegati su Maria Vision. Oggi si parla della pace, d'altronde Maria Vision sta facendo questa marcia della carovana della pace. Perché la pace? Questa pace che in questo momento storico di cui ne abbiamo davvero veramente tanto bisogno. La pace, vedete, mi viene in mente proprio la frase che disse Madre Teresa ad un giornalista, quando gli chiese appunto alla suora in che modo si può costruire la pace. E lei rispose: va a casa. Da lì si parte, in famiglia, dalle relazioni, iniziare a costruire proprio da quelle persone che ci sono accanto, nel nostro piccolo. D'altronde viene in mente, no, il comandamento che il Signore ci ha lasciato. Amate il Signore con tutto il cuore, con tutta la mente e con tutta l'anima, e di conseguenza amare il prossimo come noi stessi. Quindi sappiamo che il Signore ci ha lasciato questo comandamento, che è il comandamento appunto dell'amore. E allora noi siamo chiamati ad amare Dio e ad amare il prossimo.

e vedere nel prossimo il fratello. Tuo fratello è la porta del cielo. Vedete, questa non è una frase d'effetto, ma una verità. Tutto quello che avete fatto, non solo di questi miei fratelli più piccoli, l'avete fatto a Gesù. Perché? Perché nel volto degli altri troviamo appunto il volto di Cristo. E allora proprio dalle relazioni si può iniziare a costruire quello che è la pace, appunto, quella pace che noi auspichiamo che avvenga in tutto il mondo. Ma si parte proprio dal più piccolo, dalle nostre relazioni che sono legate appunto a casa, a scuola, nel lavoro, in famiglia. Da lì si parte. Tuo fratello sì, è la porta del cielo, nel senso che nel fratello noi troviamo il volto di Cristo, sia nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei momenti di angoscia. Non dobbiamo mai scordarci che Gesù c'è sempre accanto, e molte volte c'è proprio accanto attraverso i fratelli che Lui ci mette lungo il nostro cammino. E allora lì che si può costruire davvero la pace.

0: Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, oh Signore.

0: In quel tempo Gesù espose alla folla un'altra parabola dicendo: il regno dei cieli è simile a un uomo che ha seminato del buon seme nel suo campo. Ma mentre tutti dormivano, venne il suo nemico, seminò della zizzania in mezzo al grano e se ne andò. Quando poi lo stelo crebbe e fece frutto, spuntò anche la zizzania. Allora i servi andarono dal padrone di casa e gli dissero: Signore, non hai seminato del buon seme nel tuo campo? Da dove viene la zizzania? Ed egli rispose loro: un nemico ha fatto questo. E i servi gli dissero: vuoi che andiamo a raccoglierla? No, rispose, perché non succeda che, raccogliendo la zizzania, con essa sradichiate anche il grano. Lasciate che l'una e l'altro crescano insieme fino alla mietitura. E al momento della mietitura dirò ai mietitori: raccogliete prima la zizzania e legatela in fasce per bruciarla. Il grano invece riponetelo nel mio granaio. Colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo. E il seme buono sono i figli del regno. La zizzania sono i figli del maligno e il nemico che l'ha seminata è il diavolo. La mietitura è la fine del mondo e i mietitori sono gli angeli. Come dunque si raccoglie la zizzania e la si brucia nel fuoco, così avverrà alla fine del mondo. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, i quali raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono iniquità e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Allora i giusti splenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi, ascolti. Parola del Signore.
1: Gloria a te, oh Cristo.

tutte e tre le letture che abbiamo ascoltato, dal profeta Daniele, l'Apocalisse e la parabola del Vangelo di Matteo, si concludono invitandoci ad alzare lo sguardo, a contemplare il cielo, a contemplare luci di sicura speranza che illuminano e ristabiliscono unità e armonia. E questo è un invito a tutti noi a far crescere nei nostri cuori uno sguardo sincero e positivo verso il futuro e la storia intera, perché il futuro e la storia sono nelle mani di Dio. Il vero autore, il vero costruttore della storia è Dio. L'Arcangelo Michele, che celebriamo oggi e contempliamo continuamente da quassù, da questa vetta del Gargano, ci viene a ricordare questa verità. La fine del mondo non è fine della storia, è piuttosto la sconfitta del male e della violenza, e la vittoria eterna del bene e la luce del sole che viene da Dio, riscalda, feconda, protegge e vince. Siamo troppo abituati a fermarci sulle cose negative, a lasciarci prendere da sconforto, da paure, e accogliamo sentimenti di divisione, di violenza, di una difesa che si fa attacco verso gli altri. Non è questa la via vincente della storia. La via vincente della storia è quella del bene che cresce e che avrà sempre la meglio. Per quanto ci sembra che si moltiplichi il male, questo sarà sempre senza radici e destinato a seccare e a consumarsi, come ha detto Gesù nel Vangelo, nel fuoco eterno che gli toglie consistenza, consistenza che già non aveva di sé. Mentre ciò che rimane e che resiste è il buon grano, il frutto buono seminato nel mondo, nella vita e nella storia, mondo e vita e storia di bene che è destinata per l'eternità. Ripeto, i testi di oggi per la festa di San Michele ci parlano di una fine del mondo che non è fine della storia o della creazione, è piuttosto la vittoria della storia e della creazione tutta costruita e sviluppata sul bene e non sul male, che pure è presente, vediamo e ci spaventa. Chiediamo all'Arcangelo Michele che dia a tutti noi questa convinzione, questa certezza, che ci dia perseveranza e pazienza per combattere la battaglia vincente del bene,
per disarmare, senza bisogno di crescere in strumenti di violenza, per disarmare il male, togliendogli ciò che lo alimenta, l'egoismo, l'interesse, la sopraffazione, l'individualismo, l'avarizia, la ricerca del profitto ad ogni costo, l'individualismo al posto della fratellanza e della solidarietà, e potrei continuare. Il male si vince e si disarma facendogli venire meno ciò che quotidianamente lo alimenta. E questo vale per tutte le forme di male, da quelle che ci turbano interiormente e personalmente, facendo bollire nel nostro cuore sentimenti negativi, di gelosia, di divisione, di orgoglio, fino al male più grande e assoluto per la storia terrena, che è la guerra, e sono i conflitti dentro le nazioni e tra le nazioni, le società, le civiltà e a volte le stesse religioni. Togliere ciò che alimenta il male, armarci disarmando, non aumentando strumenti di violenza, che tolgono invece alimento a ciò che fa crescere, feconda i semi di bene che non mancheranno mai nel mondo e nella storia. Anche il deserto più secco, se venisse innaffiato, se avesse il dono dell'acqua, potrebbe produrre tantissimo e diventare un giardino fiorito. San Michele ci ricorda questa grande verità. La modalità autentica di sconfiggere il male e togliere ciò che lo alimenta, la modalità per far crescere il bene e nutrirlo di ciò che gli dà forza e lo feconda. Sono stato colpito dalla notizia ieri che alla città di Manfredonia è stata tolta la seconda postazione del 118 e quindi la seconda

ambulanza con chi la deve gestire. Per tanti motivi, non sto ad elencarli, forse i motivi sono quello di cercare stabilità nei conti economici, ma è togliere e non alimentare ciò che è veramente strumento di sicurezza. Fatti del genere credo che non avvengano solo da noi, ma anche da altre parti della nostra Italia e della nostra Europa, che ha sempre pensato di essere segno di civiltà, di umanesimo e di solidarietà. Arriviamo a questo perché si preferisce utilizzare i beni per alimentare guerre, per regalare armi al conflitto tra Ucraina e Russia o venderle in altri scenari di guerra, come in Medio Oriente, nel luogo del Golfo e in tanti altri luoghi dimenticati di conflitti. Si preferisce alimentare le grandi multinazionali delle armi, si preferisce vedere crescere la nostra Leonardo piuttosto che le postazioni dei 118 o altri luoghi di salute e di sanità nella nostra Italia e nella nostra Europa. Una guerra tra Ucraina e Russia sarebbe già finita se 4 e più anni fa si fosse utilizzato un altro strumento, quello del non alimentare il commercio delle armi e non foraggiare con armi quel conflitto. Ci sono altri strumenti, San Michele ce lo ricorda, ma vale per tutti. Vorrei quindi che da qui, da questo luogo, da questo cuore del Gargano e della vera devozione di San Michele parta sempre questo annuncio di Vangelo che ci dice che la vittoria sta nel bene e lo strumento è alimentarlo, la sconfitta sta nel male e lo strumento è togliergli ciò che alimenta. In questo momento chiaro le visioni e gli sguardi sulla situazione di rischio internazionale ci colpisce tutti ed è quello il primo elemento che vorremmo vedere finire, sconfiggere le guerre, perché siamo sicuri e certi che alla pace non c'è soluzione, è la pace la soluzione. Che San Michele, il guerriero disarmato e disarmante, il guerriero che ha liberato il cielo dalla violenza e dalla disobbedienza a Dio, disarmi i nostri cuori, i nostri pensieri, le nostre scelte, le nostre mani e ci aiuti ad utilizzarle in forma positiva, per stringerci le mani l'uno all'altro, per guardarci e riconoscerci fratelli e non nemici o avversari, per ricordarci che un abbraccio vale più di qualsiasi azione di offesa, che un bacio, una carezza dice di più di ogni azione di violenza e di persecuzione. La parola che grida San Michele è perdono, è misericordia, è pace, è bene, è vittoria del bene. Ieri un giornalista mi ha chiesto che significato ha la festa di San Michele per il Gargano. E ho risposto: se non ci fosse stato San Michele,

lei non mi avrebbe fatto questa sera questa domanda e probabilmente ben pochi avrebbero conosciuto lungo due millenni di storia cristiana il nostro Gargano. Quasi nessuno sarebbe venuto qui. Non c'è Gargano senza San Michele, e dal Gargano non può che partire il messaggio di Michele, il messaggio della certezza della vittoria del bene sul male, della carezza tenera e misericordiosa di Dio, della pace come prospettiva possibile e reale per tutti e sempre. Amen.